0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?

Radio Città Fucico, una scelta di classe.

Rocky!

0: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Hello, my name is Gareth from Los Campesinos, and I always enjoy listening to Radio Cheetah for Cheetah.

Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it. Alla festa di Rifondazione Comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna, incontro assemblea insieme a partiti, associazioni, sindacati e comitati verso il 2027 per un fronte di opposizione alla Giunta Lepore. Costruiamo insieme l'alternativa di sinistra ambientalista. Alla festa di Rifondazione Comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna.
1: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
2: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
2: Oh, hai finito?
3: Esteri dell'agenzia Dire.
4: Nuovi bombardamenti tra Israele e Iran, mentre i continui attacchi israeliani contro il Libano allontanano ogni prospettiva di pace, a pagarne il prezzo anche milioni di civili nello Yemen, come avverte Himedan Mohammad, responsabile delle operazioni dell'ONG Medici Senza Frontiere in Medio Oriente.
5: Yemen remain one of the world worst humanitarian crisis.
6: In Yemen c'è una delle peggiori crisi umanitarie al mondo da almeno 10 anni. Anche prima della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si contavano più di 18 milioni di persone colpite dalla fame, 2,2 milioni di bambini malnutriti. Le strutture che supportiamo sono sopraffatte dall'afflusso di bambini e di madri. L'impatto più grave della guerra riguarda però i ritardi che sta causando alla consegna degli aiuti umanitari, tra cui cibo e farmaci. Questo può fare la differenza tra la vita e la morte.
4: Il mega resort nell'area protetta di Narta, sulla costa adriatica, si farà, lo assicura il primo ministro albanese Edi Rama, nonostante le proteste che da giorni portano in strada migliaia di persone. Il genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, intende infatti costruire un enorme complesso turistico in un parco naturale, sede di 70 specie in via di estinzione e almeno 200 varietà di uccelli, tra cui fenicotteri rosa. La rivolta dei fenicotteri, appunto, si è sollevata per denunciare permessi edilizi mancanti, riforme legislative ad hoc e procedure opache. La giornalista Elira Kadriou spiega che l'iniziativa ambientalista si è trasformata quindi in protesta per chiedere le dimissioni del governo e avverte.
7: Tutta questa faccenda sta mettendo in luce anche la situazione della media albanese, che inizialmente non ha rapportato la protesta, diciamo, nelle prime giornate, e adesso che si sta allargando troppo, diciamo che non può più ignorare.
4: Ha suscitato sdegno a livello internazionale la morte di Monsignor Osorio Sitora Afonso, vescovo di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, in Mozambico, paese attraversato da disuguaglianze e tensioni. Il vescovo, ucciso da colpi d'arma da fuoco il 6 giugno, potrebbe aver perso la vita per il suo lavoro su dialogo e riconciliazione, e non solo. Adriano Nuvunga, direttore del Centro per la Democrazia e i Diritti Umani del Mozambico, ha chiesto un'indagine seria e urgentissima, perché sappiamo che il vescovo stava svolgendo un lavoro approfondito su alcuni gruppi, tra cui narcotrafficanti della zona. Per l'esperto bisogna anche conoscere i mandanti di questo macabro atto, che secondo lui suggerisce una violenza volta a impadronirsi dello Stato. Cuba è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.1 che ha suscitato paura, ma per fortuna nessuna vittima. Ben peggiore dell'embargo energetico che l'amministrazione Trump impone da gennaio e che paralizza ospedali, scuole, trasporti e sistemi produttivi. A maggio, a tutto ciò, Washington ha aggiunto sanzioni che peggiorano la crisi umanitaria, come avvertono le Nazioni Unite, secondo cui senza farmaci né cure salvavita la mortalità infantile è raddoppiata. I tassi di sopravvivenza al cancro infantile sono scesi dall'85 al 65%, mentre si stima che la produzione alimentare crollerà del 60%. Per denunciare questa crisi, un camper della campagna internazionale Let Cuba Breathe ha cominciato un tour dell'Europa che continuerà fino al 30 giugno. L'obiettivo è anche chiedere all'Unione Europea di ignorare le sanzioni statunitensi, rivendicando la propria sovranità economica.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Hai fatto i biglietti?
4: No.
3: Le valigie?
4: Nemmeno.
3: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
4: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
3: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
4: avisemiliaromagna.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
5: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
2: Abbiamo messo fine alla guerra con l'Iran, nuove dichiarazioni di vittoria di Donald Trump nella notte. Dopo una giornata ad altissima tensione, culminata con la minaccia di ulteriori raid contro il paese, il presidente statunitense ha annunciato che un accordo con Teheran è molto vicino e che potrebbe essere firmato in Europa già nel weekend. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha sottolineato Trump con i soliti toni celebrativi e ha ribadito che l'Iran non avrebbe accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Dichiarazioni prima smentite da Teheran, che ha però poi fatto sapere che il testo dell'accordo è quasi pronto. Ma il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei ha detto che restano delle linee rosse dovute anche ai ripetuti cambi di posizione statunitensi durante i negoziati. Un accordo sarebbe dunque più vicino, ma per Teheran nulla è stato ancora finalizzato.
1: Entra in vigore oggi il patto europeo su migrazione e asilo. L'Europa prova a blindare i suoi confini a discapito dei diritti e della dignità di chi fugge da guerre, povertà e discriminazioni. Il nuovo regolamento si basa sul principio cardine della nuova procedura di frontiera accelerata, che prevede una detenzione del migrante fino a 6 mesi, comprese famiglie con minori e senza copertura legale. Inoltre, chi arriva alle frontiere europee sarà prima sottoposto a uno screening obbligatorio che prevede una detenzione di 7 giorni senza la possibilità di entrare sul suolo europeo. Le procedure potranno avvenire anche nei cosiddetti paesi terzi sicuri, con cui gli stati stipulano accordi. Una mostruosità, lo hanno definito le ONG che si occupano dei diritti dei migranti.
2: Giorgia Meloni torna ad attaccare l'Unione Europea dei burocrati, si scaglia contro Francia, Germania e Gran Bretagna, che l'hanno esclusa dal vertice sull'Ucraina, e per la prima volta attacca Roberto Vannacci e i parlamentari di Futuro Nazionale. Nelle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio Europeo, la Presidente del Consiglio ieri è tornata a usare toni sovranisti e da campagna elettorale. Critiche le opposizioni, divise sull'Ucraina ma unite nell'affermare che il governo ha fallito. Basta bugie, basta propaganda, chiedete all'Europa di essere più forte quando avete lavorato per indebolirla, ha dichiarato in aula la segretaria del PD, Elly Schlein.
1: Scontri tra manifestanti e polizia all'esterno dello stadio Azteca di Città del Messico, dove si è tenuta la cerimonia di apertura dei mondiali e poi la prima partita tra Messico e Sudafrica. Gruppi di insegnanti, parenti dei desaparecidos, attivisti dei gruppi studenteschi hanno provato a forzare i cordoni di sicurezza e a fare irruzione all'interno dell'impianto nel corso di proteste già annunciate. Si sono scontrati con gli agenti che presidiavano il perimetro dello stadio. Pochi istanti dopo, il primo gol da parte del Messico. I manifestanti hanno lanciato razzi e pietre. Le forze di polizia hanno risposto con gas lacrimogeni. Per ora si sono giocate le prime 2 partite dei mondiali di calcio: Messico-Sudafrica con la vittoria del Messico 2-0 e Corea del Sud e Repubblica Ceca finita 2-1 per Seul. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7. Buona giornata e buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
1: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
2: Look at me. È finita trullalla, è finita trullalla, questa è l'ultima. Giù dalle brande, Massimo Berto, è finita trullalla.
3: Buongiorno, vi aspettavo che dicesse questa è l'ultima puntata, invece questa è l'ultima, poi si è troncato.
2: È l'ultima puntata.
3: Vabbè, comunque, cari amiche, cari amici, questa è l'ultima, come diceva il dottore brillantemente, l'ultima puntata per questa stagione delle trasmissioni in diretta.
2: In diretta.
3: Però...
2: Però dopo un po' di repliche ve le diamo, perché il distacco non può essere così brusco.
3: Deve essere graduale, insomma.
2: Sì, sì, sì.
3: Ecco, come anche il ritorno.
2: Assolutamente. Ma inizieremo con qualche replicussa.
3: Se ci sarà un ritorno.
2: Ci sarà sempre un ritorno.
3: Vabbè, nel frattempo, data la prima buona notizia, che era la fine della stagione di Giù dalle Brande.
2: Andiamo, forse non tutti sanno che finiamo con la scienza.
3: Un'altra località geografica improbabile, dopo quella dell'altro giorno, che non ricordo anche più come era, insomma. Comunque qui abbiamo, nella piana di Brenzino,
2: la piana di Brenzino.
3: Io mi aspettavo per come è la cadena. Nella piana di Brenzino.
2: Però Ponzi, Ponzi.
3: Mi aspettavo un po' questa cosa.
2: Se me lo fai così.
3: Si coltiva la mela Lardona.
2: Lardona. Si coltiva la mela Lardona. Però Ponzi, Ponzi, Ponzi.
3: Un'antica varietà. Un'antica varietà di mela. Molto rustica.
2: La mela Lardona proprio è rustica.
3: Che ha un gradevole profumo di pancetta.
2: Ma guarda,
3: ottima in padella con le uova, riducendo
2: la pancetta. Vabbè.
3: Riducendo così l'introduzione di grassi nella dieta.
2: Ah, invece dei grassi saturi della pancetta ci mettiamo la mela Lardona. Perché no?
4: Ehi, ma perché ti fermi?
5: Devo ascoltare Giù dalle Brande.
6: Giù dalle Brande, tutte le mattine, su Radio Città Fujiko.
2: Di nuovo in diretta, oggi abbiamo in trasmissione Nicola Visentin, patron delle supposte Visentine e nostro sponsor. Buongiorno Visentin.
7: Buongiorno.
2: Ecco, è l'occasione per parlare della vostra azienda, per regalare a scopo promozionale alcuni dei vostri prodotti. Intanto cominciamo un po' a parlare della vostra azienda. Voi siete ancora un'azienda artigianale?
7: Si capisce, ecco, abbiamo ancora i master suppostai,
2: ecco, come una volta,
7: che sono il nostro valore aggiunto.
2: Certo,
7: professionisti,
2: certo,
7: che provano e riprovano ogni forma e ogni gusto e mettono a punto le nostre specialità.
2: Quindi è un po' come l'assaggiatore di caffè che beve tanti caffè, però li sputa perché sennò poi fa male.
7: Ma che loro provano e poi rimettono lì,
2: certo,
7: che,
2: certo. Sì.
7: Abbiamo le balsamiche, no? Le scivolose alla prugna, tante
2: scivolose alla prugna, e sono forse le più famose, quelle che abbiamo fatto conoscere un po' in mezza Europa.
7: Allora ne ho portato qui adesso, ecco, un blister omaggio per lei,
2: grazie. Non doveva.
7: Aromatizzate al peperoncino, le provi, vedrà che piacere, ecco, vedrà, ecco.
2: Non doveva, comunque accetto volentieri il regalo, anche perché magari ho degli amici che oggi regaliamo una fornitura di supposto al peperoncino afrodisiache e stuzzicanti al primo che telefonerà 051 346 4458. Tutte per voi. Attendiamo con pazienza le telefonate, che sono convinto ne arriveranno tantissime.
7: Senta, ho avuto un'idea mentre aspettiamo qui che qualcuno chiami.
2: Ripetiamo 051 346 4458.
7: Proviamo questo qui al peperoncino.
2: No, vabbè, ma non importa, vediamo poi.
7: Non si preoccupi, che faccio io.
2: No, ma faccio
7: guardi.
2: Ma magari faccio da solo.
7: Giù lo slip, così, bravo, ecco, bravo. Alzi la gambetta, su un po'. Ecco fatto, ecco, guardi che il benefico rossore sta già comparendo nella zona.
2: È il peperoncino questo, vero? Brucia un po', se è posso.
7: È lì l'effetto benefico.
2: Ah, è benefico.
7: Vedrà E anche il problema di queste frenate che ho visto nel suo slip si risolve.
2: Non so cosa ha visto. Allora, intanto 051 346 458, anche voi potete avere queste benefiche sul posto del peperoncino, che qui, comunque bruciano,
7: qui non chiama nessuno ancora,
2: fanno un bel
7: guardi, ho un'idea, mentre aspettiamo che qui qualcuno chiami,
2: chiamate su, forse è un'occasione.
7: Approfittiamo per provare Ergo.
2: Basta, una.
7: La supposta afrodisiaca.
2: No, può bastare questa qua.
7: E che così mi fa da testimonial in diretta.
2: Sì, ma l'ho già fatto testimonial in diretta e penso che sia sufficiente.
7: Se vuole stare
2: però
7: a provare solo un solo tipo. Ale, dai. Ha già lo slip giù, dai. Te che c'è già le mutande calate, dai. Si giri così. Bravo così. Si appoggi, ma mano qui sul mixer, ecco, si pieghi leggermente, ecco, così, fatto, ecco. Veda che l'effetto è immediato, mica come il Viagra che ci vogliono,
2: mi si è stappato il naso,
7: ci vogliono 2 ore, guardi come cresce,
2: stappato il naso,
7: ma guardi come cresce, non guardi il naso, guardi sotto, guardi come cresce,
2: questa è afrodisiaca,
7: va su, è il suo corpo che cambia nella forma e nel colore, è in trasformazione, ecco.
2: Questo mi sembra una citazione.
7: Ed è un effetto che dura almeno 18 ore. Anche
2: 18 ore?
7: Per un caso disperato come il suo.
2: Io non voglio 18. Va bene, Visentin, grazie. Comunque nessuno ha telefonato, purtroppo questo blister lo lasciamo qua al dottor Piana. O chi altro, qualcun altro della radio.
7: Sì, attento adesso, un sempre strada che qui siamo un maniaco sessuale,
5: Giorgio, ci siamo scordati di accendere il lumino nel tombino del povero nonno.
7: Hai ragione, Rosetta, non abbiamo neanche spolverato la sua statua vestita da alpino.
5: Siamo proprio un disastro.
8: E tu ti ricordi del tuo povero nonno morto? Servizio di manutenzione Bare è al tuo servizio per tutte le incombenze funerarie.
5: Servizio di manutenzione Bare. Voi ci mettete la salma e al lumino e a tutto il resto ci pensiamo noi.
2: Nome in diretta, spazio a un altro sponsor, Cesare Cobianchi, Sepolture Consapevoli, la startup ferrarese che abbiamo imparato a conoscere, che ci ha insegnato un po' come va il mondo delle sepolture, che ci ha fatto imparare che innovazione e sepolture possono andare insieme.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno Cesare.
3: Ho una buona notizia, come voi date le buone notizie.
2: Sono contento.
3: Finalmente ce n'è una che sembra definitiva. Cioè, lo sciopero degli scavafosse finalmente
2: è finito. No,
3: rientrato, terminato. Posso usare questo termine che non ho ancora avuto il coraggio di adoperare.
2: Certo.
3: Non solo rientrato, terminato.
2: Hanno ottenuto qualcosa, vi siete venuti incontro alla fine, perché effettivamente avevano delle richieste che magari forse anche giustificate.
3: Ormai erano alla fame. E avevamo un po' paura che cominciassero a mangiarsi, se non i cadaveri, almeno tutte le nutrie. Allora,
2: sì.
3: Allora abbiamo detto, ragazzi, qui bisogna che arriviamo a un accordo. Qui perché a me dispiace vederli deperire così, perché io li voglio bene, poi mi dico, dopo se mi muoiono, dopo chi ci metto lì a fare?
2: Certo, alla fine avete bisogno l'uno dell'altro.
3: Allora li abbiamo convinti così, con qualche euro e un tozzo di pane, insomma, si può, metaforico.
2: Certo, un po' il padrone delle ferriere questo.
3: No, perché ci è andato a trattare
2: Bastiano.
3: Ci è andato Bastiano, che lì si è tolto il cappello da responsabile del marketing e si è messo il cappello del direttore risorse umane. Ha fatto tutto mio, proprio in frara questi. È stato un negoziatore inflessibile. Inflessibile. Li incontrava quando c'erano gli incontri, no? Al tavolo delle trattative, con la sagoma del povero babbo impagliato
2: dietro
3: che incombeva le spalle. E loro quando va a vedere
2: erano un po' intimiditi,
3: Sì, bravo.
2: Immagino.
3: Guarda, bravo, perdevano tutta la loro sicumera, li perdevano. Insomma, l'Umaz aveva paura ancora,
2: Nonostante sia morto ormai da diversi mesi.
3: E così oggi siamo tornati finalmente alla normalità.
2: Domanda, impagliato non fa puzza?
3: Ma no, e allora cosa le impari?
2: No, no, ecco, chiedo, non è che pian pianino passa il tempo.
3: Un profumino, perché a parte che noi tutte le mattine gli diamo una spruzzatina di profumo alla lavanda, ma anche se non è odore, noi lo diamo per ingentilire.
2: Certo.
3: Perché la sagoma la fa paura davvero.
2: Okay.
3: Però anche se te non ci dai il profumo, non fa nessun odore proprio lì e fa il suo effetto.
2: Certo, immagino.
3: Allora, chi dirige, siamo tornati alla normalità, chi dirige, Walter,
2: sì,
3: sta in uffici e adopera il personal computer, chi scala le fosse sta al cimitero
2: usa la vanga
3: e usa la pala e tutto torna
2: tutto normale,
3: è un meccanismo che funziona bene questo,
2: assolutamente,
3: qua
2: assolutamente, bisogna
3: un
2: dei compiti,
3: che uno mangia lasagne
2: voi
3: l'altro pane raffermo, però con quel sughetto di granchio blu, e questo gliel'abbiamo dovuto concedere.
2: Vabbè.
3: Facciamo dei bei pentoloni di sugo, no? Di sugo col granchio blu, loro ci tocciano dentro il loro pane e sono contenti così.
2: È stato un accordo alla fine favorevole per voi, mi sembra.
3: Ma favorevole per tutti, certo. Guarda che lì era
2: una pace sociale.
3: È a pace sociale, bravo. E così adesso possiamo smaltire gli ultimi cadaveri che avevamo sperso un po' in tutti i frigo del Ferrarese qua e là. Cosa facevamo poi con sto caldo qui che è venuto? Era un problema.
2: Ma non tutti i frigo sono adatti. Per esempio nel mio frigo non ci starebbe un cadavere, lo dico.
3: Ma se lo pieghi per bene, perché lei, te non c'hai l'esperienza. Noi ci, ascolta, in quelli a cassetti ne abbiamo fatti stare dentro 4.
2: Va bene, non voglio sapere come.
3: Ecco. E così abbiamo pensato che adesso si può tornare in campo con tutte le energie senza più star lì a dover perdere del tempo con,
2: certo,
3: queste trattative, e cominciamo una campagna pubblicitaria aggressiva proprio per riprendere un po' il terreno perduto, insomma il tempo,
2: certo,
3: perso,
2: certo.
3: Noi pensavamo di metterla giù così, non vorrai mica morire da barbone,
2: sì.
3: Vieni da noi e avrai un funerale da campione. Ci siamo inventati la Champions League dei funerali, e noi
2: però
3: siamo saldamente in testa.
2: Mi sembra un'ottima idea. Grazie Cobianchi, ci sentiamo l'anno prossimo.
9: Ricordi sempre che col fuoco, con la donna e con il mare c'è poco da scherzare. Giù dalle Brande, il tuo profilattico radiofonico per scherzare in sicurezza.
2: Berto, siamo in chiusura di puntata, di settimana, di annata. Facciamo qualcosa di eclatante?
3: Come crede, dottore. Io sono qui al suo servizio.
2: Vai.
3: Devo dire una cosa, però. Questo, pur essendo l'ultima settimana per questa stagione,
2: sì,
3: come abbiamo detto più volte, è una settimana un po' di passione per lei.
2: Cosa succede?
3: Al 20:45.
2: Sì.
3: Presso il circolo Arditi del Bicchiere.
2: Oh, ancora, quanta roba fanno questi? Chiudiamo con questi.
3: Ci sarà la prima serata del reduce di guerra.
2: Ma ormai i reduci di guerra sono morti tutti, dove trovano ancora dei reduci veri?
3: Aspetti, alla presenza del centenario camerata Benito Scevola. Capito, questo ha messo insieme due nomi patriottici, Benito,
2: certo,
3: che tutti conosciamo, e Scevola, quello.
2: Come Muzio.
3: La serata sarà condotta con il solito brio da un altro camerata, Duccio Spatari, con lo scopo, loro si prefiggono,
2: sì,
3: questo, di portare un fulgido esempio di abnegazione e coraggio ai nostri giovani. Questo è negli intenti degli organizzatori.
2: Benito Scevola sarebbe l'esempio che portiamo ai nostri giovani.
3: Ecco, negli intenti degli organizzatori c'è questa cosa qua, insomma.
2: Senna post, direbbe un bolognese.
3: Dicono così.
2: Lo dico per quelli a Grosseto, a Sondrio, che ascoltano sul DAB.
3: Loro sostengono che sentire la voce di Scevola, che parla di impero e anche di baionette, vederlo così aitante, pur senza due gambe e il mignolo della mano sinistra.
2: Ah, non ha le gambe.
3: Non ha le gambe, è uno Scevola.
2: Il mignolo.
3: Voglio vedere adesso, le taglio un mignolo, voglio vedere se è una roba così, che tanto è uguale. Cioè.
2: Beh, se posso scegliere fra due gambe e il mignolo, tolgo il mignolo.
3: Lui invece ha le due gambe e anche il mignolo. Così.
2: Mi dispiace per lui.
3: Si chiama Scevola.
2: Però lui è fulgido esempio.
3: Si chiama Scevola per quello.
2: Certo.
3: No? E allora sarà appunto, soltanto questo reduce sepultilato, sarà l'occasione per rinnovare l'indole guerriera dei presenti, giovani, sì.
2: giovani
3: e non giovani, certo. Meno giovani, ecco.
2: Una seratona.
3: Al termine, carne al sangue, come piace a lei, per tutti gli intervenuti, fornita dalla baccelleria Filetto e Moschetto.
2: Bene, con questa chiusura salutiamo tutti, spazio dottor Piana, e poi arrivederci.
3: Alla prossima stagione.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Dammi il cinghè.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
7: Dammi il 5!
4: La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

Buongiorno, buongiorno, buona vigilia di weekend, termina la seconda settimana del mese di giugno, venerdì 12 giugno, 7 un minuto e 15 secondi che scoccano in questo momento. Al microfono in regia la voce di William Piana, che è dovuto tornare a prendere un felpino perché è uscito un po' troppo leggero, però a quanto pare, ne sono quasi certo, sarà un bel weekend, indubbiamente, dai, sarà un bel weekend, bellissimo, è quello che vi auguro di tutto cuore. Intanto, puntuali, iniziamo con lettura delle prime pagine, ringraziando Edicola Cabianca, ricordando il 333-180-9494 per quanto riguarda comunicazione con conduzione in diretta. Abbiamo i quotidiani puntuali, come puntuale il Breakfast Club, l'estensione di frequenza in DAB e l'ascolto in streaming www.radiocittafusico.it. Oggi è il giorno della musica italiana, un brano bellissimo, un brano di pop exotica che ci porta Dino dalla Bolognina, che mi ha combinato un bellissimo scherzo. Io ho abboccato chiaramente come un luccio, ve ne parlerò poi in seguito, all'inizio della prossima settimana. Intanto grazie di cuore, soprattutto per quanto riguarda la collaborazione di proposte in musica italiana e le tue attenzioni che estendo e che mi vengono poi di rimando dal pubblico del Breakfast Club. Mattiniere e mattinieri, il Breakfast Club siete voi. Ricordo la festa di Radio Città Fugico il 25 giugno, che tra l'altro è San Guglielmo, così tanto per mettere sempre una nota personale, no? Però sono i 50 anni di Radio Città Fugico, è totalmente un caso questo onomastico. Ricorrenze da una ricorrenza all'altra, passiamo al brano del buongiorno che ha portato Dino con Bongo Cha Cha Cha, 1958, Caterina Valente, appassionato di exotica pop, chiaramente ho accolto con grande piacere questo consiglio, scritto da Eric Müller e poi proposto a questa artista, cantante, chitarrista di grandissimo talento. Ce lo ascoltiamo e poi apriamo la nostra edicola. Grazie Dino, una buona giornata, un buon venerdì a tutte e a tutti, a tra poco.

0: È un brano anche che dà importante attenzione a tutta la realtà dell'exotica cocktail music in cui si millantava, no? Di paradisi tropicali, di bellezze di colori, ma è veramente così, appunto, con una scrittura ironica tra bossa nova e tropicalismo e anche un gusto incredibile. Caterina Valente riporta le note consigliate da Dino dalla Bolognina. Quindi, a proposito di ricorrenze, oggi 12 giugno è il compleanno del nostro direttore Alessandro Canella, al quale faccio i miei più cari, sinceri e calorosi auguri. Auguri Alessandro! Beh, giugno è mese di ricorrenze a quanto pare, quindi ce lo godiamo. Siamo a metà, abbiamo ancora l'inizio dell'estate, tra l'altro, e saremo ovviamente presenti per quanto riguarda il Breakfast Club fino a venerdì 31 luglio 2026. Procediamo anche oggi, puntata ricca di contenuti, tre appuntamenti in scena e ora lettura delle prime pagine che, come ben sapete, vi è offerta da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Si parte Corriere della Sera e poi Repubblica. Oh, vediamo. Trump minaccia, poi ferma i raid, annuncia accordo vicino, la firma nel weekend in Europa. Il Papa e la sua dichiarazione: non abituiamoci a essere il cimitero dei migranti, purtroppo lo siamo e come. La BCE alza i tassi dello 0,25, l'effetto sulle rate dei mutui, Lagarde dichiara scelta contro l'inflazione. A centro pagina politica, Meloni, l'affondo su Vannacci. Vannacci, personaggio costruito ad arte. Quando scrisse quel libro, chiaramente un'apologia di reato fascista, la decima Maschi, più ne ha più ne metta dei contenuti, poi nell'intervista portata di recente, con me i gay possono persino essere curati se vanno in ospedale, possono anche guidare liberamente per le strade. Ecco, pensate un po', neanche al bar da Patina a Porto Viro si sentono dei commenti del genere. Ma tant'è, appunto, creato ad arte, portato avanti. Ora Meloni ne dà un affondo come per essere paladine e baluardo, restando una destra illuminata. E sapete cosa vuol dire questo? Che chiaramente c'è uno spostamento ulteriore verso una destra ancora più feroce. La leader in aula attacca il generale: sei funzionale alla sinistra, alle opposizioni il governo ha fallito. La premier: all'Unione Europea trovi una sola voce su Kiev, le accuse del Movimento 5 Stelle, frase sessista. Al che entro giugno medici nelle case di comunità, l'intervista ai con Schillaci e poi l'incidente. Illeso Pier Silvio, il SUV è colpito da un'auto, sto bene, un miracolo di Viareggio, l'imprenditrice assassina, travolse e ucciso lo scippatore, 18 anni di carcere, che vedrete quanti giorni ne farà poi. E comunque, dal Corriere della Sera passiamo a Repubblica. Trump, Iran, c'è l'accordo, il presidente cancella i raid e annuncia l'intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve, Wall Street brinda, giù il petrolio, Teheran non smentisce, ma manca il via libera di Khamenei, la sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta, quindi ancora più feroce sarà nella reazione. Meloni, inviato Unione Europea per Kiev, e in aula attacca Vannacci. Intanto la Casa Bianca alle corde a proposito di Medio Oriente, null'altro da aggiungere, direi, da Repubblica, perché sinceramente dei mondiali io non ne vorrei parlare. Quando alle 7:10 minuti abbiamo terminato la prima parte di lettura, ringrazio Dino, al quale do il buongiorno, e tanti auguri al direttore. Molto bene, musica Everyday, Jamiroquai, poi torniamo con Manifesto, Fatto Quotidiano e Domani. Questo è un bel soul groove, molto smooth, con un buon ascolto. A tra poco, buona colazione.

brano preparatorio di Weekend, Everyday Jamiroquai, che va a terminare proprio in questo momento. Speravo ci fosse un altro giro di groove, invece è terminato. Alle 7:15 minuti procediamo allora dal manifesto. Bisogna stare attenti a creare questi mostri, ve l'ho detto, poi se lo scemo del villaggio anche stavolta ha ragione, poi ciocco. Risono Giorgia torna ad attaccare l'Unione Europea dei burocrati e del Green Deal, si scatena contro gli alleati che la escludono dai vertici. Meloni in Parlamento recupera i toni urlati del sovranismo delle origini in campagna elettorale e teme la concorrenza di Vannacci. Sono io la vera destra, dice. Appunto, come vi ho detto, bisogna stare attenti poi a dare voce a questi mostri che vengono creati, perché si sposta ulteriormente il livello dello scontro e si sposta l'asse sempre più a destra, come se ce ne fosse bisogno, no? Migranti, centri in Albania possono saltare. Migranti, le conclusioni dell'avvocata generale della Corte Unione Europea, il protocollo viola i trattati. Procedure veloci alle frontiere, in vigore il patto Unione Europea sull'esilio, cambio di strategia all'inseguimento degli elettori euroscettici, all'interno diplomazie, prove di dialogo, il formato E3 arriva a Mosca. A fondo pagina, legge elettorale, la sfida della destra sugli emendamenti. Guerra in Iran, Teheran ha ceduto, Trump annulla i raid. Politica e psicologia, la tassa sui super ricchi e le passioni tristi. Prendiamo il Fatto Quotidiano, eccolo qui, titolo principale: piove sul Salvini, guai in serie, i PM indagano attorno a lui e Vannacci spopola. Fedelissima, Pellegrini, braccio destro al MIT, indagata sulla cabina via Cortina. Al che sotto la testata, Marina caccia di petroliere russe, Parlamento all'oscuro, missione Unione Europea. A guida italiana, nata con i traffici d'armi libici. Ecco, pensate un po'. Trump minaccia l'Iran, poi cambia idea. C'è intesa, 100 miliardi di asset. Draghi, no, ora idea. Weber, Meloni al colle, mediatore cercasi fra Mosca e Kiev. Crosetto, lo capisco, niente 5% di PIL in armi, se ne va il ministro inglese. Paladina dell'Ucraina, Macron, Merz & Company, stufi di Kaya Kallas, revocare i poteri. Sopra la testata, le ultime due righe che concludono il Fatto Quotidiano: il giudice contabile Miele indagato per il ponte, sedeva nell'organo di controllo della ferrovia Verona-Padova affidata a WeBuild come l'opera di Messina. Toh, guarda un po'. Concludiamo con il Domani: Vannacci vota con la sinistra, il nemico interno spaventa Meloni, ponte sullo stretto e Olimpiadi, le indagini che travolgono il ministero di Salvini. Nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo la Premier attacca come sempre opposizione Unione Europea, poi punta il generale che si era definito la vera destra, il campo largo vuol fermare la legge elettorale. Pensate un po' che tematiche che mi tocca di leggere e di ascoltare. Io votavo Democrazia Proletaria e mi dicevano danneggi il PC. Pensa un po' adesso cosa mi tocca leggere: le ambigue ginocchiere, la politica del sessismo, il Movimento 5 Stelle contro la Premier, sì, un linguaggio da una parte e dall'altra che cagliamo un velo pietoso, una mappa per orientarsi oltre le scalate, la calda estate della finanza. Parla l'ambasciatore in Vaticano: il blocco degli Stati Uniti d'America è un genocidio, Cuba si difenderà. Iran, ennesima giravolta di Trump, raid annullati, accordo vicino. Il termine della seconda parte con il Domani, tra poco le ultime due testate, il resto del Carlino e il Giornale, stacco musicale con Legama, Whenever, e torniamo tra poco con, come vi ho detto, gli ultimi due quotidiani, poi linea al GR di Popolare Network. Buon ascolto. Thank you.

Fabio, non so perché, ma ne avevo il sospetto. Buongiorno Bologna, Vannacci è l'utile idiota utile a tutto il sistema post scriptum. Anch'io votavo Democrazia Proletaria. Fu il mio primo voto a 18 anni. Guarda, ne avevo come il sospetto, non so perché.

Tanto grazie, ti auguro una buonissima giornata, una buona vigilia di weekend. Concludiamo, adesso te ne leggo qualcuna che ascolta un po'. Resto del Cardino, ok. Trump annulla i Rai, d'accordo con l'Iran, dai, quante volte l'abbiamo già sentito. Il tycoon la firma nel weekend in Europa. Andrà Vance, giallo sulla reazione di Teheran, la BCE alza i tassi di interesse. I conflitti hanno riacceso l'inflazione, mutui e prestiti più cari. Meloni striglia l'Unione Europea e Vannacci, poi l'attacco dei 5 Stelle. Premier con le ginocchiere, bufera sul grillino Silvestri, questo linguaggio appunto che come ben sappiamo da una parte e dall'altra oramai che contenuti. Frontale con l'auto, paura per Pier Silvio, Monza lo schianto alla vigilia del ricordo di Berlusconi. E poi l'addio a Montroni, il libraio d'Italia, era amico di Eco, per 40 anni è stato a capo della Feltrinelli. La conclusione, scompare a 86 anni Montroni. E la conclusione del Resto del Carlino, dal quale non ho altro da aggiungere, per poi passare al giornale. Ecco, attenzione, da Alfano a Vannacci, utili idioti della sinistra, e ti diranno, sappilo, che ti diranno poi, ah ma allora parli come il giornale, beh certo, Meloni vota con il PD, hai capito? I deputati del generale contro la premier, la strategia Dem, creare il caos a destra. Bisogna stare attenti a fare tutto ciò, perché a parte che loro fanno prima di noi a trovare un accordo, questo è un aspetto che non dobbiamo assolutamente dimenticare, noi, poi non è che io sia nell'opposizione, anche perché non mi riconosco in movimenti liberisti che si dichiarano di sinistra, no, tutt'altro, però questo porta a fare un'analisi politica per cui, come ben sapete, è un attimo l'accordo tra di loro e allo stesso tempo non è che poi bisogna difendersi tra Satana e Belzebù perché rimangono le due forze opponenti, perché vediamo, vota con il PD, Meloni, insomma, Trump ferma i Rai, d'accordo a un passo, il tycoon firma in Europa, l'Iran disponibile ad accettare, schiarita nel conflitto in Medio Oriente, Berlusconi padre leader, le sue idee vivono ancora, 3 anni senza il CAV. Io faccio gli auguri ad Alessandro Canella intanto in questa data, in questo giugno, poi ci sono diverse ricorrenze, ok? Vergogna a 5 Stelle, l'insulto osceno sulle ginocchiere, le mosse del leghista, perché Matteo sogna il suo ritorno al Viminale, e proprio Sona, inchiesta sulle grandi opere dopo il ponte e le Olimpiadi, magistrati contro Salvini and Company. Direi che abbiamo concluso, sono le 7:24 minuti, direi che possiamo chiudere momentaneamente la nostra edicola, la riapriamo poi verso le 9:30 con la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Ora alla pubblicità, diamo linea al GR di Popolare Network, entriamo 3 appuntamenti in scena, 3 dirette che avremo modo di proporre dal Breakfast Club di Radio Città Fujiko, quindi a tra poco.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
2: Trump annuncia l'accordo con l'Iran, abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, la firma è già nel weekend, dice il presidente. Teheran però frena, accordo ancora non finalizzato. Entra in vigore oggi il patto europeo su migrazione e asilo, detenzione dei migranti fino a 6 mesi, screening obbligatorio, confermo di 7 giorni prima di entrare sul suolo europeo e senza tutele legali. Per le ONG una mostruosità, il Papa, la dignità umana non ha passaporto. L'Europa parli con una voce sola su Russia e Ucraina, l'appello di Mattarella cade nel vuoto, Meloni è già in campagna elettorale, la Presidente del Consiglio in Parlamento critica Germania, Francia e Gran Bretagna, usa toni sovranisti contro i burocrati di Bruxelles e per la prima volta attacca Vannacci. Mondiali, scontri tra manifestanti e polizia fuori dallo stadio di Città del Messico durante la cerimonia di apertura, gruppi di insegnanti, studenti e parenti dei desaparecidos tentano di entrare nel l'impianto e vengono bloccati con gas lacrimogeni. Buongiorno dalla redazione, alle 7:31 minuti il giornale radio. Dopo una giornata di altissima tensione culminata con la minaccia di ulteriori raid sull'Iran, Donald Trump ha rivendicato di aver messo fine alla guerra con Teheran e che un accordo potrebbe essere firmato già nel weekend. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Dichiarazioni prima smentite da Teheran, che però poi ha confermato che il testo dell'accordo è quasi pronto, ma che non c'è niente di finalizzato e restano delle linee rosse. In diretta Roberto Festa. Roberto.
3: Sì, buongiorno, è stata un'altra giornata ieri segnata dal brusco continuo cambiamento di posizioni da parte di Donald Trump. Prima Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero colpito l'Iran molto duramente questa notte, lo ha scritto tutto in maiuscolo sui social e in un'intervista televisiva ha ipotizzato la possibilità di conquistare l'isola di Karg nel Golfo Persico, cuore dell'economia petrolifera iraniana. È passata qualche ora e il presidente americano ha annunciato che un accordo di pace potrebbe essere firmato già questo fine settimana, forse in Europa. In tal caso sarebbe presente il suo vice J.D. Vance. Trump non ha specificato cosa prevederebbe l'accordo, ma ha affermato che è in una forma pressoché definitiva. Ovviamente per lui sarebbe anche mediaticamente un'ottima cosa. Questo fine settimana ci sono le celebrazioni per il suo 80° compleanno. Trump potrebbe appunto intitolarsi la fine della guerra. Da parte iraniana dicono però appunto che niente è stato finalizzato, le questioni non risolte sono sempre le stesse, cioè consegna dell'uranio arricchito e rinuncia iraniana a ogni futura ambizione nucleare. La stessa confusione regna anche sullo stretto di Hormuz, gli iraniani dicono che è chiuso, gli americani dicono che è aperto, però ieri sera hanno dovuto abbattere 2 droni iraniani che stavano per attaccare una nave commerciale. Insomma, come si dice nei film, nelle serie TV, to be continued, cioè non c'è che aspettare la prossima puntata, Omar.
2: Grazie a Roberto Festa. Entra in vigore oggi il patto europeo su migrazione e asilo. L'Europa prova a blindare i suoi confini a discapito dei diritti, della dignità di chi fugge da guerra, povertà e discriminazione. Il nuovo regolamento si basa sul principio cardine della procedura di frontiera accelerata, che prevede una detenzione del migrante fino a 6 mesi, comprese famiglie con minori e senza alcuna copertura legale. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
4: Dopo 2 anni di adeguamento legislativo entra in vigore oggi su tutto il territorio dell'UE il patto migrazione e asilo, la nuova legislazione europea che traccia uno spartiacque di un approccio sempre più securitario e che esplicitamente rifiuta la logica dell'accoglienza di soli 10 anni fa. Si tratta di una decina di regolamenti e direttive che sono stati approvati nel 2024 e che ora saranno messi a terra. nonostante sia già evidente che il livello di preparazione è scarso in molti paesi, Italia compresa, se non addirittura nullo per dichiarata opposizione, vedi Ungheria e Polonia. Il nuovo sistema si basa su un nuovo rapporto tra solidarietà e responsabilità nella gestione migratoria. Va ricordato che non è stato superato il principio cardine del regolamento di Dublino, cioè che il compito di esaminare la richiesta di asilo spetta al primo Stato UE in cui la persona entra. Ci sarà un meccanismo di solidarietà obbligatoria tra i 27, ma a scelta tra ricollocamenti di persone migranti, contributi finanziari o supporto a paesi terzi. Centrale nel patto è la nuova procedura di frontiera accelerata, applicata automaticamente in caso di rischio per la sicurezza o provenienza da un paese considerato sicuro. Le procedure prevederanno una detenzione di fatto fino a 6 mesi, senza esenzioni nemmeno per le famiglie con minori di 12 anni, né una rappresentanza legale. Senza dimenticare che, una volta che le persone migranti arriveranno alle frontiere dell'Unione, saranno sottoposte a uno screening che in pratica prevede una detenzione di 7 giorni senza la possibilità di entrare sul suolo nazionale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: E quello che ancora manca nel pacchetto di norme sono i cosiddetti return hubs, i centri per il rimpatrio istituiti in paesi extra UE in cui trasferire i migranti sottoposti a procedure di espulsione. Dunque non è ancora chiaro che fine faranno i centri per migranti costruiti dall'Italia in Albania, come ci spiega Flaminia Delle Cese di International Rescue Committee Italia, che ha appena visitato il CPR di Shader. Sentiamola.
0: Nemmeno chi lavora all'interno del centro ha ricevuto delle indicazioni. Questo rappresenta un vuoto, perché se davvero le regole cambieranno potrebbero essere di nuovo riportati i richiedenti asilo nei centri in Albania. Non siamo riusciti ad avere risposte perché informazioni mancavano anche lì. Oppure verranno intensificato l'utilizzo del CPR, oppure ancora verranno utilizzati come return hub. Queste erano tutte domande a cui speravamo di ricevere delle risposte chiare, e purtroppo invece questo non è stato, il che è grave soprattutto per le persone che sono attualmente detenute, perché non si sa nemmeno che tipo di informativa dare a queste persone una volta che arrivano, quindi che tipo di normativa sarà applicata a loro. Verrebbe da pensare che la normativa che viene applicata in Italia nell'ambito del patto dovrà essere applicata anche là, trattandosi di giurisdizione italiana, ma non abbiamo avuto questo tipo di conferme.
2: E intanto oggi si conclude il viaggio di Papa Leone in Spagna. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera, ha detto ieri Prevost, che ha dedicato le ultime tappe del suo viaggio ai migranti. Il servizio da Madrid.
5: Ultimo giorno di Papa Leone in Spagna, oggi viaggerà a Tenerife per visitare un centro di accoglienza dove si riunirà con migranti e volontari prima di ripartire per Roma. Immigrazione, pace, dignità del lavoro sono stati i temi centrali del viaggio di Papa Leone, che ieri ha visitato il porto di Gran Canaria, uno dei principali approdi della rotta atlantica. Leone ha scatenato la papamania in Spagna, un paese che non era visitato da un papa da oltre 15 anni. È stato un viaggio molto politico, con un chiaro messaggio contro la polarizzazione. Scomodo per la destra spagnola, che ha appena introdotto la priorità nazionale per discriminare gli stranieri nelle regioni dove il Partito Popular governa con l'estrema destra di Vox, e cioè tutto l'opposto dell'accoglienza che Papa Leone ha predicato davanti a centinaia di migliaia di giovani a Madrid e a Barcellona. Certo, nel suo discorso davanti al Parlamento spagnolo ha criticato l'aborto e l'eutanasia, ma con un tono totalmente diverso rispetto ai suoi predecessori. Molti però gli rimproverano di essere stato timido sugli abusi della Chiesa. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
2: Veniamo ora alla guerra in Ucraina, perché la diplomazia europea torna a muoversi. Ieri a Mosca c'è stato l'incontro tra gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna con il vice ministro degli esteri russo. Sentiamo il nostro collaboratore Sabatangeri.
6: La riunione degli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna con il vice ministro degli esteri russo a Mosca ha lasciato più interrogativi che progressi. Certo, si è trattato del primo passo concreto di una rappresentanza continentale verso le autorità russe, ma non si può parlare di percorso europeo. Primo, perché il formato E3, che comprende le due principali potenze dell'Unione Europea più il Regno Unito, rappresenta un gruppo ristrettissimo che ricorda più le triplici alleanze novecentesche che l'Unione dei giorni nostri. Poi perché l'iniziativa dei singoli stati, gli stessi che domenica scorsa hanno incontrato Volodymyr Zelensky a Londra, non corrisponde a quella delle istituzioni europee, che rappresentano i 27 paesi ancora divisi sulla politica estera e con sensibilità differenti sul sostegno a Kiev. Inoltre, e questo è il punto fondamentale, perché l'agenda di Macron, Starmer e Merz risponde più ai progetti di questi ultimi per l'architettura della difesa continentale che ha un'idea propriamente europea e istituzionalizzata di quella che viene definita difesa comune. Esigere da Mosca il pagamento di risarcimenti di guerra all'Ucraina, il congelamento delle linee del fronte attuali, l'accettazione della presenza di un contingente militare occidentale sul suolo ucraino a garanzia dell'accordo di pace, significa non voler davvero intavolare una discussione, ma solo ribadire da che parte si schiera il gruppo E3. E infatti la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha parlato di proposte irricevibili che non tengono in considerazione le cause profonde del conflitto e non portano alcun progresso nelle relazioni tra Mosca e il resto del continente.
2: L'Europa parli con una sola voce su Russia e Ucraina, è l'appello lanciato ieri dalla Presidente della Repubblica Mattarella in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno. Giorgia Meloni lo ha interpretato a modo suo e ieri in Parlamento per le comunicazioni in vista del vertice di Bruxelles ha criticato Francia, Germania e Gran Bretagna per averla esclusa dal vertice sull'Ucraina. Con toni sovranisti ha parlato dei burocrati di Bruxelles e per la prima volta ha attaccato Roberto Vannacci. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
7: Sulla Russia e l'Ucraina l'Europa deve parlare con una voce sola, è l'invito che trapela dal Quirinale dopo il pranzo consueto che precede il Consiglio Europeo. Mattarella avrebbe fatto questo appello a Meloni, ai ministri della difesa ed esteri che erano con lei. Ad un primo sguardo appare un invito in linea con quello che la Presidente del Consiglio aveva detto poco prima alla Camera quando ha chiesto che sia l'Unione Europea a guidare il dialogo con l'Ucraina e Russia, a non subirlo e soprattutto a non esercitarlo con geometria variabile come è stato l'incontro a tre a Londra di domenica scorsa. Meloni ha criticato quel tipo di approccio, forse perché non invitata, non ritenuta fondamentale in questo momento, e propone di individuare chi possa rappresentare gli interessi europei ad un tavolo di negoziato, una figura rappresentativa. Quindi le parole di Mattarella in realtà si inseriscono in una linea del Quirinale che ha sempre sostenuto la necessità di un'Europa forte e unita in questo momento, che sappia quindi affrontare la forza e l'aggressività di due potenze come l'America e la Russia. E quella di Mattarella è stata anche la linea del sostegno all'Ucraina, anche militare, non a caso per ben due volte ha subito attacchi forti dall'ambasciata russa. Meloni in questo momento è alla ricerca di un nuovo ruolo dopo il fallimento di quello preferenziale con gli Stati Uniti e all'interno del suo governo sono ben tre le linee sulla trattativa con l'Ucraina e la Russia se si tiene fuori Vannacci, che incombe però anche sulla questione ucraina. C'è Forza Italia, la Lega e Prefratelli d'Italia, tre voci diverse con il generale Vannacci che cercherà di approfittarsene solo per aumentare i suoi consensi in una campagna elettorale di estrema destra. Linea allo studio.
2: Il governo Starmer perde un altro pezzo, il ministro della difesa John Healey si è dimesso a sorpresa con una lettera indirizzata al premier britannico, il motivo: insufficienti fondi per le forze armate in un periodo di minacce crescenti. Le sue dimissioni alimentano ancora le incertezze proprio sul futuro del premier britannico. Sentiamo dalla Gran Bretagna il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
8: Un altro duro colpo per il governo di Keir Starmer. John Healey è il sesto ministro a dimettersi ad un mese dal disastroso risultato nelle elezioni locali. Il segretario alla difesa era tra i più fedeli collaboratori di Starmer, ma per lui la sicurezza del Regno Unito adesso è in pericolo. La lettera di Healey è un attacco diretto al premier, accusato di non voler spendere quanto necessario per il riarmo. In un periodo di minacce crescenti, scrive Healey, non posso accettare una proposta che privi i nostri militari delle risorse necessarie.
9: I raised the issue of the defense investment plan.
8: E il leader dell'opposizione, Tories, Kimi Badenoch, rincara la dose.
9: The prime minister is making the country less safe and putting our troops at risk.
8: L'autorità di Starmer, che incontrerà gli alleati del G7 la prossima settimana in Francia, è praticamente azzerata. Giovedì prossimo ci sono anche le elezioni suppletive nel collegio di Markfield fuori Manchester. Dovesse vincere il candidato laburista Andy Burnham, sfida affiderebbe proprio Starmer alla leadership del partito. Starmer nominerà un nuovo ministro della difesa prima del summit dei paesi NATO ad Ankara a luglio, ma quel giorno potrebbe già non essere il capo del governo.
2: Scontri tra manifestanti e polizia all'esterno dello stadio Azteca di Città del Messico, dove si è tenuta la cerimonia di apertura dei mondiali di calcio e poi la prima partita tra Messico e Sudafrica. Gruppi di insegnanti, parenti dei desaparecidos, attivisti di gruppi studenteschi hanno provato a forzare i cordoni di sicurezza per entrare all'interno dell'impianto. Nel corso di proteste che erano già state annunciate, le forze di polizia li hanno respinti con gas lacrimogeni. E oggi in Europa il voto sul pacchetto Omnibus sulla sicurezza alimentare dei mangimi, un voto decisivo per la legislazione europea sui pesticidi e quindi sulle conseguenze su salute e ambiente, una proposta che rischia di indebolire gravemente le tutele ambientali e sanitarie, secondo il WWF. Ascoltiamo Franco Ferroni, che è responsabile agricoltura e biodiversità del WWF Italia.
10: Questi provvedimenti stanno in qualche modo seguendo l'onda di quella specie di tsunami che ha stravolto il Green Deal europeo, nel senso che tutti questi pacchetti omnibus rispondono alla stessa logica, che è quella di privilegiare la competitività sui mercati rispetto alla tutela di un bene pubblico, un bene comune come la tutela dell'ambiente e la tutela della salute pubblica. Non dimentichiamoci che questo provvedimento arriva dopo il ritiro da parte della Commissione nel febbraio del 2023 del regolamento europeo sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Questo pacchetto omnibus è esattamente in coerenza con il cambio di rotta che la Commissione europea ha dato al Green Deal. In Italia questa cosa è ancora più grave, perché oltre al fatto che il governo italiano è uno dei principali oppositori del Green Deal europeo, ma la cosa in Italia è ancora più grave perché lo strumento che regolamenta l'utilizzo dei pesticidi è il piano di azione nazionale che l'Italia ha adottato, è scaduto dal 2019 e stiamo ancora aspettando che venga aggiornato. Nel frattempo si stanno appunto aprendo le maglie delle regole per l'immissione in commercio e l'utilizzo dei pesticidi e quindi stiamo andando verso una quasi completa deregolamentazione dell'uso dei pesticidi.
2: Alessandra Tommasi e Don Marcaniello per questa edizione della Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Ogni tanto penso i nostri ospiti, che ormai sono redattori, si può dire, per determinati appuntamenti che non vogliamo assolutamente perdere. Ormai a questa sigla si saranno abituati quando li sveglio per portare in diretta i protagonisti della rubrica In Scena. Per questo venerdì, Atti Sonori, estate 2026, come ben sapete, già conosciamo la rassegna, ma ogni volta sorprendente, tra attenzioni che questa volta avranno motivo di unire musica, cultura, gusto e territorio. Ho detto tutto, Giambattista, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a te e ai teleascoltatori.
0: Tutto...
1: ascoltatori e ascoltatrici, hai detto quasi tutto già in pochissime parole.
0: Però c'è tanto di più, questo diciamo è un po' un filo conduttore della via. Suona bene, sa di buono, è una via che è una trasversale di pianura o quasi, da San Giovanni in Persiceto, che è da parte occidentale, arrivando fino a Castel Guelfo. Mi sono immaginato una trasversale di pianura che ovviamente passa da Bologna, la curatela Teatro del Baraccano, ed è veramente un aspetto importante per quanto riguarda gli approfondimenti che hanno dei parallelismi con quello che abbiamo descritto finora, ma che porta ovviamente come protagonisti anche grandi artisti e grande musica. A questo punto ti lascio la parola per farci entrare in questa edizione di Atti Sonori estate 2026, Giambattista.
1: Sì, grazie. Allora, come accennavi tu, per la prima volta Atti Sonori estate, che è la rassegna estiva del teatro del Baraccano di Bologna, che io dirigo, e amplia la sua proposta a livello intercomunale, nel senso che dalla sede centrale, che appunto è la città di Bologna, quest'anno abbiamo coinvolto alcuni comuni della città metropolitana, appunto San Giovanni in Persiceto, Castel Guelfo, in una sorta di triangolo territoriale in cui cercheremo di far fare un'esperienza culturale. Perché parlo di esperienza culturale? Perché come saprai e come sapranno anche molti di chi ci ascolta, il culmine dei nostri eventi è sempre il concerto dell'Orchestra del Baraccano,
0: sì.
1: Ma è appunto un culmine, un iceberg di una piramide che offre anche altre cose, come al solito. Quest'anno gli oggetti dell'esperienza culturale sono quattro, e partiremo innanzitutto con delle visite guidate che precederanno i concerti, visite guidate sia alle location dei concerti, che sono sempre dal punto di vista storico, architettonico e artistico molto interessanti, e non solo. Le visite guidate saranno curate da Mirarte, che è una società attiva sul territorio da moltissimi anni, e quindi porteranno il pubblico, soprattutto turistico anche, alla scoperta del territorio, e porteranno poi, a fine visita guidata, il pubblico stesso a sentire un nostro concerto. I nostri concerti, che abbracciano come al solito 5 secoli di musica, perché partiremo dal 5-600 fino ad arrivare al classicismo del 7-800, fino al teatro musicale del Novecento. Come al solito, la vocazione della nostra orchestra è quella di creare degli arrangiamenti originali a partire da grandi pagine sinfoniche e liriche che altrimenti non arriverebbero in alcuni spazi, sia per questioni di spazio, appunto, logistiche, ma anche di budget, e quindi la grande musica riarrangiata per piccola orchestra. Il terzo elemento è un elemento culinario, quindi una coccola, diciamo, estiva, offerta da uno sponsor prestigioso del territorio, cioè Fabbri a Marene,
0: certo.
1: Che
0: un grande nome, sì,
1: un grande nome, accoppiata a una grande pasticceria di Bologna, tra le più note, Regina di Quadri,
0: sì,
1: il cui maestro pasticcere è premiato a livello nazionale, Francesco Elmi, e loro ci faranno degustare, appunto, ad ogni fine concerto alcune delizie, freschezze estive. Questi sono i tre elementi, ma c'è un quarto elemento che è totalmente diverso, rappresenta anche un po' la nostra attenzione verso la formazione e verso i giovani, e cioè abbiamo organizzato un'esposizione, una mostra nel foyer del Teatro del Baraccano, di alcuni modellini e bozzetti scenografici scala 1 a 10, alcuni tra i molteplici che sono stati realizzati, in un laboratorio che abbiamo fatto tutto l'anno scolastico con il Liceo Artistico Arcangeli di Bologna. I ragazzi hanno studiato il nostro spazio, che è uno spazio comunque particolare perché non nasce come teatro, è il complesso del Baraccano è un complesso antichissimo del Cinquecento e il nostro teatro è un'ex chiesa sconsacrata che poi noi abbiamo adattato al teatro. Quindi i ragazzi hanno studiato architettonicamente, scenograficamente, scenotecnicamente il nostro spazio e hanno immaginato, ogni ragazzo ha immaginato di costruire e realizzare con i professori di architettura e scenografia, realizzare le scenografie per due spettacoli, una Turandot di Puccini e poi uno spettacolo di teatro per ragazzi, Alice nel Paese delle Meraviglie. Quindi abbiamo omaggiato questi ragazzi che hanno fatto un lavoro straordinario durante tutto l'anno, quindi nel foyer del teatro, prima dei concerti, si potrà assistere, si potrà insomma visionare, certo, fare questa esperienza espositiva di questi lavori. Scala 1 a 10 sono bellissimi, si vede proprio il teatro in miniatura e tutte le scenografie immaginate dai ragazzi.
0: Beh, musica, arte, territorio, gusto, incontro intergenerazionale, coinvolti giovani, coinvolti musicisti, la rassegna musicale ideata dall'associazione Persepone, direzione artistica Giambattista Giocoli e quella organizzativa di Nella Belfiore, non possiamo perdere anche come diffusione di contenuti, atti sonori, estate 2026. Avete saputo racchiudere, io non ho il dono della sintesi, voi l'avete benissimo, suona bene, sa di buono.
1: Direi, esatto, che lo slogan sintetizza ancora di più.
0: Sintetizza ulteriormente. Come si comincia, quando si comincia, con chi si comincia, Giambattista?
1: Allora, la rassegna comincia martedì prossimo 16 giugno e andrà avanti fino al 31 luglio, quindi sarà abbracciato un mese e mezzo abbondante di attività. I concerti sono sempre alle 21, le visite guidate sempre alle 19.30. Come detto, a seguire poi le degustazioni, che per noi è anche un momento di socializzazione e di incontro, sempre molto riuscito, perché gli artisti per una volta scendono dal palco, escono dal camerino e riescono a interagire col pubblico in una maniera molto più informale. Inizia martedì con una riduzione particolarissima, appunto, alla nostra maniera, di Aida, la sì, musica danza nella sabbia di Giuseppe Verdi, per ensemble e voce recitante. E praticamente i 10 solisti dell'orchestra realizzeranno sia le parti sinfoniche che le parti dei cantanti, e poi ci sarà un dialogo in forma di melologo tratto dal libretto dell'opera creato da Sandra Cavallini, che è la voce recitante di questo testo, e quindi un dialogo tra parole e musica, restituendo appunto alla musica di Verdi la forza intimista dell'opera Ida, che altrimenti nell'immaginario viene visto solo come una grandezza trionfale delle piramidi, ma non è così, una storia molto d'amore drammatica in cui i sentimenti intimi vengono espressi alla massima potenza.
0: No,
1: poi continueremo.
0: Scusa se ti ho interrotto, procedi pure.
1: Quindi dicevo, iniziamo il 16 giugno, poi andremo avanti il 28 giugno sempre a Bologna, mentre a Castel Guelfo saremo il 2 luglio nel cortile del Palazzo Malvezzi, la sede del comune e appunto sede anche della famiglia storica Malvezzi, e quindi la vista guidata sarà proprio attorno a questo palazzo, perché ha una storia incredibile, delle ricchezze architettoniche da scoprire, certamente veramente molto, sì, molto particolare. Poi avremo l'8 luglio, 15 luglio e 22 luglio saremo a San Giovanni in Persiceto. Qui le location saranno due, perché saremo nel cortile della chiesa centrale nei primi due, 8 e 15 luglio, e la vista guidata sarà al Museo d'Arte Sacra, che c'è lì e che custodisce dei tesori appunto dell'arte sacra di 3 secoli, quindi uno scrigno di bellezza da scoprire. Il terzo concerto invece, che faremo a San Giovanni il 22 luglio con l'orchestra del Baraccano al completo, sarà nel chiostro di San Francesco, molto grande, bellissimo, e che è sede anche del Museo Physical Experience, e quindi la visita guidata sarà una visita molto più scientifica, appunto, in cui faremo fare appunto un'esperienza di ricerca fisica e scientifica all'interno di questo museo. Concluderemo poi il 31 luglio, l'ultimo concerto sarà di nuovo da noi, con il programma All'Opera, che è una fantasia delle sinfonie dall'opera italiana più celebri, ed è un programma che attira sempre ovviamente molti turisti stranieri, e chiudiamo in bellezza regalando un pezzo d'Italia certo, a chi vorrà venire anche da fuori Italia e sarà in vacanza in Emilia Romagna.
0: Noi per motivi di merito artistico, impegno, contenuto siamo molto legati a Atti Sonori. Mi permetto di dire, siete barra siamo cresciuti, perché mi ricordo dalle prime edizioni indubbiamente di grande qualità, ora però con l'estensione territoriale, con l'estensione di contenuto dall'arte al territorio, le zone che vengono comprese in Atti Sonori, da Castelguelfo a San Giovanni in Persiceto, quindi veramente zone di confine tra Modena e Ferrara, dall'altra parte con la Ravenna, con la Romagna, e beh, direi che Atti Sonori è in ampliarsi in continuazione, quindi è una cosa buona. Sei contento, Giambattista?
1: Sì, siamo contenti, e quando stiamo facendo un progetto mi viene voglia sempre di parlare poi del futuro, perché siamo già a lavoro col futuro, perché questo circuito l'anno prossimo allargherà ancora gli orizzonti e vedrà anche altre province della regione, che è poi il nostro progetto finale, cioè quello di rendere un tour Emilia Romagna attraverso i nostri progetti culturali. Quindi l'anno prossimo saremo cresciuti sia noi che voi ancora di più e parleremo ancora di questa scalata, piccola scalata.
0: Ben contenti di essere al vostro fianco, anche perché per quanto riguarda arte, cultura, diffusione di tutti questi aspetti, Radio Città Fugico c'è e come amplificatore di valori. Atti Sonori, estate 2026, suona bene, sa di buono, l'estate 2026, musica, cultura, gusto e territorio dal 16 giugno al 31 luglio. Io ti ringrazio tanto, ti auguro una buonissima giornata e poi a presto. Magari ci risentiamo, perché essendo così esteso il Breakfast 2025-2026 conclude la stagione esattamente il 31 luglio 2026, avremo modo magari di risentirci, ok? Io ti ringrazio tanto.
1: Sì, grazie, ci risentiamo, così faremo anche il punto della situazione.
0: Dai,
1: grazie, buon lavoro e grazie dell'occasione, come al solito.
0: A te, ciao, buona kermesse.
1: And at that time we got the inspiration to do this song. But Dr. King's murder has left me so numb. I don't know where I'm at, really.
0: Io do il buongiorno anche a Sergio Fanti. Hai sentito, Sergio? C'è del taffio,
2: Sì, sì, ma infatti mi ha colpito molto il discorso dello sponsor a Marina Fabbri.
0: È storico.
2: Sì,
0: è
2: ma no, storico. Il fatto che mi ha sconvolto psicologicamente è questo, che ieri sono andato, come sai, alla conferenza stampa di presentazione del Celebrazioni e c'era il catering del ristorante Biagi.
0: Pensa.
2: Il tiramisù, che sì, non è il tiramisù della Lidl, t'assicuro, il tiramisù che alla fine ha preparato Biagi era condito con confetture Fabbri, sia di amarene sia di sciroppo con fragole, fragoline così. Per cui quando ho sentito Amarena Fabbri ho associato a questa cosa di ieri che non era per niente male. Ti dirò che alla fine, quando tu hai detto buona kermesse, il mio cervello ha sentito buona al kermes, quindi proprio
0: quindi già
2: ero già nel mood.
0: Sicuramente va tutto bene, ma io darei un
2: sono lucido stamattina.
0: Un controllo alla glicemia, però direi che tutto bene.
2: Sì, però ieri sera non ho cenato.
0: Beh, allora siamo a posto, dai. Intanto facciamo colazione assieme e tra poco di nuovo in scena con William Piana, Sergio Fanti e il secondo appuntamento, la replica per i 50 anni di Ho visto anche gli zingari felici. A

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351. Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
5: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
6: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
8: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Nuovamente in scena, nuovamente il caso di dirlo, perché è stato importante il primo incontro che si è tenuto in aprile per quanto riguarda i 50 anni dall'uscita di Ho visto anche gli zingari felici. Si ripropone quindi domenica 14 giugno 2026, ovviamente, cioè questo weekend, alle ore 21, Corte Comunale San Lazzaro di Savena a Bologna. Con noi quindi risentiamo Danilo Tommasetta, che è qua in diretta telefonica. Buongiorno e ben ritrovato, Danilo.
1: Buongiorno a te, Willy.
0: E poi grazie a te, ci mancherebbe, anzi, poi abbiamo diverse voci, a breve anche Roberto Costa, bassista, produttore, arrangiatore, Danilo sassofonista, anche lui arrangiatore per quanto riguarda questa proposta musicale importantissima. Con noi c'è anche Sergio.
2: Ciao Danilo.
0: Eccolo, siamo tutti...
1: Ciao Sergio, ciao.
0: Abbiamo la formazione, anche noi radiofonicamente parlando, completa. Allora,
1: sì.
0: È una replica che poi replica non è, perché porta, diciamo, altri aspetti oltre che un altro palcoscenico. Ci dai una prima presentazione di questa proposta, Danilo?
1: Beh sì, ve la do velocemente. Dunque, fondamentalmente è una replica che si è resa necessaria perché il 7 aprile parecchia gente che sarebbe venuta volentieri per questo 50esimo degli Zingari Felici non ha trovato più posto, quindi l'abbiamo programmata immediatamente all'indomani del 7 aprile. E cambia il contesto, cambia la situazione e probabilmente ci sarà, diciamo, qualche elemento di novità, non tanto nella scaletta dello spettacolo. Lo spettacolo è sicuramente imperniato sulla riproposizione di tutta la ballata degli Zingari Felici così per esteso integrale, così come la suonavamo 50 anni fa. Ecco, la cosa appunto notevole da dire che dopo 50 anni riusciamo ancora a suonarla tutta di un fiato senza crollare, e già questo mi sembra una cosa notevole.
0: Scusa se ti interrompo, sai che ho visto il video delle vostre prove e mi sono emozionato perché, no, perché ho avuto, ma non è stata un'emozione per così dire, così di, no, tutt'altro che di debolezza, anzi ho visto una grande lucidità, un grande entusiasmo, una concentrazione, una prova musicale con tutte le attenzioni e tutti gli aspetti del caso, che non è una semplice reunion di nostalgia.
1: No, assolutamente.
0: E infatti mi ha colpito molto il video delle prove a proposito della proposta che sarà domenica 14 giugno, che ricordo, oltre Danilo Tommasetta, con Roberto Soldati, che se non mi sbaglio abbiamo sentito l'altra puntata per il mese
1: l'altra di... volta, sì. Lui è il chitarrista originale degli Zingari Felici, ma questa è una cosa che la sanno in tanti. La proposta addirittura è venuta da lui di fare questa riunione, diciamo, ma soprattutto questo omaggio al disco più celebre di Claudio e in genere anche alla musica e alla poesia di Claudio, al quale noi siamo legatissimi e ne sentiamo continuamente la mancanza.
0: Completa la formazione Adriano Pedini. Oggi sentiremo nella seconda parte di presentazione Roberto Costa, bassista.
1: Sì.
0: Quindi sì, insomma, per dare un po' la completezza della formazione. Scusa Danilo, ti ho interrotto.
1: No, niente, volevo soltanto sottolineare, perché ci tengo, perché è stata una gradita sorpresa anche per noi, il ruolo di Mirko Menna, che sostituisce Claudio alla voce e alla chitarra acustica, perché Mirko si è prestato molto volentieri a questa operazione, secondo me anche rischiosa, perché il pubblico
0: sì.
1: di Claudio Lolli è molto affezionato al timbro vocale di Claudio e quindi qualunque sostituzione potrebbe averla accettata, diciamo, con riserva. E invece Mirko, secondo me, è stato bravo, eccezionale, non ha rinunciato a metterci del suo. A parte il timbro di voce diverso, ma anche, voglio dire, proprio in qualche sfumatura, non ha cercato minimamente, diciamo, di imitare pedissequamente quello che faceva Claudio, però ha valorizzato benissimo tutta la ballata, quindi secondo me abbiamo trovato proprio la persona giusta per completare la nostra formazione.
0: Certo.
1: E credo che, tra l'altro, domenica anche Mirko, poi voglio dire, acquisisce ulteriore sicurezza man mano che sì. le cose si fanno, e quindi credo che lo spettacolo che riusciremo a mettere in piedi domenica dovrebbe essere di buon livello, ecco, io credo.
2: Ma infatti
1: sarà una bella serata.
0: Io finora ho dato le informazioni da Vox Populi, adesso arrivano le informazioni più professionali.
3: No, nulla di professionale, semplicemente io il 7 aprile ero presente, mi sono gustato assolutamente questa esperienza immersiva nel 76, perché hanno rieseguito l'album esattamente come l'avrebbero suonato live nel 76.
1: È vero, sì.
3: È stata
1: una piccolissima differenza. Ho messo via il flauto perché era troppo scomodo da operare dal vivo in quel contesto lì, e ho sostituito qualche parte di flauto con sax contralto. Ma
3: cosa che avresti potuto fare anche nel 76, questo...
1: tranquillamente.
3: Ecco, e infatti è stato un concerto estremamente fedele anche timbricamente, e mi unisco al plauso per Mirko Menna, perché si è prestato senza voler emergere in nessun modo, senza peccare di protagonismi, si è veramente prestato all'operazione.
1: Sì, era
3: preparatissimo, perché sapeva tutto, adesso l'aggettivo umile è un po' così, un po' strano, però veramente si è prestato con una grandissima umiltà e senza voler far vedere tutte le sue capacità.
1: È stato
3: bravissimo, secondo me. Ed è veramente l'interprete.
1: Sono assolutamente d'accordo.
3: È l'interprete più idoneo per cantare Claudio Lolli.
0: Allora, io qui leggevo ospite speciale nella seconda parte della serata Paolo Capodacqua.
1: Questo bisogna dirlo, certo, questo è importante dirlo, perché Paolo, per chi lo conosce, sa che dal 1993 in poi è stato la colonna portante del ritorno di Claudio sui palcoscenici, sulle scene d'Italia, e anche del ritorno discografico, perché la produzione discografica di Claudio dopo il 93 è stata resa possibile anche dalla collaborazione con questo straordinario chitarrista. Paolo ha una tecnica chitarristica speciale, molto originale, è quello che io definisco un uomo orchestra, perché con la sua sola chitarra riesce a riempire lo spazio musicale in una maniera incredibile. Allora, lui con gli Zingari, diciamo, non c'entra, perché è arrivato dopo. Quando lui, gli Zingari, quando l'abbiamo fatta era ancora piccolo, era ancora, diciamo, un ragazzino Paolo, però poi dopo, conoscendo tutti i brani di Claudio, perché lui ha amato da subito la musica di Claudio, li sapeva tutti, li sapeva suonare tutti, e quando si sono incontrati nel lontano passato hanno cominciato questa collaborazione, e Paolo è diventato appunto l'alter ego di Claudio, quasi un fratello minore che l'ha accompagnato fedelmente in tutta la sua carriera, in tutta la sua seconda parte di carriera, ecco. Quindi e sarà protagonista con un momento di una mezz'ora in cui ci sarà soltanto lui e con la sua chitarra sul palco a interpretare e quei brani di Claudio, anche da qualche suo arrangiamento personale, perché Paolo nel frattempo sta portando avanti una carriera anche da cantautore solista, quindi bisogna anche dargli merito che non è soltanto un esecutore della musica altrui, ma a sua volta è anche un compositore, un artista creatore della sua musica, e quindi gli riconosciamo anche questa qualità.
0: Sì, allora l'anticipazione dell'appuntamento al Breakfast Club per domenica 14 giugno alle ore 21, Corte Comunale San Lazzaro di Sabena, che praticamente è la piazza di fronte al comune, correggimi se mi sbaglio. Quindi...
1: è uno spazio interno, l'arena sì. diciamo 92 è uno spazio interno al complesso del
0: al comune complesso di del comune di San Lazzaro,
1: sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Ho visto anche gli Zingari Felice, 50° anniversario 1976-2026, il 7 aprile al Cinema Galliera. Ora questa proposta, appunto, come ha ricordato Danilo, per dare al pubblico una possibilità ulteriore, visto l'importanza di questa ricorrenza. Io ti ringrazio.
1: Posso dire un'ultimissima cosa?
0: Certo.
1: L'ultimissima cosa che vorrei dire è che cercheremo, speriamo di riuscirci, di raccogliere qualche sensazione, qualche pensiero, qualche opinione anche dalla gente che verrà al concerto, perché abbiamo in programmazione di costruire un docufilm,
0: sì,
1: che testimoni, diciamo, questo 50° degli Zingari, con qualche inserto anche
0: dal pubblico.
1: Vedremo se di riuscirci, insomma, ci stiamo organizzando anche per questo, via.
0: E io ti ringrazio tanto e ti auguro buona giornata, buon proseguimento.
1: Grazie.
0: Danilo,
1: grazie ancora, buon lavoro a voi.
3: Ciao, ciao Danilo, ciao.
0: Lascio con Agosto da Claudio Rolli.
1: Sì.
0: Ok, a tra poco.
2: Davvero, né se eravamo mai nati, né se tutto questo è un sogno. Come un sogno questo maledetto grande freddo che ci tiene chiusi qui e ci attanaglia là fuori.

0: Claudio sapesse verso il mare, mentre il passo trasale e i brividi arrivano ai denti come la canzone dei tuoi zingari che suona più nel petto che nel sole, come i lividi, il languore e lo smarrimento che risuona dentro nel solco del cuore.
1: Beh, l'applauso che involontariamente è partito ci sta per il brano Agosto, riportato dalla formazione che sarà domenica 14 giugno alla Corte Comunale di San Lazzaro di Saben alle ore 21. Ho visto anche gli zingari felici, abbiamo sentito Danilo Tomasetta, arrangiatore, sassofonista. Ora sentiamo Roberto Costa, bassista e anche lui arrangiatore, produttore musicale. Buongiorno Roberto, ben ritrovato.
2: Buongiorno William, buongiorno a tutti.
1: Allora, è il secondo appuntamento, il primo ha avuto una partecipazione importante, c'è nuovamente una proposta questa volta a San Lazzaro e chiaramente avremo anche non una ripetizione in sé, ma anche uno svolgimento che dà una possibilità ulteriore.

0: proposta musicale. Lo chiedo a te che sei un bassista, Roberto.
1: Guarda, io ti posso dire che non, come allora, non, così oggi, non c'è niente di premeditato. Cioè, nel senso che noi sonavamo quello che ci veniva, non ci ponevamo il problema di stile, genere, non lo so, non è stato premeditato, è venuto così, ci piaceva, l'abbiamo messo su disco e fine.
2: Non... Tant'è vero che, ciao Roberto, sono Sergio Fanti.
1: Ciao, Sergio.
2: Ciao, forza Inter sempre.
0: Ecco.
1: alla grande.
0: Viva!
2: Allora, no, tant'è vero che questo album, ho visto anche degli Zingari Felici, non era intenzione di Claudio Lolli inciderlo, perché da quello che ho desunto dai vostri racconti, l'idea di Claudio era quella di portare la musica con una modalità itinerante, portarla in giro tra la gente, sensibilizzare, confrontarsi, eccetera. E fu la casa discografica, che all'epoca era la EMI, a, tra virgolette, imporgli e imporvi quindi anche l'incisione di questo disco. Voi avete deciso di non subire nessun tipo di influenza dai discografici, vi siete riuniti per un mese e avete partorito questo, che è un album che ancora dopo 50 anni si fa ascoltare benissimo.
1: Sì, ma poi è successo un fatto strano, la procedura fu contraria. Cioè, noi abbiamo cominciato a buttare dentro le canzoni durante una tournée, non esisteva il disco, e facevamo una specie di, non dico volontariamente, ma insomma era una specie di test, e abbiamo deciso dopo, visto che le canzoni funzionavano, che dal vivo piacevano molto, di farne la suite che è diventata dopo, andando in studio a fine tournée. Cioè, noi a febbraio, marzo, non mi ricordo esattamente quando, andammo 3 giorni in studio a Milano a registrarla in presa diretta, più o meno, anzi sì, molto più che meno, e quindi uscì un disco dopo che era stato suonato 40 volte in giro per l'Italia, che non era un rodaggio da poco.
2: Sì, che in effetti discograficamente succede invece il contrario, che uno debutta,
1: certo, ecco, fai il tuo disco, poi dopo lo vai a proporre nei live
2: e speri che
1: noi
2: piaccia.
1: Facciamo il contrario.
2: Sì. Certo, voi sapevate già che era arrivato alla gente e quindi è stato semplicemente un poterlo appunto rendere eterno, diciamo, fissarlo sull'acqua. Ma tu eri giovanissimo, Roberto, all'epoca.
1: Avevo 20 anni, sì, 21, 20 anni e mezzo.
2: Ma tu come sei venuto a contatto con Claudio?
1: Allora, io
2: bella
1: suonavo...
2: domanda.
1: Bella domanda. Tutto comincia il giorno del mio compleanno dei 20 anni, che era il 14 settembre del 75. Entro da, i più anziani si ricordano, Nannucci, il negozio di dischi,
2: certo,
1: in via Oberdan. E entro e la commessa, la Silvia, mi ricordo, mi disse: senti, c'è il gruppo di Claudio Lolli di lavoro. Io lo conoscevo, Claudio Lolli, perché di Bologna, e lo Stereo delle Dame, Guccini, però non frequentavo, anche perché, come si suol dire, fighettisticamente io facevo parte di un gruppo di prog rock, per cui, anzi, di jazz rock.
0: Vedi mo.
1: Per cui, sai, capito, noi eravamo un po' con la puzza sotto il naso, no? Mm-hmm. Cioè, noi facciamo la musica quella complicata, i cantautori sì, va bene, però dice: stanno cercando un bassista per la tournée, così. E quindi io conoscevo più o meno Danilo già, eravamo contatti di musicisti, il collettivo, però insomma mi sono trovato a fare una specie di audizione con loro, e poi dopo siamo partiti la settimana dopo per andare in Sicilia, perché cominciare il tour di Claudio Lolli con la formazione allargata, con col basso in più, con una

0: chitarra in più e tutto il resto, con Roberto Soldati e via.
1: A me quello che ha colpito, anche da un punto di vista non solo musicale ma anche umano, è come Claudio Lolli, personaggio notoriamente malinconico, rinchiuso su se stesso, introverso, eccetera, eccetera, almeno questo è quello che traspariva, ha in realtà costruito nel lavoro dei legami di amicizia che sono sopravvissuti a lui, perché io vi sento assolutamente uniti ancora, Claudio Lolli. Tu hai suonato poi in tantissimi suoi dischi anche dopo gli Zingari,
0: certo,
1: Felici,
0: certo.
1: E siete ancora i suoi amici che suonano con lui, si è creato un rapporto indissolubile che va veramente oltre il tempo e oltre la presenza fisica sulla terra.
0: Guarda, per certi tipi di musica è fondamentale essere anche amici, cioè stimarsi al di là delle musiche che fai, perché un conto è ti chiamano in un progetto, tu da professionista ci vai, dai il meglio che puoi, e la cosa finisce lì, se ti pagano bene, grazie, arrivederci. Un conto è fare dei progetti dove conta molto il rapporto personale, la stima personale, anche il, come si dice, l'abbattimento di certe barriere. Tu certe cose nell'ambito professionale non le dici mai perché rimane tutto professionale, invece lì diventa quasi cazzeggio, c'è quest'aria un po' da Zingari Felici comunque, che è rimasta anche dopo 50 anni, capito? E quindi è ovvio che nel tempo, non so, qualche anno fa abbiamo fatto il compleanno di Roberto Soldati, siamo andati al Bravo, abbiamo fatto una suonata blues rock da spaccarsi, proprio siamo divertiti come dei pazzi, e diventa un fatto personale, un'amicizia che è nella musica ma è nella vita proprio.
2: Sì, io lo chiamo quindi... un interplay emotivo, tanto per rimanere.
0: Sì, sì.
2: Io lo chiamo emotivo. Questo
0: certo, aspetto. certo, è proprio così, sì.
2: Allora, domenica 14 giugno, lo ricordiamo, prima di congedarci con Roberto Costa, alle ore 21, Corte Comunale di San Lazzaro di Sabena. Ho visto anche gli Zingari Felici, 50° anniversario, 1976-2026. Io ti ringrazio tanto, aggiungo, come ha ricordato Danilo, che dopo il concerto si aspetta una partecipazione di pubblico con testimonianze dirette per poi renderle e riportarle in documentazione magari successiva. Io ti ringrazio tanto, Roberto, ti auguro.
0: Allora possiamo dire seguirà dibattito.
2: Sì, sì. Grande. mi piace.
1: Con vino rosso.
0: Esatto.
2: Grazie.
0: Esatto.
2: Io ti saluto, metto Anna di Francia e poi
0: bene.
2: Dai, appuntamento a domenica.
0: Grazie, Roberto, ragazzi. Grazie. A domenica. Ciao.
3: Se tutto questo è un sogno. Come un sogno, questo maledetto, grande, freddo, che ci tiene chiusi qui e ci attanaglia là fuori.

Sono le 8.30 spaccate, in scena procede con l'appuntamento dedicato agli incontri al territorio di Atlantide a Maparco, quindi andiamo a Santa Sofia nella Valbidente, la diga di Ridracoli, le foreste del Casentino, zone meravigliose, restate in frequenza e a tra poco sui 103.1 andiamo in scena, Atlantide a Maparco, Santa Sofia, diga di Ridracoli.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
6: Hai fatto i biglietti?
7: No.
6: Le valigie?
7: Nemmeno.
6: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
7: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
6: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
7: avisemiliaromagna.it

0: Beh, insomma, ma Parco Atlantide è un appuntamento che veramente io porterei definitivo all'interno dei venerdì, perché anticipare il weekend in questo modo per me è motivo di micro sensazione continua, è ricordo, è intensità, è bellezza, sono zone di una... di un piacere che vi è importato non solamente per un aspetto visivo ma anche per lo spirito, per un weekend che diventa estensione davvero. Abbiamo conosciuto Cervia, abbiamo conosciuto Casola Balsegno, abbiamo conosciuto la Rocca di Riolo Terme, abbiamo dato uno sguardo generale al progetto. Ora, beh, ora una particolare emozione, anche se uomo di pianura, quando ho iniziato il lavoro nel deposito delle memorie nei miei amati cimiteri, beh, da uomo di pianura, che zona mi tocca? Chiaramente l'Appennino, tutto l'Appennino toschemiliano, a partire dalla Val Marecchia fino ad arrivare alla Val Trebbia nel Piacentino, e chiaramente c'è anche la Val Bidente, e mi dicono devi andare a lavorare al cimitero di Santa Sofia. Ok, vado. Beh, voi non potete immaginare la bellezza di questo posto, ma non solo del territorio, ma delle emozioni, delle persone, della cultura, della gente. È uno dei posti ai quali ho lasciato veramente tanto di me e allo stesso tempo ho ricevuto tantissimo in cambio. E quando con Amaparco Atlantide sono in contatto con Isabel Guidi per parlarvi di questi territori, chiaramente l'emozione mi giocherà dei brutti scherzi, cercherò di essere lucide. Buongiorno Isabel, scusa questa mia omelia, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno.
0: Allora, Santa Sofia ci sono tornato di recente, sai, in occasione dell'esposizione alla Galleria d'Arte Contemporanea a Stoppioni dedicata a Mattia Moreni, ed è stato un ritorno veramente clamoroso. Il territorio...
1: Beh, allora non ci siamo visti per poco, perché c'ero anch'io.
0: Quindi... Io ero quello più lungo di tutti. Se vedevi uno che girava una figura sgradevole, estremamente alta, quello ero io. Comunque, detto ciò, avremo modo di rincontrarci. Beh, bene. Che dire, io ho già dato un piccolo incipit emotivo, c'è tanto di più: la diga di Ridracoli, la foresta del Casentino, una zona di confine nell'Appennino tosco-romagnolo, si arriva persino nella provincia di Arezzo, è un viaggio incredibile nel suo aspetto, anche se vogliamo selvaggio della zona, un aspetto enogastronomico eccezionale, veramente clamoroso. Ma a questo punto è il momento di lasciarti la parola, perché penso che avrai molto più da dire. Isabel, cosa propone?
1: Ti ringrazio, questo? Ma hai già fatto insomma una introduzione che no, in realtà ha anticipato insomma quelle che insomma tutti gli aspetti sui quali poi volevo anch'io portare un po' insomma l'attenzione di chi ci sta ascoltando. E, allora, io sono Isabel, da poco project manager dell'area di Idro, che è un sistema museale di Ridracoli, e quando si parla di Ridracoli, come dicevi, spesso insomma il pensiero va alla diga, che senza ombra di dubbio è uno dei simboli più potenti, no, conosciuti della Romagna. In realtà io credo che Ridracoli sia molto di più, perché è un po' la porta d'accesso a uno dei territori più belli dell'Appennino italiano. Siamo nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone Campigna, e tra l'altro foreste che nel 2017 sono state inserite del riconoscimento di patrimonio UNESCO come foreste vetuste europee, tra le più importanti d'Europa, perché conservano una biodiversità straordinaria. E quindi, come dire, nel nostro territorio convivono una grande opera ingegneristica come la diga con una risorsa fondamentale che è l'acqua, foreste tra le più importanti d'Europa, e quindi, come dire, il nostro territorio racconta una storia lunga di relazione tra uomo e ambiente. E il lavoro che cerchiamo di fare come Cooperativa Atlantide è proprio quello di provare a valorizzare questa ricchezza e renderla accessibile un pochino a tutti. Mi piace così ricordare che Atlantide non organizza semplicemente degli eventi, ma cerchiamo di creare delle occasioni di incontro tra le persone e l'ambiente in cui viviamo. E quindi ecco, Il Dracula da questo punto di vista rappresenta un po' un luogo unico, perché ci racconta una delle opere più importanti realizzate in Romagna, con un sistema che, come sappiamo, garantisce l'approvvigionamento di acqua potabile in 3 province della nostra Romagna, ma dall'altra si è immerso in un contesto naturale che è straordinariamente bello. E sarà un'estate ricca di tante esperienze. Quest'estate abbiamo costruito un programma molto ricco, pensato un po' per un pubblico trasversale, famiglie, bambini, appassionati di natura, escursionisti, e quindi ecco, si confermano una serie di appuntamenti che ormai sono consolidati, come le visite guidate, le escursioni, le attività naturalistiche, ma uno degli aspetti che stiamo cercando di valorizzare molto, soprattutto negli ultimi anni, è la possibilità di vivere questo territorio di Dracula anche nelle ore serali, che regalano... Bello. Regalano sempre, insomma, dei colori e un'atmosfera molto particolare, perché vi immaginate che, insomma, nelle prime ore del tramonto e nelle prime ore serali, quando il sole cade, il luogo cambia, il lago, i Dracoli cambia veramente volto, perché le temperature diventano piacevoli, il paesaggio si colora un po' di riflessi suggestivi, e quindi si crea quell'atmosfera di tranquillità che qualcuno, no, che è venuto in visita, ambassador, che sono venuti anche nelle ultime settimane, postano dei video che ci dicono: sembra di essere in Asia, effettivamente a volte ha degli scorci all'interno della diga che è incredibile. E sì, quindi ecco, abbiamo una serie di escursioni serali in battello, con appuntamenti che uniscono la navigazione con l'enogastronomia locale. Sono iniziative con le quali, insomma, coinvolgiamo attività di ristorazione del territorio, e per noi sono un modo per raccontare, e anche in modo concreto, il nostro impegno nel fare rete e valorizzare anche quelle che sono le eccellenze locali. E certo, se posso, vi ricordo che il 21 giugno celebriamo la festa dell'acqua. Per noi è un appuntamento importante nella stagione, perché è una giornata che celebra un po' la risorsa che più di ogni altra caratterizza questo luogo, e avremo un programma che prevede la presenza di una coinvolgente marching band durante la giornata, che porterà musica negli spazi della diga. Al pomeriggio, nel nostro ecomuseo, avremo un laboratorio dedicato ai bambini sulle magie dell'acqua. E insomma, anche quella è un'occasione carina per venire a conoscere il museo e la diga.
0: Io ho scoperto di Santa Sofia che, anche pur essendo una zona che la possiamo definire periferica in un territorio dell'Appennino, però è veramente una sede di avanguardie contemporanee. Oltre che la galleria d'arte, come state ascoltando, da proposta culturale e attenzione, come si dice adesso, veramente avanti. Santa Sofia è un centro di una modernità e di un'attenzione e intensità che è direttamente proporzionale alla bellezza del territorio, ed è un esempio, secondo me, anche per tanti altri centri. Io ci sono, come ti ho detto, di ritorno, ho avuto modo di esserci, ho avuto proprio queste emozionanti sensazioni. Perdetevi, intanto raggiungete la frazione di Isola, poi salite Berneta, Biserno in direzione Campigna. Ci sono questi piccoli punti in cui perdersi veramente con attenzione, ovviamente sono strade d'Appennino, per cui però lasciarsi andare, a ogni angolo, a ogni curva c'è un paesaggio che riporta e merita, oltre che la vostra attenzione e la vostra emozione. Dall'altra parte della valle, altrettanto interessante, una frazione che si chiama Spinello. Non voglio fare pubblicità, però la faccio solo, secondo me, a chi ne ha merito. Vi è questa trattoria La Nocina, che è un fondamentale. Voi fate un passaggio per una pausa pranzo, anche in questo caso senza nulla togliere alle proposte che vengono riportate da Amaparco. Spero di non essere andati in conflitto di interessi, Isabel.
1: Assolutamente. Se posso, mi permetto un inciso rispetto a quello che dicevi poco fa sulla, come dire, vocazione all'arte contemporanea del Comune, sì, di Santa Sofia, perché accanto alla galleria d'arte Vero Stoppioni c'è un itinerario che è quello del Parco delle Sculture, che inizia dal Parco della Resistenza, si snoda attraverso il centro del paese per 2 chilometri lungo fiume, e accoglie opere di artisti di fama internazionale, opere contemporanee, site specifiche che negli anni, insomma, fanno parte della collezione del Premio Campigna e quindi della Galleria d'Arte, ed è un'altra occasione per venire a fare una passeggiata e capire come, insomma, questo territorio è stato in grado di coniugare anche bene il rapporto tra l'uomo, la natura, ma anche l'arte. E quindi vi invito a venire, perché insomma è una bella passeggiata lungo la quale però si conoscono opere, site specifiche di artisti di fama internazionale. L'ultima che è stata collocata è di Arnaldo Pomodoro, e insomma vale la pena arrivare fino alla fine del percorso per ammirare Cono Tronco di Arnaldo Pomodoro.
0: Grazie per questa precisazione, è vero, mi stai facendo venire in mente tante cose, pensa quante ce n'è, ricordando che Santa Sofia è stagliata dal Bidente, dove si sviluppa appunto questa pittoresca intensa artistica possibilità. Per contattarvi, allora, per avere possibilità, avere contatti, avere informazioni, Isabel?
1: Allora, trovate tutto nel nostro sito internet, che tra l'altro è stato recentemente rinnovato, e abbiamo fatto un'operazione anche di adeguamento all'interno del nostro ecomuseo grazie ai contributi della legge 18, una legge regionale a valere su 3 anni. Abbiamo avuto la possibilità attraverso questi contributi di installare anche dei nuovi exhibit all'interno del museo e di fare anche delle operazioni sul web, quindi abbiamo un sito rinnovato www.ladigadiridracoli.it, e all'interno del nostro sito trovate tutto, riferimenti telefonici, eventi, possibilità di acquistare il biglietto per il battello online in modo da garantirvi il vostro, insomma, posto sicuro, e tutto, potete vedere insomma tutto l'elenco di attività, tante, tra cui la novità, che è una novità a cui siamo affezionati, che è il Sentiero del Drago, è un sentiero ludico didattico che abbiamo inaugurato proprio poco fa, attraverso una storia, una serie di tappe, alcune sfide da affrontare, i partecipanti scoprono il territorio in maniera divertente e coinvolgente. Comunque www.ladigadiridracoli.it, c'è tutto quello che dovete sapere su di noi.
0: Io ti ringrazio tanto e ti auguro buon weekend e a presto, Isabel.
1: Grazie
0: di cuore, perdona l'emozione. Ciao.
1: Beh, no,
0: ciao.
1: È bello. Ciao. Ciao.

0: Io sono contento, oltre che per il valore, per l'amicizia, per l'emozione, lavorare con Sergio troviamo sempre motivo di finire nel taffio, io non so come sia, però guarda, do anche un'anticipazione per Amaparco Atlantide, sembra che mi abbia cercato proprio per ricordarmi tutti i miei passaggi, la prossima puntata sarà a Verrucchio e allora lì andiamo in trattoria, se c'è ancora, me lo auguro, perché le tagliatelle più tutti i tempi, da Minghetti a Verrucchio.
1: Ah, non conosco.

0: dalla Val Bidente alla Val Marecchia, quei tutti posti che io, per chi l'avrebbe mai detto, posti che 25 anni fa io seguivo per illuminare, scusate, anche se posti già sono illuminati da loro, per quanto riguarda i depositi della memoria, me li ritrovo qui in radio sui 103.1. È molto bello e io vi ringrazio per la pazienza, per l'attenzione, per aver condiviso questa colazione con il Breakfast Club. Appuntamento dopo un buonissimo weekend. Non so, ho questa sensazione. Sarà un buon weekend, Sergio.
1: Sarà un ottimo weekend.
0: Sarà un ottimo weekend.
1: Il mio sarà lungo, come sai, e avrò anche la levatarci il lunedì, ma.
0: Tutto questo lo mettiamo nel mucchio.
1: Va benissimo.
0: Allora, tra poco è di Pè Enciclopedico, al che si ritorna con Liberi Dentro. Abbiamo la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali dalle 9.30 alle 10.30. Dal vostro William Piana, grazie per l'attenzione, un buon ascolto, appuntamento a lunedì.
2: Un diamo saluto anche da Sergio.
0: Anche da Sergio. Ciao, ciao. Scusa, Sergio. Ciao. Ciao.

0: Eccoci qua, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Chiudiamo la settimana con una, come vi dicevo ieri, con una truffa. Parliamo di una truffa. Siamo in India, nello stato del Gujarat, dove per un anno e mezzo centinaia, migliaia di automobilisti e camionisti hanno pagato regolarmente il pedaggio a un casello. Questo casello aveva barriere mobili, cartelli, corsie organizzate, tutto quello che deve avere un casello. E quindi...
1: E anche il casellante.
0: C'era il casellante, c'era l'automatico, tu potevi pagare.
1: Potevi pagare anche con la carta.
0: Esatto. Però, ecco, avevi anche lo sconto, pedaggio scontato del 50%.
1: In che senso?
0: No, dico, c'era uno sconto se tu volevi contribuire per costruire dei templi nel villaggio vicino. Quindi, capito, tu facevi anche una buona azione, no? Per cui... Tutti pagavano migliaia di rupie, finivano in questo casello e nessuno si faceva troppe domande.
1: Finché
0: in realtà qualcosa è successo. Perché? Perché questo casello era un casello finto, ma c'era un casello vero a distanza di qualche chilometro. Cioè hanno creato un casello alternativo. E la cosa ha cominciato a puzzare quando il vero casello non aveva più incassi, cioè non passava nessuno al vero casello, che era un po' di chilometri.
1: Ma era dopo?
0: Un altro percorso, ecco.
1: Ah, ok.
0: E quindi, a un certo punto questo casello ufficiale, questo dello Stato, dello Stato indiano, dice, ma com'è che non passa più nessuno qua? No? Cioè, c'era gente che non sapeva più che fare, cioè i casellanti, no? Erano lì, dice, ma chissà dove vanno? Cioè, non, perché sono tutti a casa, ecco. Si parla di più di 800.000 euro di incasso che è finito nel casello alternativo. Però devo dire che sono geniali, perché questi avevano veramente costruito un casello assolutamente plausibile, cioè nel senso vero. Tu arrivavi a un certo punto della strada.
1: Ho capito, ma questo casello poi dava la possibilità di congiungersi con la strada.
0: Sì, ufficiale. Però bypassava, è come una bretella, capito? Esatto. Bypassava la strada col casello vero. Okay. Questa era la genialata, no? Dobbiamo immaginare che siamo in India, in un continente sterminato, quindi non è che uno...
1: Singolare che questi non si siano accorti, quelli veri non si siano accorti che stavano costruendo un casello finto. Ci avranno messo un po'.
0: L'India è la patria di Bollywood, la più grande industria cinematografica al mondo, quindi c'è un'inventiva. No, la cosa, perché uno può dire, vabbè, ma com'è che nessuno lì che passava se n'è accorto? Perché gli indiani locali, cioè che abitano lì nella zona, non prendono l'autostrada, cioè usano le strade normali, quindi praticamente non c'era motivo per prendere, capito? Quindi erano tutte persone, tutti autisti di passaggio, cioè persone che venivano da altri posti, quindi che ne sapevano dove era il casello, capito?
1: Sì.
0: Geniale, geniale. Veramente io questa storia del casello che è andata avanti per un anno e mezzo.
1: Anche la cartellonistica.
0: Tutto, avevano fatto tutto, cioè era tutto, ma non credibile, di più. Era meglio del vero casello, che peraltro era vuoto, no? ma sono andati avanti per un anno e mezzo. Ma guarda che... complimenti
1: dire...
0: perché questa è veramente altro, cioè un po' una storia della commedia italiana, no? Quando le truffe, non so, Sordi, no? Con i film di Sordi, Tognazzi.
1: O Totò anche.
0: Anche Totò, fantastico. Complimenti, perché è una storia che veramente mi ha colpito.
1: Si potrebbe fare un film, in effetti.
0: Si potrebbe fare un film, sì. Va bene, noi invece facciamo una pausa, nel senso che ce ne andiamo per il weekend, ma poi torniamo puntuali, puntualissimi. La prossima settimana.
1: E a tutti
0: il più cordiale.
1: A risentirci.

0: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
1: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
0: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Dammi il cinghe.
3: Dammi il cinghe.
4: Dammi il cinghe.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
6: Dammi il cinghe.
5: La solidarietà dà senso all'umanità.
7: Alla festa di Rifondazione Comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lorusso, via Lodovico Berti 2, Bologna, incontro assemblea insieme a partiti, associazioni, sindacati e comitati verso il 2027 per un fronte di opposizione alla Giunta Lepore. Costruiamo insieme l'alternativa di sinistra ambientalista. Alla festa di Rifondazione Comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lorusso, via Lodovico Berti 2, Bologna.
8: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
9: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
10: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
11: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
7: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
11: Oh, hai finito?

0: quartiere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro Edu Radio TV, la nostra trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. In conduzione oggi ci sono io, Ilaria Cecchinato, e con me Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro.
1: Oggi lasciamo subito la parola a un terzo da noi, ovvero a Leonardo Mazzeo, giornalista che è già stato ai nostri microfoni e alla nostra trasmissione, autore di una newsletter molto curiosa, bestiale. E in questa intervista ci racconta come è nata l'idea di parlare di animali e come ha scelto il suo personale modo di farlo.
2: Allora, Leonardo, prima di tutto grazie di essere qui con noi, anche perché, come ben sai, la tua newsletter bestiale è un po' il nostro riferimento quando vogliamo parlare di animali in trasmissione. E quindi passerei proprio direttamente a questo tuo lavoro. Da quanto tempo la fai e soprattutto perché hai scelto di parlare in questo modo degli animali?
3: Allora, prima di tutto buongiorno a te Antonella e buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui e di poter parlare di questo progetto che è partito nel 2022 un po' per gioco, come insomma all'inizio dell'anno ero confinato a casa a causa contatti con un positivo Covid, insomma delle cose che adesso a riparlarne sembrano veramente di parlare della preistoria, però in realtà in quei giorni ero chiuso in casa e parlando con un mio amico che è ancora oggi un grande lettore di newsletter, mi aveva detto: ma perché non ne lanci una tu? Io ho sempre avuto la passione per la scrittura in generale, per la comunicazione, poi l'ho fatta in varie forme, sono stati racconti, romanzi, articoli e via dicendo. E tra le mie grandi passioni c'era quella degli animali. Avendo però tutt'altro tipo di formazione, avendo studiato giurisprudenza e occupandomi poi di altre tematiche nella mia vita lavorativa, non avevo mai trovato un modo, no, per riuscire a parlare di questo grande tema che mi ha sempre affascinato. E in questo senso però la newsletter poteva essere effettivamente un bel formato per parlare di animali e quindi era, se non ricordo male, proprio il giorno dell'Epifania o il giorno prima, in cui mi sono detto: ma sì, dai, perché non possiamo provare a realizzare magari una rassegna stampa, facendolo in modo più possibile giornalistico e divulgativo, che poi è l'approccio che mi porto dietro anche a livello lavorativo, in quel senso, contestualizzato in quel modo, potrebbe funzionare. E da lì, ecco, dal giorno alla notte, letteralmente, è nata l'idea, l'ho sviluppata, l'ho programmata e l'ho inviato la prima puntata. Sono stato anche fortunato perché avevo dei contatti, conoscevo delle persone che l'hanno subito rilanciata e mi hanno portato un po' di iscritti e mi hanno dato anche un po' di coraggio, no? Che è quello fondamentale. In primis Ferdinando Cotugno, che è un grande giornalista che conosco personalmente, che si occupa di ambiente, lui è stato uno dei primi a rilanciare nella sua newsletter Areale la mia, che è bestiale, e questo mi ha dato subito un boost. Poi è partita anche la pagina Instagram, collaborazioni varie, crescite, e oggi eccoci qua 4 anni dopo, anzi anche qualcosina in più. Nel frattempo ho studiato, ho imparato tanto e continuo a imparare tutti i giorni, e la porto avanti in realtà perché sono il primo che impara, che legge e scopre cose nuove sugli animali, che secondo me sono la cosa più affascinante che c'è.
2: Sono d'accordo, e sono d'accordo secondo me anche le persone ristrette delle case circondariali che ci seguono attraverso il nostro programma radio televisivo, perché sai, parlare di animali è un modo anche per parlare di sentimenti, di emozioni, di affetti, perché molto spesso le persone ristrette hanno un pet a casa e che purtroppo non possono vedere. Tra le tante cose che succede quando sei in detenzione, gli animali domestici te li raccontano se tutto va bene. C'è una storia bestiale alla quale sei più affezionato?
3: Allora, c'è una storia molto particolare che tra l'altro è stata la newsletter di maggior successo, e per me è stato una gioia vedere che proprio quella storia lì ha fatto tanto scalpore, che è quella del melanoceto. C'è stato un momento in cui questa creatura abissale è salita in superficie e hanno iniziato a girare questi video di questa sorta di mostro degli abissi che è per la prima volta risalito con questa grande bocca, nero, impressionante, con questa lucina, insomma, era veramente il prototipo del mostro abissale, che è quello poi che si vede alla Ricerca di Nemo, insomma, anche nei cartoni animati. È un animale molto particolare e dai video che si vedevano, che erano circolati, non c'erano bene le proporzioni, no? Questo è uno dei problemi che abbiamo quando vediamo le cose sugli animali, no? Che magari li vediamo senza riferimenti e quindi quello effettivamente sembrava un mostro gigantesco che era salito dagli abissi per spaventarci o chissà che cosa, mentre in realtà era semplicemente un animale in difficoltà, che probabilmente aveva o era arrivato alla fine del ciclo della sua vita oppure aveva comunque dei problemi di salute tali da portarlo a salire in superficie, essendo un pesce che vive negli abissi, se sale dove c'è il sole c'è sicuramente un problema. E avevo realizzato quella newsletter perché secondo me quell'avvistamento era stato molto simbolico e secondo me quell'animale portava un messaggio, no? Soprattutto di questi tempi in cui ci sono tante notizie, c'è l'intelligenza artificiale e insomma siamo bombardati da un sacco di informazioni che spesso non sono neanche positive. Quella lì di vedere un animale che sale dagli abissi che non conosciamo e ci fa, secondo me, rimettere un po' a sistema anche le cose in cui crediamo e le cose che pensiamo di sapere sul mondo. Noi conosciamo pochissimo degli abissi, non sappiamo bene come funzionano, non sappiamo bene che creature lo abitano. Abbiamo scoperto tantissime specie di animali, ma tante altre ci sono ancora da scoprire. In questo senso, vedere un animale che sale in superficie che probabilmente sarà stato uno dei pochi, la sua cosa incredibile che a me sorprendeva è che lui sarà stato uno dei pochi della sua specie a aver visto il sole. E mi chiedevo che cosa può significare il sole per un animale che non lo vede mai nella sua vita potenzialmente, mentre lui negli ultimi istanti si è concesso questa gioia di arrivare su e di vedere il sole. Poi in questo caso andava un po' a proiettare anche quelli che un po' erano, no? Sensazioni e sentimenti umani sugli animali, che è una cosa umana che facciamo, è ovviamente sbagliata, ma allo stesso tempo anche molto umana. E avevo trovato una qualche forma di simbolismo in quell'animale. Effettivamente era stata una newsletter molto apprezzata ed ero stato contento perché per me era un po' la celebrazione di tutto quello che mi spinge a scrivere e a parlare di animali e a studiare gli animali, il fascino dello sconosciuto.
2: Sì, hai ragione. Il fascino dello sconosciuto, anche perché probabilmente questo grande animale acquatico che è salito dagli abissi in superficie, magari il sole non l'avrà neanche apprezzato là per là. E vatte la pesca. È la nostra interpretazione umana che ci fa leggere i comportamenti in un certo modo. Ma va bene, perché è anche un modo per guardare nel nostro abisso e scendere sempre più in profondità. Senti, tra le storie di bestie, noi avevamo beccato quella del macaco, il poveretto che in quello zoo si doveva trascinare il peluche. Ecco, quello ci ha fatto molto emozionare, ecco, perché è proprio l'istinto genitoriale che a un certo punto va a quel paese, però questo poveretto, questo macaco insiste e continua perché vuole sopravvivere, quindi anche l'istinto di sopravvivenza in condizioni di grande cattività.
3: Sì, è una grande storia secondo me, e anche in quel caso simbolica che ci racconta molto. Ecco, gli animali perché sono importanti? Perché ci dicono molto di noi stessi. Questa è la cosa più vera e più profonda che possiamo dire sugli animali secondo me, perché sono proprio il nostro specchio. Cioè noi il modo in cui guardiamo gli animali, il modo in cui affrontiamo queste notizie ci dice tantissimo di noi. Perché abbiamo empatizzato tanto con Punch? Sicuramente perché è un primate, quindi è un animale che noi vediamo molto simile a noi, anche quando io mi ricordo mi ero imbattuto in dei video delle persone che avevano salvato una piccola scimmia che era stata presa e attaccata da un serpente, no? Che la stava per mangiare, e questa scimmia urlava, si dimenava e le persone presenti erano intervenute, una cosa sbagliatissima, andando a staccare la preda dalla bocca del serpente per salvare questa scimmia, perché noi la vedevamo come un animale prossimo a noi, ma dobbiamo sempre ricordare che andare a togliere la scimmia dalla bocca del serpente vuol dire forse condannare il serpente, perché è il grande gioco della natura, no? Il predatore vive se muore la preda e viceversa. E in quel caso là noi ovviamente facciamo più facilità a empatizzare con un animale di questo tipo, e in più è anche un cucciolo, quindi ci fa ancora più impressione, perché ovviamente i cuccioli ci piacciono, perché sono carini, proprio per loro proprio natura, anche a livello scientifico sono portati ad avere questi occhi grandi, a essere così teneri, perché devono ispirare affetto e protezione. E in questo senso non era successo, quella storia ci ha colpito molto perché ci sembrava proprio di vedere un bambino solitario che trascinava il suo peluche, che veniva respinto. Insomma, secondo me quelle sono grandi storie di empatia che anche in quel caso però vanno messe a sistema, perché comunque lui viveva in un ambiente che era stressante di per sé, non vive nella natura, quindi non sono lasciati liberi di dare pieno sfogo ai loro comportamenti naturali, essendo in uno zoo. Insomma, è una storia che ha tante tante sfaccettature, quella di Punch. Però e anche io dall'altra parte dico che queste sono anche occasioni per avvicinare le persone alla natura. È vero che vanno analizzate, è vero che hanno delle criticità, come tutti gli zoo, tra l'altro, su cui io ho diciamo, un'opinione non per forza contraria e negativa, dipende ovviamente dalle situazioni in cui vengono tenuti gli animali. In questo senso, quella di Punch, secondo me, è stato un evento molto simbolico che viene ancora seguito molto, tra l'altro è entrato nella cultura pop, addirittura quel peluche di Ikea è andato a Ruba e non si trovava più nei negozi perché è stato comprato quel peluche dell'orango. Insomma, ci ha raccontato molto ed è stata una storia molto simbolica, come quella del pinguino nichilista qualche settimana prima. Sono state un po' quelle che hanno scandito l'inizio anno bestiale.
2: Del pinguino nichilista, ci vuoi dire due parole su sto pinguino?
3: Il pinguino nichilista è stata un'altra storia che mi ha folgorato prima di tutto perché con quella storia lì che ha iniziato a circolare su TikTok è stato uno di quei casi, no, in cui una persona prende, rilancia un pezzo di qualcosa sui social e quella diventa virale. Ma questo estratto del documentario, questo non ricordo male, del 2007 o comunque di una ventina di anni fa, di un grande documentarista che è Werner Herzog, era proprio, diciamo, era come se già nel 2007 fosse pensato per essere un reel, non so come spiegarlo diversamente. E quando l'hanno rilanciato in maniera molto naturale, ha fatto un grande successo e un grande scalpore. Perché? Perché faceva vedere questo pinguino che, in controtendenza rispetto a tutti gli altri, invece di raggiungere la sua colonia, andare verso il mare, insomma, continuare la sua vita, sceglieva una via completamente opposta e andava dall'altra parte, verso le montagne, dove non c'era nulla per un pinguino se non la morte, perché se tu pinguino ti dirigi verso le montagne, verso la terraferma e ti isoli dalla tua colonia, fondamentalmente ti stai condannando a morte. E quindi è diventato il sinonimo del pinguino nichilista. Quello è stato veramente sovraccaricato di simbolismo, perché è stato detto che era uno che si ribellava alla massa, che andava contro, no, quelle che erano contro il sistema, contro l'omologazione, ma in realtà si stava fondamentalmente condannando a morte, e probabilmente si trattava di un esemplare che era malato anche in quel caso, no? Come è successo prima nell'aceto. Poi noi li carichiamo di simbolismo, ma spesso le spiegazioni sono molto più semplici, no? Soprattutto nel mondo naturale, che non è caricato di tante sovrastrutture come ce l'abbiamo noi, ma era comunque una scena molto affascinante, e nel documentario veniva ripresa e descritta in maniera incredibile, perché lo stesso Werner Herzog, diciamo, chiudeva quella parte con un "But why?", ma perché? Perché sta andando dall'altra parte? E anche se provavano magari a farlo tornare nella colonia, lui continuava ostinato a dirigersi verso le montagne. Una scena molto molto potente. E è tornato a fare successo. In quel periodo è arrivato addirittura sull'account della Casa Bianca con la foto di Trump con questo pinguino per mano che si avviavano verso la Groenlandia, dove tra l'altro non stanno i pinguini, perché la Groenlandia sta al nord, i pinguini stanno al polo sud, quindi era anche un po', diciamo, non proprio accurata scientificamente.
2: Senti, l'ultima cosa che ti voglio dire sugli animali è che mi hai fatto venire in mente un altro bellissimo documentario sul polpo. Non mi ricordo se si chiamasse Il mio amico polpo, ma tu del polpo hai mai parlato?
3: Allora, il documentario, se non sbaglio, in italiano si chiama Il mio amico in fondo al mare, e l'ho visto, ovviamente è stato bellissimo. E in realtà la cosa, diciamo, incredibile, come spesso succede ai documentari italiani o alle traduzioni, i titoli italiani vanno un po' purtroppo a peggiorare quella che è l'idea iniziale inglese. Abbiamo tantissimi esempi in questo senso. In inglese è My Octopus Teacher, che è stupendo secondo me come nome di un documentario che parla di un polpo, perché diventa l'insegnante, il polpo che ci insegna qualcosa. E del polpo ho parlato, tra l'altro è un animale che io rispetto tantissimo, e purtroppo devo dire, se non sbaglio, è stato aperto, comunque era stata avviata la creazione, penso sia stato portato a casa questo progetto di fare un allevamento di polpi in Spagna, che è una cosa secondo me molto, molto tragica e molto drammatica, perché comunque è un animale che viene pescato, che viene mangiato. Io proprio, anche in una mia selezione di anche un po' etica che ho, tendo proprio a evitarlo. Io non ce la faccio a pensare di approcciarmi a un animale così intelligente diciamo, pensando di mangiarlo, non riesco proprio, è più forte di me, proprio perché è stato dimostrato negli anni che hanno un'intelligenza, una capacità, una complessità incredibile e ce ne sono tantissime specie, ognuna delle quali ha delle particolarità. Il cambiamento di colore è quella più forte, ma riescono a risolvere rompicapi, riescono a scappare, a trovare il modo per fuggire dalle teche, insomma, hanno una complessità straordinaria e sono tra gli animali che mi affascinano di più in assoluto. E in questo senso My Octopus Teacher era molto bello perché andava a far vedere un lato in qualche modo di amicizia tra diciamo, la protagonista che poi aveva girato questo documentario, che viveva, se non sbaglio, un momento particolare della sua vita, era andato lì un po' per ritrovare se stesso e ha trovato il contatto con questo polpo con cui effettivamente era entrato in confidenza e segue le storie, è molto commovente. Anche in quel caso, io lì dovrei dire non si fa amicizia con gli animali non sono amici, non siamo in un film Disney. Secondo me va bene tutto perché è tutto giustissimo, io lo ribadisco forse in ogni puntata della newsletter fino allo sfinimento, questa cosa che non bisogna dare da mangiare agli animali, che la fauna selvatica va lasciata in pace, eccetera. Ma ci sono dei casi che secondo me esulano e che sono talmente esempi talmente forti e talmente potenti di quello che sono gli animali e della complessità che hanno e del modo in cui dobbiamo rispettarli e dobbiamo amarli, che per me esulano da ogni discorso e il documentario Il mio amico in fondo al mare, a parte il titolo, ecco, non ha niente di sbagliato.
2: Grazie.
3: Grazie a te.
2: E ora passiamo alla rubrica più attesa della settimana, Islam, cultura e religione, a cura di Hamdan Alzekri e Don Domenico Cambareri.

0: Jumaa Mubarak, buon venerdì e buongiorno a tutte e a tutti voi che ci seguite. La volta scorsa il nostro caro Imam ci ha ricordato che la penna è la prima opera con la quale Dio arricchisce questo mondo e attraverso la vostra penna voi ci arricchite della vostra esperienza con la quale, senza risolvere nulla perché non spetta a noi, però vi facciamo compagnia e vi accompagniamo con affetto.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la pace e la misericordia di Dio sia con voi, con ogni persona cara. Buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno carissimo Don Domenico, grazie anche a te per il tuo lavoro, per la tua costanza, anche tu sei super impegnato, sei accanto anche ai ragazzi al di là della fede e dall'appartenenza, quindi anche grazie a te, è vero, grazie anche ai fratelli e alle sorelle che continuano a scrivere. Noi abbiamo vissuto momenti molto intensi, Don Domenico, della festa di Eid al-Adha. Abbiamo pregato, abbiamo fatto tanto dua, tanta invocazione, abbiamo chiesto perdono, abbiamo condiviso cibo, gioia, ma anche tristezza, nostalgia e familiare che già ce l'abbiamo noi fuori, che ha la famiglia di origine, il paese d'origine. Ma figuriamoci che è dentro il carcere. E questo, diciamo, una ulteriore sofferenza, la nostalgia, quando è una nostalgia vagabonda. Dentro il carcere veramente è ancora più faticoso. Soprattutto alcuni fratelli che mi hanno scritto anche lì, commentando la festa, commentando i momenti di gioia. Noi siamo gli ultimi giorni di questo mese sacro, di questo anno. Dell'anno del 1447, quindi stiamo per iniziare il nuovo anno, il 1448, l'anno Hijriya, dell'Hijra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la pace sia con lui, con tutti i profeti. Quindi anche questo, quando finisce un anno, inizia un nuovo anno, è quello il nostro augurio, il nostro auspicio. È quello di essere migliori noi, di essere più teneri, di essere più gentili, di essere più pazienti, di essere più delicati. Di cercare prima di tutto noi il cambiamento dentro di noi, di amarci di più, di darci più misericordia. Perché dico questo, Don Domenico? Perché la lettera di un fratello, una lettera purtroppo fra le lettere, che però ho scelto questa lettera perché vedo una penna molto sofferente. Questo fratello scrive tante righe, scrive tanta sofferenza, dicendo: dopo un mio viaggio molto difficile da ragazzo, sono riuscito a raggiungere l'Italia. Ho fatto tanta fatica per imparare, per studiare, ho iniziato a studiare, a un certo punto dovevo lavorare per diversi motivi familiari. A un certo punto dice: mi è capitato una tragedia familiare, e quella sera sono uscito cercando di dimenticare, mi sono ubriacato, ho iniziato anche a fumare anche robaccia, poi la prima volta, poi la seconda, poi la terza, ma volevo dirti che la

0: una strada, non vedo una strada per uscire. Allora, intanto grazie, fratello, grazie a tutti quanti fratelli. E la tua storia, come tante storie, il viaggio per realizzare i propri sogni, per l'ambizione, le difficoltà economiche, le difficoltà familiari, quindi il bagaglio migratorio veramente, no? Pieno di sogni, pieni di ambizione, poi a un certo punto ci sono delle tragedie nella vita, ci sono degli eventi spiacevoli che capitano a tutti quanti noi. Credenti e non credenti, diversamente credenti. La nostra fede ci insegna come affrontare la difficoltà, come vivere la difficoltà, come ci insegna come vivere la gioia. Noi abbiamo vissuto una gioia giorni fa. Quindi l'Islam ci invita all'aish bayna ash-shukr was-sabr, cioè il vivere, questo è un invito a te, poi lo so, mi potresti dire facile. Verbalmente facile dire in maniera no, invece no, lo so che non è facile, cioè vivere fra la pazienza e la lode, lodando Dio sia nel bene sia nel male, e avere tanta tanta pazienza, lo abbiamo detto in tante puntate. Dobbiamo veramente fare un giorno una puntata soltanto sulla pazienza, perché senza pazienza viviamo molto male, al di là della nostra appartenenza di fede. E quindi il primo il mio invito, caro fratello, quello che è accaduto, è accaduto. È vero, rimpiangere, rimpiangere, come dice il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadam tawbah, cioè rimpiangere già un pentimento, già un chiedere perdono. Però l'importante è, no, come dice, non vedo la strada per uscire. No, le strade ci sono. Quindi non pensare a quello che è accaduto, ma pensa che cosa vorresti diventare. Certamente la pena finirà. Cosa potresti cambiare? Inoltre, mi dicevi che non hai documenti, quindi per fortuna anche questo. Hai qualche legame familiare, di parentela qui presente? Anche questo è un dono da non dimenticare. Credimi, ci sono fratelli che non hanno nessuno. Ci sono fratelli che non hanno documenti, non hanno familiare né qua né di là, quindi sono senza legame. Quindi spesso noi pensiamo a quello che ci manca. Dimentichiamo quello che abbiamo, dimenticando anche quello che abbiamo. Quindi, certo, non è che ti sto dicendo che il carcere è molto difficile, lo so molto bene. Quindi, il mio invito è quello di ricominciare a studiare, perché anche scrivi molto bene, hai iniziato a studiare, poi hai interrotto. Quindi, cerca di rivalorizzare le tue capacità che avevi, cerca di riscoprire, no? Quello che tu puoi fare, puoi ricominciare a studiare, ricostruire amicizie, legame, ricostruire rapporti con i volontari. Io vedo dei volontari straordinari, stupendi. Cerca di leggere, cerca soprattutto di avere un legame particolare con la penna. Scrivi. E veramente scrivere aiuta molto anche a superare queste difficoltà, però pregando, facendo anche tanto, tanto dua. Ricordo sempre i versetti di Surat al-Baqarah, della seconda sura, Wasta'inu bis-sabri was-salah. Lo ripeto a voi, ma anche a me stesso, perché abbiamo tutti quanti abbiamo bisogno. È quello di chiedere aiuto rifugiandosi nella pazienza, nella preghiera. E quindi rivolgiamo, come diceva Yaqub alayhi salam, Surat Yusuf, Innama ashku bathi wa huzni ila Allah, però lo dobbiamo dire con tutto il cuore, rivolgo la mia tristezza, il mio dolore al sommamente clemente misericordioso. Questo è una parte della risposta della tua lettera. Poi, inshallah, prossimo venerdì continuiamo. Intanto preghiamo al sommamente clemente misericordioso di incrementare la nostra pazienza, la nostra misericordia, la nostra gentilezza, la nostra tenerezza e delicatezza. Delicatezza con noi stessi, delicatezza con gli altri. E quando siamo delicati con noi stessi, riusciamo ad essere delicati, gentili, teneri anche con gli altri. Barakallahu fikum, kull aam wa antum bi khair. Buon nuovo anno. Preghiamo sommamente clemente misericordioso che in questo anno saremo migliori nel nostro comportamento. A te la parola del domenica.
1: Ed è bello, grazie Amdam, che ci ricordi e usi la parola delicatezza in un luogo che sembra

0: tutto tranne che delicato, però noi possiamo vivere la delicatezza, possiamo restituire a quel posto col nostro atteggiamento, che non vuol dire appunto accettare tutte le ingiustizie, accettare che il carcere sia così, non possa cambiare, no, però vuol dire intanto di tutto stare bene noi, far stare bene quei fratelli che vivono accanto a noi. Vivere tra pazienza e lode, ci proverò in questa settimana anche io, perché anche quando siamo fuori abbiamo un sacco di problemi anche noi, non basta essere liberi, bisogna appunto avere pazienza e lode, avere un cuore leggero, aperto a Dio, aperto agli altri, a tutti i viventi. Ti ringrazio per le tue parole, Juma Mubaraka a tutti e inshallah, ci vediamo venerdì prossimo.
1: Ed eccoci a conclusione di questa puntata. Ringraziamo Leonardo Mazzeo, Andam Manzekri e Don Domenico Cambareri per essere stati partecipi di questa puntata. Vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. A domani.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
6: Hai fatto i biglietti?
7: No.
6: Le valigie?
7: Nemmeno.
6: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
7: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
6: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
7: avisemiliaromagna.it.
8: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
9: Questo programma è offerto da...
10: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
11: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Venerdì 12 giugno, 9:32 minuti, rassegna stampa di Radio Fujiko. Ancora una volta, rieccoci. Trump che dice siamo a un passo dall'accordo, l'accordo è già fatto, lo sigleremo entro un paio di giorni, già sentita mi sembra.
1: Sì.
0: E naturalmente con l'ottimismo della volontà anche il più ostinato vogliamo pensare che fosse la volta buona, ma non vorremmo cadere nella trappola che e la guerra e la pace sempre lì a un porto di passo mentre lo stilicidio continua. Dobbiamo ragionare completamente il ragionamento che ogni giorno che passa è un crimine in più, non è che aspettiamo il giorno della pace. E allora con questi strani sentimenti contrastanti apriamo il Medio Oriente in fiamma e pagina 2 del Corriere della Sera. Trump annuncia l'accordo, firma giorni in Europa, appunto, sembra essere un refrain. Il presidente evoca attacchi, ma in serata sospende i raid e torna a parlare di svolta. E ovviamente, ancora una volta, è unilaterale trampiana, perché la freddezza di Teheran si registra subito. C'è subito un coro di persone che cercano, per motivi diversi, che l'accordo venga fatto. Abbiamo i paesi del Golfo, per esempio, che abbiamo scossa dal Qatar per la mediazione, mai così vicini. È l'emergenza Hormuz a avere pesato, e qui naturalmente si scopre l'acqua calda. Questo mi sembra evidente, che il petrolio non certo un sentimento umanitario che muove queste petromonarchie. Ma parlavamo dell'Iran. Dopo l'annuncio del presidente nordamericano, Teheran precisa di non essere ancora arrivata a una conclusione definitiva a riguardo. È quello che fa sperare, perché non dico no, mancano una conclusione definitiva. Da quanto ne so, la guida suprema ha approvato l'accordo, ha detto Trump nello studio Ovale. A suo dire, l'intelligenza sarà guidata in Europa, mentre il suo vice Vance, accordo solido, l'Iran, ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione con cui abbiamo insistito, dare il 95% della questione. Se questo fosse l'accordo, ricordiamo che Obama a suo tempo aveva tenuto molto di più senza scatenare, perché c'è la promessa di non utilizzare il nucleare, e questo sarebbe il risultato di tanti giorni, tanti lutti. Questi naturalmente di mezzo ci sta i conti senza l'oste, l'oste si chiama Benjamin Netanyahu, che vuole portare la guerra all'infinito, mentre sicuramente Trump non vede l'ora di togliersi dal pantano medio orientale, in particolare in vista delle elezioni di mezzo termine, data l'impopolarità di cui gode nel suo paese. Allora Greta Privitera dice: dagli asset congelati alle mosse di Netanyahu cosa resta da chiarire? Ho delle cosine,
1: dettagli,
0: vari di eventuali. Ma per invece il Fatto Quotidiano, sotto la scrittura Trump minaccia ancora l'Iran, poi annuncia intesa trovata, sempre con la faccia incazzata, no? Sai che questo sembra più che un Presidente della Repubblica, sembra un lottatore di wrestling. Comunque l'analisi invece che fa Farhan Sabahi: 100 miliardi di asset, il nodo che vale più del nucleare. Sì, perché naturalmente i 100 miliardi di asset che l'America ha rubato, né più né meno, nelle sue banche dei risparmi dell'Iran, sarebbero per l'Iran grande ossigeno, per non solo per riparare i danni di guerra, ma anche per recuperare una situazione economica catastrofica ancora prima della guerra. Allora, Iran, nuova giravolta di Trump, raid annullato, intesa vicina. Ma gli Ayatollah smentiscono, questo è il domani, quindi naturalmente ottimismi e pessimismi si accavallano più che legittimamente, da una parte la speranza di pace, d'altra parte la conoscenza di Trump. Ma poi dicevamo che bisogna capovolgere il ragionamento: ogni giorno che passa è un crimine in più, e quindi non è che dobbiamo aspettare fiduciosi, dobbiamo impazientemente mordere il freno, perché per esempio Jacopo Mocchi da Sidone, siamo nel sud del Libano e spostiamoci sul fronte delle guerre di Netanyahu, l'odissea di Tiro, in viaggio con chi fugge dalle bombe. E siccome questo non fa parte del conto dei morti, sembra questa gente senza più niente che va alla disperazione verso il nord del Libano senza sapere neanche dove andare, sia un aspetto così collaterale. Allora in realtà sono intere famiglie verso il nord, confluiscono tutte verso Sidone. Qui c'è chi ha costruito un microcosmo come se fosse casa, ma il numero aumentano e i servizi non sono adeguati. Effettivamente è impossibile per ogni amministrazione, anche forse la più avveduta, il Libano era già in crisi economica prima di questa guerra, dare servizi a questa marea di diseredati. Nel frattempo, sempre della serie Il giorno che passa è un crimine in più, dal giornale leggo che c'è un'inchiesta del New York Times che non credo che sia affiliata da Hamas, anche se Netanyahu immagino che lo sosterrebbe. La mano USA dietro i raid dell'impianto idrico, l'ombra di un crimine di guerra americano, o forse il primo. Due distretti e due strutture, rimaste senza acqua 20.000 persone. Gli attacchi sferrati ai Stati Uniti d'America nel sud dell'Iran mercoledì potrebbero aver distrutto un impianto di approvvigionamento idrico che serve oltre 20.000 persone vicino allo stretto di Hormuz. È quanto emerge da un'inchiesta New York Times basata su immagini satellitari. I raid avrebbero colpito due strutture di stoccaggio dell'acqua nel villaggio di Bemani, provocando interazioni dell'erogazione idrica, e siamo in zone desertiche, che voi immaginate. Immagini diffuse dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim, la più vicina ai guardiani della rivoluzione islamica, mostrano quelli che sembrano essere frammenti di una bomba guidata GBU-39 di fabbricazione statunitense, che sono stati identificati da esperti indipendenti e specializzati nell'analisi dei risultati bellici interpellati dal New York Times medesimo.
2: Ecco, vaimo a fare degli accordi di pace, di tregua e di trattative con una situazione del genere.
0: Poi, e poi sappiamo cosa si intende per tregua.
2: Infatti, l'abbiamo vista dagli Stati Uniti d'America, l'IDF e quant'altro. Vediamo dal manifesto a tale proposito. Allora, Teheran ha ceduto, Trump annulla i raid, seconda notte di bombardamenti. Vaimo a parlare di pace, 49 missili Tomahawk sull'Iran. E la chiamavano tregua, ora il capo del Pentagono la chiama diplomazia coercitiva. Capito Alfredo? Abbiamo un nuovo termine, diplomazia coercitiva. Ma Teheran non cede affatto e Trump annulla i raid con un post su Truth. Forse è falso, ma le borse respirano. Bah! Vedremo poi anche chi si arricchisce dietro a tutto ciò. L'approfondimento a pagina 8 per tutto ciò. Seconda notte di diplomazia coercitiva sull'Iran, 49 Tomahawk. Teheran resiste, la Casa Bianca ne lancia una terza e poi la ferma. Colpito l'impianto idrico, ben citato anche dal manifesto, centrata petroliera, uccisi tre marinai indiani. Passiamo in Libano.
0: Ma vuoi che sia tre marinai indiani?
2: Beh,
0: me ne hanno tanti di marinai.
2: Mi meraviglio che poi li hanno anche citati, guarda. Sfollati e soccorritori uccisi, l'avanzata delle truppe di Tel Aviv raggiunge Nabatieh, nuovi raid su tiro, sotto evacuazione forzata anche il quartiere cristiano, paese al collasso, sì, perché non stanno tanto a guardare determinati aspetti. Lì Netanyahu punta su colonie e guerre per restare premier. Lo sfidante sarà il generale Gadi Eisenkot. I sondaggi danno vincente il fronte dell'opposizione, ma i giochi non sono ancora fatti. Questo per quanto riguarda dalla Knesset, in un momento anche per Netanyahu di grande difficoltà. L'annuncio del presidente americano tornando negli Stati Uniti d'America e sul suo social, gli iraniani avrebbero approvato, ma non vi è nessuna conferma. È da un po' che se la canta e se la suona. Il sito Axios ha annunciato lo stanziamento di 350 milioni di dollari per costruire 61 colonie israeliane. Si parlava tra l'altro anche di colonialismo. Questo è l'appoggio che portano gli Stati Uniti d'America per l'insediamento di invasione. Da Repubblica, titolo tra l'altro cubitale, Trump-Iran c'è l'accordo, il presidente cancelli raid annuncia, intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve, manca tanto così, guarda. Wall Street brinda, giù il petrolio, Teheran non smentisce, ma manca il via libera di Khamenei, sarebbe una figura importante direi, la sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta che si arrabbierà ovviamente ulteriormente. Vediamo gli approfondimenti con la Casa Bianca alle corde, la situazione di pantano totale e poi la mediazione del Qatar, l'apertura di Teheran, resta il nodo del nucleare, altro dettaglio se vogliamo, e Netanyahu colto di sorpresa, ma non siamo parte in causa, il premier israeliano nel timore di essere costretto a fermare l'offensivo in Libano si felicita con l'alleato e prova a defilarsi, la guerra USA senza pianificazione lascia il Medio Oriente ostaggio delle prove di forza dei suoi leader. Gianluca Di Feo, fondo pagina 4. La guerra USA senza pianificazione, la Casa Bianca non ha ottenuto i risultati che aveva auspicato, mentre i nuovi Pasdaran escono sì rafforzati dal conflitto, come abbiamo già analizzato. Concludo con il resto del Carlino, che riporta anche lui con un certo carattere importante, accordo con l'Iran, il tycoon la firma nel weekend in Europa, andrà Vance. Ecco, giallo sulla reazione di Teheran, la BCE alza i tassi di interesse, i conflitti hanno riacceso l'inflazione, mutui e prestiti più cari. Ecco chi brinda. Pagina 6, 7, 8, 9, Trump intesa con l'Iran e il conflitto dove troviamo che va a fermarsi con i raid in extremis, Netanyahu è sorpreso dall'annuncio e il conflitto in Libano, guerra di logoramento, l'unica via è diplomatica, coercitiva. E intanto maxi check-up per il tycoon, ai raggi X, la salute di Donald, il doppio di consulti dell'ultima volta, pochi giorni dal suo 80° compleanno, Donald Trump è sempre più sotto lo scrutinio dei media e dell'opinione pubblica rispetto alle sue condizioni fisiche e anche mentali. Questo pagina 6 dal Resto del Carlino.
0: Ma quello che è il link che unisce le varie guerre ce lo racconta Leo Amato dal Fatto Quotidiano. Guerra di droni, dal Donbass al Tar, assalto alle forniture per le forze armate italiane. Le offerte sono state desecretate, quindi sappiamo un po' di più di questi affari militari. Ci sono anche le commesse della difesa italiana nel mirino dell'industria dei droni militari ucraine ed israeliane. Vedi che le cose si tengono. Mentre Zelensky continua a promuovere in giro per il mondo accordi di cooperazione per la produzione di velivoli senza pilota, made in Ucraina, perché naturalmente quella guerra, la guerra è un ottimo campo di battaglia per verificare e affinare anche le
2: e
0: armi.
2: Testarle,
0: perché,
2: sì.
0: Testare le armi in vitro non è mai sicuro, invece le fai sulle persone, sai se funzionano veramente e impari a farle funzionare. Comunque, a insidiare i campioni nazionali come la Sierra Lab di Terni, il duo composto da Sky High di Pisa e dell'Alpi Aviation di Pordenone, è stata l'atlassia di Ivan Toskinski, ucraino con passaporto israeliano di Donetsk, la principale città del Donbass occupata dai russi nel 2014, trasferitosi in Lettonia un anno dopo la proclamazione della omonima Repubblica. Vedi che lui è un patriota. Va in Lettonia, dove non c'è rischio, e però fa i droni che li scarica sugli altri che sa mai che muoiono. Dunque, allora, nulla, c'è stato questo stop, perché nulla sono valse le referenze di questo Toskinski, già tiratore scelto dell'IDF durante la guerra in Libano, vedi come
2: e
0: tutto si tiene.
2: E quindi vendica dei meriti anche.
0: Che dopo l'inizio dell'invasione russa ha aperto un centro di ricerca Atlas in Ucraina e ha dato lavoro a decine di rifugiati a riga, allontanando i disertori, perché lì ci vuole la massima riservatezza. Questo è quanto. D'altra parte, ancora più in grande, potremmo dire che l'Indipendente ci racconta che nel 2025 il mondo ha speso 119 miliardi in armi nucleari, oltre al metà sono quelle degli USA da soli. Naturalmente con 119 miliardi si sfornava mezzo mondo intero, e invece magari di fare delle guerre si corrompeva qualche ministro che è deleterio, ma meglio che ammazzare la gente, vero? Questo è quello che è un sorto di realismo internazionale. Ma c'è anche dell'altro, perché contropiano, sempre questa vicenda Italia, Russia, Ucraina, con Alessandro Avvisato, lettore salvato, viene da dire, dice che l'Unione Europea gioca col fuoco nel Mediterraneo, l'Ucraina danneggia i propri alleati ed è contropiano. Per cui è successo che l'Unione ha, infatti, hanno cambiato un progetto, cioè quello che inizialmente era la marina militare per fermare i traffici, i narcotraffici dalla Libia, adesso ha un altro compito. Leggiamo dal Fatto Quotidiano: a caccia di petroliere russe, ma i parlamenti non lo sanno. Che non vede, non cuore, deve. Non duole. Alla chetichella, nata per i traffici libici di armi, la missione europea Irini a guida italiana cambia pelle, abbordate tre navi senza risultato. La svolta di Kallas con l'ok dei governi. E dice allora anche contropiano: l'Unione Europea gioca col fuoco nel Mediterraneo e l'Ucraina danneggia i propri alleati. L'Unione ha infatti autorizzato le proprie navi da guerra impegnate nel Mediterraneo nell'ambito dell'operazione Acquistirini a fermare e ispezionare le petroliere straniere sospettate di trasportare greggio russo appartenente alla cosiddetta flotta ombra. L'annuncio è arrivato dalla solita Kaya Kallas, una degli esponenti europei più guerrafondai in quanto alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera. È una fuori di testa, tant'è che stiamo leggendo che sempre di più anche negli stessi ambienti dei papaveri alti in Europa si vuole far secco questa signora,
2: sì,
0: perché è troppo ingombrante, troppo guerrafondaio, quando invece qualcuno pensa di in qualche modo di trovare un accordo con la Russia. Allora lo stesso giornale racconta che tutti contro la Kallas, questa biondina velenosa. Ursula e Cancelleria vogliono trattare con più autonomia. Fughi in avanti di sapori con il leader, l'altro rappresentante verso il sollevamento. Oh, mai. Sempre troppo tardi. Oltre a von der Leyen, deciso il malumore di Francia, Germania e Regno Unito, che puntano a un ruolo chiave della diplomazia. Questo è il tema. Infatti, si domanda chi potrebbe essere il nuovo patteggiatore per l'Unione Europea. Per adesso leggiamo che colloqui sul piano degli europei, ma Mosca respinge le proposte. Questo è esattamente il Corriere, che vede sempre che sono gli altri che respingono le proposte, perché le nostre sono proposte di pace, che in realtà sono richieste di resa della Russia. Ma insomma, ieri il vertice con tre ambasciatori. Zakharova: volete militarizzare l'Ucraina? Beh, devo dire che sono riusciti perfettamente, signora Zakharova. Ma allora, chi sarà il mediatore, visto che Schroeder, suggerito da Putin, non va bene? Allora, si è già bruciato Mario Draghi. Ah, perché sembrava essere l'asse della manica. E allora Paolo Valentini, un retroscenista del Corriere, ci parla il finlandese Stubb. Visto che non lo conosce nessuno, va bene.
2: Chissà, magari se, va bene, non lo
0: se
2: sa.
0: Se non li conosci, li voti, diciamo, al contrario di uno spot sull'AIDS. O il portoghese Costa, che invece lo conosciamo. Siamo. I due nomi di Bruxelles per negoziare con Putin. Le difficoltà della Russia, le chance dell'intesa, l'incognita Trump. Questo, ovviamente l'incognita Trump è obbligo, perché Trump, cosa pensi Trump? Se solo Trump e forse neanche lui.
2: E per quanto riguarda invece Repubblica, mi ricollego all'argomento con pagina 6. Meno poteri al ministro degli esteri dell'Unione Europea. Un'altra lite tra von der Leyen e Callas. L'iniziativa francese, appoggiata dalla presidente della Commissione, l'alto rappresentante, fa muro. Quindi, insomma, non tira un'aria proprio di tranquillità e di unità di intenti. La lite costante, ormai duratura, quasi biennale, tra la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kaja Callas, si gioca anche a colpi di messaggi trasversali. Questa volta Palazzo Berlamont punta alto e minaccia addirittura di smembrare il SEAE, ossia il Ministero degli Esteri dell'Unione. E restando a proposito di trattare per la guerra Russia-Ucraina, ambasciatori a Mosca per trattare sull'Ucraina. La Russia dichiara sono distruttivi. Ecco, questo è appunto come Alfredo ha portato il Corriere della Sera, allo stesso modo anche Repubblica, anzi ancora in maniera più intensa, porta gli altri cattivi. Tregua e congelamento del fronte, la proposta dei diplomatici del trio Parigi, Berlino e Londra, la replica richieste inaccettabili. Intanto questa analisi, il conflitto 1569 giorni, superata la prima guerra mondiale, pari a 4 anni e 3 mesi abbondanti, tanti ne sono passati dal 24 febbraio del 2022. Errore, è ancora più lunga perché è iniziata da ben prima, quando Kiev è andato a bombardare con l'egida dell'Unione Europea e soprattutto della NATO e degli Stati Uniti d'America la parte orientale dell'Ucraina stessa, per cui è da ben prima. Però le date, come ben sapete, sono poi quelle che fanno comodo ufficiosamente per portare avanti una propaganda atlantista. Questo arriva da Repubblica. Passo allora per tal argomento, poi abbiamo anche altri esteri, dal Manifesto: tra freddezze e tatticismi il formato E3 arriva a Mosca, ambasciatore francese, tedesco e britannico al Cremlino, e qui le loro immagini. La squadra di funzionari è stata accolta dal vice di Lavrov, Mikhail Galuzin. Sembrerebbe un nulla di fatto, ma il fatto in sé rappresenta una novità e forse piccola svolta tattica. Trio di ambasciatori europei e tre: il francese Nicolai de Rivière, il britannico Nigel Casey e il tedesco Alexander Lambsdorff. È stato ricevuto a Mosca per discutere con le controparti di un possibile negoziato in merito al conflitto in Ucraina, la cui triste conta dei giorni ha nel frattempo sorpassato, lo riporta anche il Manifesto, quello della prima guerra mondiale, 1569 tre di giorni, più di 4 anni e 3 mesi. Ribadisco che di questo conflitto si iniziano ben prima gli scontri e le aggressioni al Donbass e al Lugansk. A te, Alfredo.
0: E allora il Fatto Quotidiano recupera un po' questa vicenda. Diplomazia dell'Unione Europea, avviso di sfratto per l'inutile Callas, ultra del bellicismo. Per dire quanto questo alto commissariato degli esteri dell'Unione Europea fosse attiva, non ha mai incontrato gli omologhi di USA e Cina, che sono così, è vero? Meloni invece cerca il mediatore, ma non Draghi. Qui invece i nomi sono altri per mediazione, non è Stubb, non è Costa, ma sarebbe l'ipotesi di Weber del PPE, questo è quello. E poi c'è un problema problema di riarmo internazionale, di soldi che mancano. Londra, mancano i soldi per il riarmo NATO, lascia il ministro della difesa. E Crosetto, lo capisco, beh certo, è la casta degli armigeri,
2: cane non mangia cane.
0: E dei signori della morte che si stringe l'un con l'altro. Prima a saltare Healy all'attacco di Starmi, il tesoro rischiavamo tagli ai servizi pubblici. Oh, li avete già rischiati, come che li avete rischiati? Comunque, abbiamo Trump, sì, c'è sempre la Trumpedia, non può mancare, che torna sull'Iran, perché è tutta una giravolta di cose che si dicono e si ritrattano. Allora, in Iran gli USA hanno vinto da soli, che hanno vinto non si sa, soli sicuramente. No, sono in cattiva compagnia, sono con Israele.
2: Infatti.
0: Comunque, il sostegno di Unione Europea e G7 nella guerra all'Iran era in qualche modo irrilevante. Non avevamo bisogno di loro il sostegno, abbiamo vinto la guerra in Iran, così il presidente USA. Rispondeva a una domanda sul corrispondente della 7 sul ruolo del leader europeo del G7. Non c'era bisogno del loro aiuto, ha detto, e gli USA hanno vinto la guerra da soli. Intanto Tito Axel, sito a Ginevra, firma, dice che Ginevra sarà la città dell'accordo possibile o impossibile,
2: certo,
0: tra Iran e Stati Uniti d'America. Naturalmente in questo accordo non ci sia neanche lontanamente Israele, perché è una cosa a parte e si stralciano. Ma in questo momento Trump è troppo occupato in tante cose da fare, perché per esempio c'è questa grande sala da ballo da costruire dietro la sala, la Casa Bianca, e c'ha il suo compleanno.
2: Ah,
0: è pass verso gli 80. Okay. E allora Gladiatori, la Casa Bianca, fa un bel incontro di wrestling, perché sai, uno potrebbe fare un incontro tra dei letterati, un concerto di musica,
2: certo,
0: no,
2: lui fa teatrale, lui fa
0: pacca nella faccia, tutto finto come il suo mandato. Domenica è compleanno del tycoon, i paragoni con Biden e chi se ne frega, però questo appassiona molto il Corriere della Sera, mentre abbiamo, ci appassiona di più quello che scrive il Domani, già dalla prima pagina, il blocco degli USA è un genocidio, Cuba si difenderà, parla al Domani l'ambasciatore in Vaticano. Quindi l'assedio a Cuba è un genocidio, noi siamo pronti a difenderci, e infatti non li attaccano, vogliono farli morire di fame, questo è il quadro. Parla lei del Rodriguez Hernandez, il blocco americano viola il diritto internazionale, qui nessuno che dica niente, è 50 anni che i passi violano il diritto internazionale, però tutti non l'hanno visto, e sta creando una crisi umanitaria. Le minacce di Trump non ci fanno paura, il cambiamento sull'isola non sarà mai un'operazione commerciale straniera. Questo è l'ambasciatore in questa lunga intervista, che poi parla del Vaticano, che ancora una volta, come già ai tempi di Wojtyla e poi dei papi susseguenti, è stato un po' l'alternativa all'allora paesi non allineati di Tito Jugoslavia, cioè il Vaticano è un po', sta in mezzo e fa da mediatore. Quindi Papa Leone, i rapporti con il Vaticano sono costanti da oltre 30 anni, quindi alla faccia dei comunisti che mangiano i bambini. Poi se la cronaca va, torna a Belfast, disordini anti-immigrazione che riportano Belfast 30 anni fa, effettivamente sono anche sono gli stessi le organizzazioni che protagoniste, perché sono sempre gli orangisti e l'estrema destra violenta che ha fatto questo pogrom, questa notte di cristalli contro gli immigrati nell'Irlanda del Nord. Il ministro Ben, crimini razzisti, i quartieri più caldi sono quelli, guarda un po', unionisti, sì, che sono appunto quelli protestanti, filo inglesi. Mentre c'è il sovranismo che si ribella a se stesso, perché succede in Germania, lui è anche uno di quelli con la faccia sempre da cogno di medaglia, non mai un sorriso, perché sono gente durissima.
2: Dura.
0: Lui è Björn Höcke, che dice, è portavoce dell'AfD, il partito neonazista, sì, tedesco, che ha un boom di eletti, di consensi. Però leggiamo il caso di Mara Gergole, che è anche un po' divertente se non fosse tragico. Il dialogo dell'AfD ridivide la Germania, quelli dell'Ovest non sono tedeschi.
2: Eh beh, vedi,
0: e quindi rifà il muro.
2: Certo, remigrazione anche in questo caso, dai. Allora, è una parte della cronaca estera alla quale sono molto interessato, si chiama Rivoluzione dei fenicotteri, è in Albania, è in una zona particolarmente bella e non solo, è anche di passaggio per risorse energetiche e anche ai tempi, a proposito di guerra fredda, di passaggio per i soldati. sottomarini. E beh, dicono, è così bella che Ivanka Trump decide insieme a una sua cricca di comprarla. E l'Albania non è in vendita, perché le ragazze e i ragazzi, tanti giovani che stanno sfilando in maniera intensa e importante, dichiarano tutto ciò, siccome essendo questa laguna meravigliosa, una colonia, ma di fenicotteri, ricordo, è stata chiamata la rivoluzione dei fenicotteri. La famiglia Trump si compra l'Albania? No, corteo degli albanesi contro l'ecomostro, ecco, di Kushner e di Rama. Tanto c'è sotto quest'isola, e non solo di bellezza naturale, ma è un passaggio per risorse energetiche e oltretutto un passaggio importante ai tempi della Guerra Fredda per quanto riguarda sottomarini e altre particolari belliche, per cui onore al merito a questi attivisti che si stanno opponendo, se ne parla pochissimo, contro quello che sta capitando in Albania, contro questo aspetto che oltre che di guerra si occupa di occupazione di territorio. Beh, anch'io ho la parte dedicata ed è dal Manifesto, mi pare, su Belfast, il pogrom che non ti aspetti, notte di scontri a Belfast, assediato centro per migranti, la polizia ha respinto i manifestanti con gli idranti, 16 arresti e 12 agenti feriti, lo spettro della Brexit sulle politiche migratorie, gruppi paramilitari filo britannici, appunto, quindi lealisti, perché mai dovremmo intervenire, punto di domanda. E tutto questo riporta Danny Bones, l'avatar della destra estrema che alimenta le economia dell'odio. Intervista la giornalista investigativa Effie Webb del Bureau of Investigative Journalism per piattaforme come il Node Project. Drammi reali come i disordini a Southampton o i riot di Belfast si trasformano istantaneamente in ottimi contenuti da strumentalizzare e capitalizzare. Qui le immagini inquietanti a pagina 10 di queste manifestazioni e di questi attacchi portati dalla xenofobia, dall'odio, dall'estrema destra inglese a Belfast.
0: E allora andiamo ai mondiali, perché la popolarissima attrice Lila Downs, popolarissima in Messico evidentemente, ha aperto il calcio dicendo: il calcio unisce il mondo.
2: Ma
0: allora
2: dai,
0: vediamo,
2: dimmi un'altra, va là.
0: Vediamo le cronache di questi mondiali in Messico, USA, Canada. Sotto gli occhi del mondo, dice Paolo Tomaselli, come sono uniti. Iran tra pressione e tensione, divieti per i giornalisti, tifosi, escluso Aznun, l'arbitro somalo, 14 visti negati, unisce il mondo.
2: Taremi nel nervoso.
0: Con le manette. A Taremi, noi più forti delle difficoltà.
2: Ma
0: questo.
2: Sì.
0: Allora, canzoni e proteste, via il ballo del gol, sempre le cronache perché la partita Messico-Sudafrica con tre espulsioni, che ha vinto,
2: ecco,
0: il Messico, è passi secondo piano.
2: Clima tranquillo.
0: La cerimonia d'apertura, ma fuori dalla zecca. Manifesta per lo stipendio e l'Italia sta a guardare, perché siamo una grande nazione di calcio, abbiamo perso dalla Bosnia, dalla Macedonia, insomma i più pellegrini ci hanno messo sotto. E allora c'è la sfida della UEFA, che sfida Infantino,
2: sì.
0: La Supercoppa, l'arbitro somalo escluso, c'è la riparazione, questo è quanto. In Messico, tanto è unito, giornalista ucciso in un agguato a Veracruz, questo sotto mentre gli altri ballano, e Shakira c'è un grosso problema, che quando Shakira sta per cantare una canzoncina, il TG3 ha messo in onda il suo TG, e allora non si è andato in diretta e sembra che il social sia escluso di indignazione, perché uno c'è che si indigna per le stronzate e che rimane tranquillissimo di fronte a questa notizia. Il giornalista messicano Luis Angel López del quotidiano Vanguardia è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nello stato di Veracruz. López era sottoposto a misure di protezione della commissione statale per attenzione e tutela dei giornalisti, alla faccia, dopo aver ricevuto minacce. Ecco, il narcotraffico in Messico è quello che decide e disfa. Secondo i dati della CEAP, tra il 2005 e il 2024 lo stato di Veracruz vengono registrati 31 omicidi e 4 sparizioni di giornalisti. Questo è quello che arriva su questo versante. Per quanto riguarda poi il calcio, in particolare pensando il soccer negli Stati Uniti d'America, c'è l'articolo di Maria Michela D'Alessandro, il paradosso del calcio nordamericano costruito dagli costruito dagli immigrati, ora è precluso ai loro figli. Sì, perché è un gioco molto latino, ma gli immigrati negli USA non possono entrare, i latini. Per decenni il pallone è stato il gioco della comunità latino-afroamericana, un luogo in cui custodire lingua, tradizioni, identità lontano dai paesi d'origine. Oggi però è al centro di una contraddizione che racconta molto degli Stati Uniti d'America.

0: venerdì, coi capelli a spazzola, la maglia verde e blu, e i calzettoni arrotolati giù.
1: Correva come un matto e saltellava come un gatto,
0: e tutti gli gridavano così:
1: oh oh oh oh, che c'entra attacco?

saltellava come un gatto e tutti gli gridavano così. Oh oh oh oh, oh, oh, oh. Che c'è il grattacco, oh oh oh oh, oh, oh. Tu sei un cerchiatto, sei meglio di Levratto, ogni tiro va nel sacco, oh oh oh, che c'è il grattacco. E con grande giubilo della comunità

sacco. C'è meglio di Leretto, ogni tiro va nel sacco. Oh oh oh, che c'entra attacco. Quando lo passarono al fine

0: che c'entra attacco?
1: Che c'entra attacco? Il Quartetto Cetro, anzi, i compagni del Quartetto Cetro, sì. Ricordiamolo. E, però, dobbiamo ammettere, anche noi miscredenti, che lassù c'è qualcuno. Eh sì, perché leggo dal giornale, schianto per Silvio Illeso e alla festa per il papà, un miracolo di qualcuno. Come che sia questo qualcuno? Non certo Allah, no. Non certo Manitou,
2: no.
1: Ma no, neanche Buddha.
2: Ma neanche Buddha,
1: ma,
2: esatto.
1: Ma scherziamo.
2: Però è andata bene, oh, voglio dire.
1: Ah, buon per lui.
2: Infatti.
1: Si vede che la Rebecca è piena di soldi. La, la rispar- Ma veniamo invece a noi, anzi a loro, perché parliamo della signora Meloni, che... Ora, voi non siete la vera destra, Meloni accusa Vannacci in Europea.
2: Oh, interessante.
1: Questa è la solita storia per cui chi sta al governo accusa l'opposizione di votare insieme, anche se votano per motivi diversi. Così dice, no, fatti gioco.
2: Ma è un vecchio vizio, mi sembra.
1: Questa volta il gioco si ripete a destra, infatti dice la Meloni, fa il gioco della sinistra. Poi contro i burocrati, un po' di Bruxelles, un po' di medaglia a Bruxelles per ricoprire le proprie colpe. E per Kiev serve un inviato dell'Europa, quindi avete visto anche la Callas quanto è ingombrante. E poi c'è un grandire di una roba che perché un Silvestri 5 Stelle ha detto che la signora è ginocchiere, che significa che si inchina davanti ai potenti.
2: Ma è stato
1: naturalmente parentesco. Quelli che hanno qualcosa in testa un po' bacato, forse pensando al direttore del Secolo d'Italia Italo Bocchino, hanno pensato un'altra cosa, e quindi è un insulto sessista, è qua, è su, e si sta montando un caso come la panna o il lievito della pizza. Detto questo, dietro le solite pettegolezze da quattro soldi della nostra politica, andiamo la Lega, che ha queste direzioni nazionali infuocati, che vorrebbero promuovere per rimuovere, mandare Salvini al Viminale e toglierselo dalle palle, per dire, usare un termine molto alla Bossi. Salvini al Viminale, Lega in pressing, gelo degli alleati sull'ipotesi rimpasto. Stop al Meloni bis, Romeo, ma così si argina Vannacci, Foti, lui toglierà voti anche a sinistra. Questo. Mentre c'è qualcuno che mette a frutto le sue dichiarazioni, perché diciamo che Harry De Luca va ebraica, dopo il caso di Salerno, quindi è l'eroino di certi anni. L'eroino?
2: Sì, si può dire, dai, sì. È un piccolo eroe.
1: Si può dire che è eroina perché
2: non vogliamo essere sessisti.
1: Allora, no, ma anche perché... Okay. Già, non diciamo più nulla. Allora, andiamo avanti. Ma sulla Lega, rinviata la resa dei conti, l'ala nordista non cede, il muro dei fedelissimi. Il governatore Fontana della riunione è stata frissantina.
2: Beh certo,
1: più di Ferrarelle però in questo caso. Nel frattempo, mentre c'è tra gossip pruriginosi, frissantini qua, frissantini là, va avanti la grande controriforma, la famosa legge truffa. Legge elettorale, 770 emendamenti, la battaglia del campo largo. Dalla maggioranza quattro correzioni, a Renzi la legge non ci piace, ma così vince chi governa. Beh, è quello che pensava anche Mussolini. E chi governa vince, e chi vince governa. E le posizioni, il vertice tra i leader del PD 5 Stelle AVS, Maraio del PSI, serve un sì alle preferenze, che è il fianco debole, perché Forza Italia ci tiene molto le preferenze, mentre Meloni non vuole sentirne parlare. E questo è quanto. Nel PD sembrerebbe una voce univoca, ma no, si alza Franceschini che dice no, ma dobbiamo parlare. È sempre così. Questo è quello che arriva da questo versante. Comunque, notizia importante, che per Silvio non si è fatto nulla.
2: Certo, e risono Giorgia, dice il manifesto, torna ad attaccare l'Unione Europea dei burocrati del Green Deal, sì, perché vuole rifarsi a quando faceva opposizione, par mo de dire, per poi dopo andare a calare le braghe come abbiamo visto, no? E quindi adesso c'è qualcuno che la sta minacciando da quella parte, cosa fa? Lei ribadisce questi aspetti, si scatena contro gli alleati che la escludono dai vertici. Meloni in Parlamento recupera i toni urlati, sì, perché sa solo urlare e far la vittima del sovranismo delle origini, e la campagna elettorale teme la concorrenza di Vannacci, che dice sono io la vera destra. Non c'è mai limite al liquame, quello indubbiamente purtroppo è così. Al che quello che poi troviamo per quanto riguarda queste dichiarazioni delle ginocchiere, che dirvi, io sono abituato a un altro dibattito politico, sono un'anima bella, come diceva Hegel, mi auguro sempre, spero sempre, anche se non ci capisco niente, di trovare qualcuno che mi metta in difficoltà e che mi faccia tornare nel merito politico, come quando a 8-9 anni ascoltavo Tribuna Elettorale, tam tam e via discorrendo. Purtroppo adesso si parla di ginocchiere, si fanno dei riferimenti, si travisano i contenuti e ci si attacca in maniera ben diversa. Meloni striglia l'Unione Europea e Vannacci, poi l'attacco dei 5 Stelle e quello che troviamo in analisi anche dal Resto del Carlino, che ovviamente in questi temi i vertici ristretti fanno solo danni, no ai diktat del Green Deal, Meloni attacca Bruxelles, sai mai, opposizione ognuno per sé, sei risoluzioni a sinistra, il Movimento 5 Stelle infiamma lo scontro per l'ennesima volta, il campo largo non trova la sintesi sul dossier Ucraina, scoppia il caso degli insulti del pentastellato Silvestri contro la Premier, e invece io darei più importanza per quanto riguarda questo aspetto, se parliamo di opposizione, la sintesi sul dossier Ucraina, che sarebbe molto più importante che delle affermazioni, magari voleva andare a giocare a pallavolo, non so, delle ginocchiere e quant'altro. Altre affermazioni di politica interna che troviamo, Meloni in aula attacca l'Unione Europea, la Schlein dice avete fallito in vista del Consiglio, fondo sui burocrati, al che abbiamo anche qui, figuriamoci anche da Repubblica, la parte della frase sessista, ma a pagina 10, allora Vannacci l'hanno costruito ad arte, perché quando ha scritto questo libro della decima mass fascistissimo, cosa hanno fatto? Gliel'hanno presentato tutti, portandolo ovviamente a una ribalta che doveva essere funzionale per, però attenzione, perché questi mostri poi fanno presto a trovare una quadra, questo è un altro pericolo importante, al che dopo, se ci ritroviamo, come dissi io decenni fa, a combattere contro destra, sempre più destra e sempre più destra, non è che sia una grande vittoria politica per l'opposizione, no, è sempre uno spostarsi ulteriormente, perdonateci, in questo liquame, scontro Premier Vannacci, fa il gioco della sinistra, la replica, hanno paura, questo aspetto che quando io votavo Democrazia Proletaria mi dicevano tu fai il gioco della Democrazia Cristiana, lo conosciamo, l'accusa, Futuro Nazionale vota con l'opposizione, Ravetto avete tradito voi gli elettori, deputati di destra lasciano l'aula, sulla 7 share al 9% per l'euro deputato, e questa è la conclusione a pagina 10 di Repubblica. Te Alfredo.
1: E allora come commentare questa politica italiana e chi ci governa? E lo facciamo ancora una volta ricordando Claudio Lolli, che, di cui sì, si parlava stamattina per il concerto di domenica sera a San Lazzaro, dove si ripete, si rievoca, anche, ho visto anche i Zingari Felici. Claudio era una gran persona, anche amico della nostra radio, quindi lo ricordiamo con molto affetto. Degli anni allora 90, insieme, c'era anche lui in quella nostra iniziativa con Zero in Condotta, che, dove occupammo Via Indipendenza con artisti di ogni genere, tra cui anche Claudio, contro la prima campagna, ricordate, contro i tappetari, Vucompra, eccetera. E lui ci cantò,

0: Claudio Lolli, Borghesia. Dobbiamo ricordare quando parla dei bilanci truccati, eccetera, eccetera. Questo prima che la legge di Berlusconi depenalizzassero il furto di bilancio per la vecchia ricca borghesia. Si parlava di sicurezza, quando la vecchia piccola borghesia è contenta, si arrestano un ladro, eccetera, eccetera. Investì o uccise il ladro con il SUV all'imprenditrice, pena di 18 anni. E immagino che domani La Verità uscirà con il titolone: ah, condannano.
1: Sugli scudi.
0: Condannano un'imprenditrice perché ha recuperato
1: perché
0: la borsetta
1: difesa,
0: dal ladro, si è difesa. Eccetera. Dunque, a Lucca per i giudici fu un omicidio volontario. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il nodo della sentenza, la Corte esclusa l'aggravanza della crudeltà, la donna era agli arresti domiciliari. Questo è quello che arriva. E allora nel giornale fa Amazzocco il suo lo scippatore, 18 anni, c'è un parere a favore e uno contrario. Allora, entrambi dicono no, uccidere male, perché no? Però il bianco, Vittorio Maciocci, dice la vita umana non ha prezzo anche se si tratta di un ladro. Invece il nero, Stefano Zecchi, l'insostenibile tolleranza per un'illegalità sempre più alta. Credo di non poter giustificare mai un omicidio, ma neppure posso giustificare una condizione di vita sottomessa alla paura di essere rubati, picchiati, stuprati, quasi fosse una circostanza inevitabile della nostra società, di cui non siamo responsabili, quasi fossimo sottoposti a un destino crudele piovuto dal cielo e salito dagli inferi. Naturalmente il destino non c'entra, mentre i motivi su tanta insicurezza non sono difficili da individuare. Facile dare la croce addosso agli immigrati, ma tutto un marocchino era il ladro della Dalpina, ma il fenomeno migratorio apre lo scenario di una città che chiede alle persone di avere una soglia di tolleranza del male e delle ingiustizie molto più alto e poter reggere quella della legalità che l'amministrazione della cosa pubblica non riesce a controllare ed eliminare. Naturalmente non parla dei falsi in bilancio questo signore,
1: parla dall'altra parte, là
0: di la strada. Comunque questo è quello che arriva dal giornale questa mattina, mentre possiamo guardare altri spunti sempre sui temi dei diritti. Parliamo di migranti. Allora c'è Papa Leone e i migranti, mi inchino davanti a voi, la dignità non ha confini. Ecco, allora qui nessuno dice che il Papa è sessista perché si inchina, perché no. Si inchina di fronte ai deboli. E quando uno si inchina di fronte ed è arrogante coi deboli, che è meno cristiano. L'appello dalle Canarie, mare non c'erano cimiteri per la di

0: Costituzione che,
1: sì, no,
0: sente
1: che è ben chiara,
0: sente esclusione di razza, eccetera, eccetera. L'avvocatura della Corte di Giustizia si sente, si sente in Albania mancano norme chiare sui diritti, perché non ci sono proprio, questo è quanto. Allora abbiamo un cavallo di battaglia futuro per la Meloni, glielo gli lanciamo l'assist, perché leggo da Chiara Sgreccia la campagna dell'associazione Luca Coscioni: procreazione assistita, la sfida per consentirla anche alle donne single. E qui
1: è lì, apriti
0: cielo. Torna il momento di Pilon e tutti gli altri, sarà di più, tutto e di più. Ma torno indietro e allora arrivo a questo dato, perché i successi da Meloni, quelli concreti, si accavallano. Parleremo anche del ponte più avanti quando parleremo d'ambiente, ma per adesso rimaniamo ai dubbi della regione sul piano casa. Sai quanto è una strombazzata il piano casa della Meloni?
1: Infatti.
0: Necessario un invio, ed è di fatto unifoco il coro di rifiuti dell'assise delle regioni. Nessuna regione si è espressa a favore del piano. Allora quelli di centrodestra cosa hanno fatto? Per non poter, dunque, il voto racconta ha visto l'astensione di Lombardia, Abruzzo e la non partecipazione di altre regioni guidate al centrodestra.
1: Vedi?
0: Sono andata al mare, questo è quanto. No al decreto invece dei Emilia Romagna, Toscana, Campania, Provincia Autonoma, Bolzano e Sardegna. Perché? Banalità, risorse insufficienti, troppo potere al commissario straordinario.
1: Esatto.
0: Ma è un particolare, evidentemente, questo è quello che arriva. Poi abbiamo invece altro fallimento, altro giro, la famosa legge sulla sanità, che deve essere cosa fatta. Poi dopo, di fronte all'ostilità delle categorie di medici, il governo ha passo indietro. Allora Orazio Schillaci, che è il ministro, eccoci qua, Orazio Schillaci, che è ministro della salute, dice casi di comunità entro giugno, confido nella serietà dei medici. Diciamo che le nostre zone erano delle poche dove resistono ancora alcune case di comunità, anche se stanno diminuendo, non si capisce dove trovano i soldi per fare quelle altre, però sui giornali l'inchiostro è abbondante. Il ministro lo stop alla riforma, troveremo una soluzione dell'interesse dei pazienti. Sì, perché bisogna essere molto paziente.
1: Molto paziente.
0: Questo.
1: E per quanto riguarda, poi non so se abbiamo citato, però pagina 6 dà ampio spazio il manifesto, guai per Salvini, indagata la dirigente del MIT, sotto la lente della procura di Belluno, Elisabetta Pellegrini a capo dei dossier strategici e gli appalti per la cabinovia Socrates. La dirigente si è distinta per impegno e laboriosità. Ah certo, le Olimpiadi, successo straordinario, frutto del lavoro mio e di un'intera squadra. Questa è la dichiarazione di Salvini. Però a quanto pare, a proposito del tema portato da Claudio Lolli in precedenza tra corruzione, abusivismo e quant'altro, non è esattamente che sia stato un lavoro del tutto pulito, oltre che sto grande successo andrei poi ad analizzarlo, in che un utile. Beh, insomma, questo poi ha portato, come noi avevamo denunciato da tempo, un seguito di nefandezze e guai che poi ha pagato chiaramente tutto un aspetto di chi dovevano prendere questi soldi, lo sappiamo bene. Oggi l'udienza a Roma, al riesame il ricorso dell'anarchico Cospito contro il 41 bis, il parere di Via Renula è ancora pericoloso, ma la FAI non fa più attacchi dal 2023. E questo allora in ambito di diritti, volto pagina, torno indietro, vado a pagina 4, mi collego con quello che ha riportato Alfredo, le conclusioni dell'avvocata generale della Corte dell'Unione Europea, se condivise dai magistrati è finita, game over. I centri in Albania violano i trattati dell'Unione Europea. La tesi è che l'Italia non aveva competenza per firmare l'accordo internazionale. Insomma, una cosina qui a pagina 4 viene riportata dal manifesto.
0: Manca 6 giorni manca 2 giorni al 28 giugno, ricordiamo che è giornata anche dei Pride, e allora parliamo di rivolta Pride. Domani, sabato 13 giugno a Bologna, ci sarà il Rivolta Pride. Una pratica LGBTQ quest'anno che manda un messaggio chiaro: no pride in genocide. Questo farà arrabbiare, no?
1: Gli
0: amanti di Israele.
1: Infatti.
0: Su questo sentiamo le parole degli organizzatori.
2: Rivolta Pride nasce nel 2021 come assemblea orizzontale e di molteplici realtà che organizza il Pride dal basso in maniera autonoma da istituzioni, partiti e aziende, ed è consapevole della intersezione delle lotte di genere contro l'omolesbobitransfobia con altre forme di oppressione come quella di razza, come quella per la giustizia sociale e climatica. In particolare in questi ultimi 2 anni, in quanto siamo consapevoli appunto dell'intersezione della

0: La nostra lotta con quelle anticoloniali, siamo scese in piazza per la Palestina, ne abbiamo attraversato le lotte in solidarietà, i movimenti in solidarietà alla Palestina e contro il genocidio in corso perpetrato da Israele, e siamo state negli scioperi e nelle mobilitazioni per la Global Sumul Fottiglia per dire che non vogliamo che i diritti e le soggettività LGBTQIA+ vengano strumentalizzati per giustificare un genocidio. Non vogliamo il pink washing, cioè non vogliamo che la bandiera rainbow venga issata sulle macerie di Gaza, venga utilizzata per giustificare la differenza fra cultura occidentale e avanzata di progresso e altre culture retrive e patriarcali o omofobe. A noi a questo gioco non stiamo, non ci stiamo, lo rifiutiamo, ed è per questo che il titolo del nostro Pride quest'anno sarà No Pride in Genocide, perché le froce sanno da che parte stare. Sappiamo che il genocidio in Palestina è una espressione, una manifestazione dell'ascesa degli autoritarismi e dei fascismi a livello globale, ed è una manifestazione anche dell'economia di guerra e dei metodi securitari che sempre più si affermano in Occidente, ed è per questo che anche sul locale, sul nostro contesto, noi pensiamo che sia inaccettabile il livello di gestione securitaria poliziesca degli effetti nefasti delle politiche neoliberali. Siamo contrari all'uso di politiche securitarie per reprimere la povertà, stigmatizzare i migranti, militarizzare i territori, riempire i centri di detenzione come carceri e CPR, che sono solo dei meccanismi di gestione appunto securitaria, poliziesca delle marginalità. Quindi sono la faccia oppressiva delle conseguenze delle politiche neoliberali. Nel Pride sarà presente una compagna, Ilaria Mancosu, che era presente nella Global Sumul Fottiglia e che è stata arrestata dall'IDF. Sarà presente durante il Pride e parlerà dal palco finale e si esprimerà con una performance che richiamerà quanto vissuto durante la prigionia da parte dell'IDF, che è solo una parte di quello che i prigionieri palestinesi vivono tutti i giorni e da anni.
1: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
2: Nel sottofondo dell'intervista sentivate delle campane tristi, era un scampanio molto malinconico per
3: campane
2: Salvini.
3: Campane a martello.
2: Per Salvini. Perché poverino. Piove su Salvini. Fatto Quotidiano. Guai in serie. I PM indagano intorno a lui e Vannacci spopola. Allora, facciamo perdere Vannacci.
3: Beh, sì.
2: Parliamo di come piove. E allora, inchiesta su Ponte Stretto. Alla toga miele incaricato anche da WeBuild e RFI, che sono i grandi committenti di quest'opera, che stanno incassando un sacco di soldi senza neanche muovere una ruspa, tra l'altro. Posto da 300.000 euro. Il magistrato indaga per corruzione nominato nell'organo di garanzia per la ferrovia Vernova-Padova. L'organo di garanzia, vero?
3: Anche.
2: Questo è quanto. E sappiamo che per quanto riguarda invece il ponte è indagato anche il braccio destro di Salvini per la Calabria, oltre che un magistrato ex corte dei conti.
3: Ne ha, Poi primo letto di Milano Cortina.
2: Io ci torno. Turbativa d'asta olimpica, Pellegrini fedelissimo di Matteo Almit, indagata per l'appalto cabino via. L'opera contestatissima, che mai più senza, si diceva una volta, no? Il ministro, i giochi un successo anche grazie a lei. Per i PM la gara fu irregolare. Questo è quello che arriva. E questo per quanto Salvini. Chiude invece con un mal comune, nessun gaudio, cioè il cemento della città, le loro gentrificazioni. Abbiamo parlato tante volte di Bologna, abbiamo parlato e torniamo a parlare di Milano. Milano, anche il TAR smentisce Sala il sindaco, l'edificio fuori legge va abbattuto. Non è una ristrutturazione, perché hanno tirato su circa 20 piani, hanno tirato su. Questo invece va da Roma, da Gualtieri, Gaza, cemento e sicurezza, cresce l'onda anti-Gualtieri, grane, si moltiplicano comitati di proteste, il sindaco ha avviato enormi progetti immobiliari, ma in periferia resta il degrado. Si può poi dire, ah, ci sono i Maranza, eccetera, eccetera, eccetera. Ambiente, allora chiudiamo con 13-14 giugno, casa del quartiere Scipione del Ferro a Bologna, un convegno regionale di rete emergenza climatica ambientale, assemblea dei movimenti ambientalisti sociali per aggregare lotte nei territori dell'Emilia Romagna. Su questa intervista a Gianni Di Giuli, e con questo noi vi salutiamo e diamo appuntamento domani sempre a stessa ora. Ciao a tutti,
3: buon ascolto, a domani.
4: siamo arrivati qui appunto dopo una lunga carovana che ha attraversato tutte le province emiliane, e i gruppi locali hanno costruito degli eventi specifici sulla base delle lotte, delle vertenze che ci sono in campo nei territori. Questo ci dà il senso di una regione dove il movimento ambientalista e sociale è molto vivo e capace di portare proposte importanti a fronte di una situazione, diciamo così, politico-istituzionale invece piuttosto preoccupante, perché è completamente sorda o voltata verso altre direzioni. E noi invece vogliamo, proprio con questi due giorni di incontro che faremo sabato e domenica prossima al centro sociale Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi in Cirenaica a Bologna, vogliamo proprio incontrarci per invece riportare con forza l'attenzione sulle idee di cambiamento sul piano ambientale e sociale che rappresentiamo. Noi ci incontriamo fondamentalmente per scambiare idee e sappiamo che scambiando le idee se ne producono di nuove insieme, e le nuove idee che vogliamo produrre sono le idee per il cambiamento che ci sembra ormai irrinunciabile anche in questa nostra regione. Così vogliamo diffondere il sapere, le conoscenze che abbiamo costruito in questi anni come Reca e come AMAS, e insieme dare più forza a un programma di lotte e di vertenze che ci sembra appunto molto importante, perché siamo in una regione che per anni è stata insomma una regione d'avanguardia per le politiche sociali e anche ambientali, ma che da tempo ha perso completamente la capacità di rinnovare il proprio modello. Ci troviamo insomma in una regione che è completamente appiattita sul modello europeo, dell'Unione Europea, che invece, come ognuno di noi può riconoscere, insomma, sul piano dello sviluppo sociale sta tornando decisamente, pericolosamente indietro. Ma ancor più pericoloso invece è il fatto che si sta andando avanti su un'idea di riconversione bellica, di riarmo, di investimenti solo per gli armamenti, e questo è quello che ci preoccupa. Ne parleremo appunto nella mattinata di sabato con delle relazioni di esperti, economisti, pacifisti che su questi temi della crisi del modello emiliano e della corsa al riarmo hanno un po' lavorato in questo periodo. Un'ulteriore questione è quella, anche qui di nuovo, che segna l'indebolimento delle politiche regionali, quello è il tema della sanità, perché la vediamo sempre più sacrificata e privatizzata, tutto a danno della salute dei cittadini. E poi, per finire, vogliamo anche in questi due giorni allargare un po' lo sguardo al pianeta, e avremo dei collegamenti con compagni brasiliani e con Renato Di Nicola, che è stato ultimamente a Santa Marta, dove c'è stato il forum delle alternative per uno sviluppo completamente diverso delle politiche per l'ambiente a livello planetario, insomma. Quindi stiamo ragionando su questo, ecco, perché è importante, ci sembra, riuscire non solo ad incontrarci, ma produrre sempre più nuove capacità di intervento nei territori.
5: Questo programma è stato offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
8: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
10: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
12: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
13: Alla festa di Rifondazione Comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna, incontro assemblea insieme a partiti, associazioni, sindacati e comitati verso il 2027 per un fronte di opposizione alla Giunta Lepore. Costruiamo insieme l'alternativa di sinistra ambientalista. Alla festa di Rifondazione Comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna.
14: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
15: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
7: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
8: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
9: Hai fatto i biglietti?
10: No.
9: Le valigie?
10: Nemmeno.
9: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
10: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
9: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
10: avisemiliaromagna.it.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dammi il cinghè.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
5: Dammi il 5!
4: La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
7: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18 il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
8: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50enni e le antenne radiofoniche.
9: Aspetta che sono in diretta. 50enne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. 50enne il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
7: Giovedì 18 giugno alle 20.30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malattia.

0: formazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
1: Hai fatto i biglietti?
2: No.
1: Le valigie?
2: Nemmeno.
1: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
2: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
1: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
2: avisemiliaromagna.it.
3: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: Popolare Network.
1: L'Iran smentisce l'accordo di pace con gli Stati Uniti, dato per concluso da Trump. Per Teheran restano alcune linee rosse, ma secondo Axios la firma del memorandum potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Nella bozza del testo anche la cessazione delle ostilità in Libano. Continuano intanto gli attacchi israeliani su Nabatieh e Tiro, almeno 7 i morti. Identificazioni più severe, procedure d'asilo accelerate, un ampio ricorso alla detenzione. Entrato in vigore oggi il patto europeo su migrazioni e asilo, una mostruosità per le ONG che si occupano dei diritti dei migranti. È una grave violazione dei diritti dell'infanzia privare i minori della possibilità di studiare, così il presidente Mattarella, in occasione della giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. In Italia nel 2025 oltre 80.000 minori hanno denunciato incidenti sul lavoro, lo dice l'UNICEF. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. L'accordo tra Stati Uniti e Iran non è ancora finalizzato, restano delle linee rosse. Teheran ha smentito finora l'annuncio di Donald Trump sulla fine della guerra e sul fatto che Washington avrebbe ottenuto tutto ciò che vuole nel testo finale. L'Iran ha però confermato che un documento è al momento al vaglio della sua leadership. Secondo Axios, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Trump ha parlato già di questo weekend a Ginevra. La firma parteciperebbe non il presidente statunitense impegnato a Washington per i festeggiamenti per i suoi 80 anni, ma il suo vice J.D. Vance. Cosa sappiamo e cosa include l'attuale bozza d'accordo? Sentiamo Farhan Sabai.
2: L'Iran dichiara che non è stato raggiunto un accordo di pace. Trump afferma il contrario, dice che l'accordo potrebbe essere firmato in Europa già questo fine settimana. Viene da pensare che le sue dichiarazioni servano a far salire le borse e quindi ancora una volta facilitare operazioni di insider trading. Trump dice di volere la pace, ma mercoledì ha bombardato i bacini d'acqua nel sud dell'Iran, un attacco che si configura come crimine di guerra. In merito all'accordo, l'agenzia di stampa iraniana Mehr ha pubblicato una bozza. Il memorandum d'intesa includerebbe una cessazione permanente e immediata delle ostilità su tutti i fronti, Libano compreso. L'agenzia di stampa iraniana ha anche scritto che la bozza prevede un periodo di negoziazione di 60 giorni per raggiungere un'intesa sul nucleare di Teheran e la revoca completa delle sanzioni primarie e secondarie statunitensi. Secondo i media iraniani, il potenziale accordo con gli Stati Uniti porterebbe allo sblocco di beni congelati per un valore di 24 miliardi di dollari. Intanto, mentre si cerca di capire quanto ci sia di vero e se ci sarà pace in Medio Oriente, oggi su ordine del presidente Trump un aereo è decollato da Alexandria, Louisiana, diretto nella Repubblica Centrafricana. A bordo vi sono cittadini di Iran, Afghanistan, Turchia e Georgia. Trump ha deciso di deportarli. Tra i deportati vi sono almeno 2 donne iraniane scappate dalla Repubblica Islamica. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
1: E tra i punti oggetto dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, come dicevamo, dovrebbe esserci anche la cessazione delle ostilità in Libano. I raid israeliani sul sud del paese, sulla valle della Bekaa, proseguono nonostante la tregua in vigore, almeno sulla carta, dallo scorso aprile. Gli ultimi attacchi si sono concentrati sui distretti di Nabatieh e Tiro, sono almeno 7 le vittime. Parte del Libano meridionale ad oggi sotto il controllo militare dell'esercito di Tel Aviv, che ha raso al suolo decine di villaggi, rendendo difficilissimo il ritorno dei civili. In Libano, come a Gaza, il piano di Israele è l'annessione di alcune aree, denuncia l'Oxfam nel suo ultimo rapporto. Ascoltiamo Paolo Pezzati, che è la portavoce di Oxfam Italia.
0: non è altro che una ripetizione dello schema applicato a Gaza, cioè sfollamenti forzati che portano la popolazione fuori dai propri villaggi e propri quartieri di origine. In questo momento si registra ancora quasi 1.300.000 sfollati su una popolazione di 5.300.000. Bombardamenti indiscriminati, l'uso, diciamo, anche del fosforo bianco, che ha di fatto ridotto quasi a zero la capacità di produzione agricola nel sud, e con un avvelenamento dei terreni e delle falde acquifere. Un ultimo punto di contatto è quello dell'occupazione militare. In questo momento è di oltre il 15% del territorio libanese, su una linea che si situa oltre 10 chilometri al di sopra dal fiume Litani. Così a Gaza, la linea gialla, che contiene il 53% della striscia, è stata estesa a un ulteriore 11%, per un totale del 64%. L'ultimo tratto comune è quello dell'impunità.
1: Identificazioni più severe, procedure d'asilo accelerate anche a discapito dei diritti dei migranti e un ampio ricorso alla detenzione. È entrato in vigore oggi il patto europeo su migrazione e asilo. Il nuovo regolamento si basa sul principio della procedura di frontiera accelerata, che prevede una detenzione dei migranti fino a 6 mesi, comprese famiglie con minori. Per le ONG che si occupano dei diritti dei migranti si tratta di una mostruosità. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
3: Dopo 2 anni di adeguamento legislativo entra in vigore oggi su tutto il territorio dell'UE il patto migrazione e asilo, la nuova legislazione europea che traccia uno spartiacque di un approccio sempre più securitario e che esplicitamente rifiuta la logica dell'accoglienza di soli 10 anni fa. Si tratta di una decina di regolamenti e direttive che sono stati approvati nel 2024 e che ora saranno messi a terra, nonostante sia già evidente che il livello di preparazione è scarso in molti paesi, Italia compresa, se non addirittura nullo per dichiarata opposizione, vedi Ungheria e Polonia. Il nuovo sistema si basa su un nuovo rapporto tra solidarietà e responsabilità nella gestione migratoria. Va ricordato che non è stato superato il principio cardine del regolamento di Dublino, cioè che il compito di esaminare la richiesta di asilo spetta al primo Stato UE in cui la persona entra. Ci sarà un meccanismo di solidarietà obbligatoria tra i 27, ma a scelta tra ricollocamenti di persone migranti, contributi finanziari o supporto a paesi terzi. Centrale nel patto è la nuova procedura di frontiera accelerata, applicata automaticamente in caso di rischio per la sicurezza o provenienza da un paese considerato sicuro. Le procedure prevederanno una detenzione di fatto fino a 6 mesi, senza esenzioni nemmeno per le famiglie con minori di 12 anni, né una rappresentanza legale. Senza dimenticare che, una volta che le persone migranti arriveranno alle frontiere dell'Unione, saranno sottoposte a uno screening che in pratica prevede una detenzione di 7 giorni senza la possibilità di entrare sul suolo nazionale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Veniamo alla politica italiana. Matteo Salvini è sempre più in difficoltà, e non solo per la concorrenza a destra di Vannacci. Da ieri la dirigente del Ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, sua stretta collaboratrice, risulta indagata in un'inchiesta che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Al centro del procedimento ci sono presunte irregolarità nell'appalto per una cabinovia. Salvini ha difeso la sua dirigente, ma in poche settimane è la seconda inchiesta che coinvolge il suo ministero, dopo l'indagine a carico di un ex commissario leghista in Calabria per il progetto del ponte sullo stretto. Duccio Facchini, direttore di Altra Economia.
4: Il fascicolo riguarda una presunta turbativa d'asta su quelle che sarebbero delle irregolarità di fatto nell'affidamento dell'appalto per la realizzazione di questa cabinovia, che fin dall'inizio le insultate organizzazioni ambientaliste in questi anni avevano già indicato come un'opera estremamente problematica sotto il profilo ambientale e anche quello della tenuta del piano economico. Ci sarebbero state delle manovre poco trasparenti per affidare la realizzazione della cabinovia a una impresa che, secondo la procura, sarebbe stata in qualche modo beneficiaria di un trattamento di favore da parte del pubblico. Quello che queste inchieste, quella sul ponte sicuramente, ma quelle che ormai si stanno accumulando da parte di più magistrature, quella penale, quella contabile su Milano Cortina, stanno in qualche modo illuminando il dramma di come vengono organizzati i grandi eventi, di come vengono gestite le cosiddette grandi opere o anche solo le opere infrastrutturali nel nostro paese.
1: Alla Camera, in Commissione Affari Costituzionali, è scaduto il termine per presentare gli emendamenti alla legge elettorale sostenuta dalla destra. Le proposte di modifica sono circa 800, quasi tutte dell'opposizione, che ha concordato alcune centinaia di emendamenti comuni ed è tornata ad accusare la maggioranza di forzare la mano sulle regole del voto in vista delle elezioni. Le poche proposte di modifiche appoggiate dal governo riguardano alcuni dei punti più contestati, come la lista delle candidature per il premio di maggioranza e l'indicazione di un nome per la presidenza del Consiglio, ma impatteranno in modo significativo sui rischi di incostituzionalità della riforma? Ascoltiamo il costituzionalista Gaetano Azzariti.
5: A mio parere no, un restyling, cioè un abbellimento di questioni minori, cercano di addolcire una pillola che però non funziona. Hanno abbellito la faccia di una legge che rimane nei suoi principi incostituzionali sostanzialmente.
1: E di un morto e tre feriti il numero di vittime dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesia, Novara, sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, quanto battono le agenzie in questi minuti, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause ancora da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Sul posto, oltre ai carabinieri, si è recato anche il sindaco di Lesia per seguire lo sviluppo delle operazioni. Cuba resta nella stretta e nella morsa statunitense. Ieri ci sono state nuove sanzioni contro la compagnia petrolifera statale. Il ministro degli esteri dell'isola, Bruno Rodriguez, ha denunciato che il blocco navale sta impedendo alle Nazioni Unite di distribuire aiuti e ha parlato di una punizione collettiva inflitta al popolo cubano. A La Habana abbiamo raggiunto Federico Mei dell'Arci Culture Solidale. Ascoltiamolo.
6: Qui nella capitale, nelle ultime due settimane in particolar modo, la situazione è molto peggiorata, con blackout che hanno superato anche le 24-25 ore, quindi con una situazione del genere tutto diventa complicato, dal pompaggio dell'acqua alla conservazione dei cibi. Le difficoltà sono enormi in tutti i settori, dal sanitario all'educativo, ai trasporti, ai servizi pubblici. Raccolta dei rifiuti, non ne parliamo, con il caldo, gli insetti eccetera eccetera, c'è anche il rischio che si possano scatenare epidemie come del resto è successo l'anno scorso. Le sensazioni sono contrastanti, c'è chi se la prende con gli Stati Uniti, chi dà anche responsabilità al governo per non fare sufficiente o non aver fatto cose sufficienti per non arrivare a questo punto. La sensazione principale è quella di attesa, no? Sono vari mesi.
1: Il lavoro minorile rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e priva milioni di bambini e bambine e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione della giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. In Italia, negli ultimi 5 anni, il numero di lavoratori minorenni legali è raddoppiato, passando da 35.000 a oltre 80.000 unità, e sono aumentati anche gli incidenti sul lavoro. Nel solo 2025 sono state migliaia le denunce di infortuni, lo dice l'UNICEF nel suo rapporto sul lavoro minorile pubblicato oggi. Ascoltiamo il professor Domenico Della Porta, che è uno dei curatori del rapporto dell'UNICEF.
7: Questi dati riguardano i lavoratori minorenni, quelli che vengono assunti regolarmente dalle aziende. Si tratta quasi sempre di imprese artigianali. In effetti negli ultimi 5 anni è più che raddoppiato il numero dei minorenni che lavorano appunto legalmente. Ma perché? Perché c'è stata una campagna di informazione abbastanza spinta che ha favorito queste assunzioni. Per quanto riguarda gli infortuni, noi abbiamo rilevato che comunque il dato resta abbastanza elevato. Ma perché? Perché manca una cosa fondamentale che dal 2026-27 dovrebbe essere superata. Noi speriamo che questo avvenga, in quanto l'ultima normativa approvata nel 2025, la 198, ha inserito alcune clausole proprio per verificare che la formazione verso i lavoratori, soprattutto minorenni, avvenga e sia anche certificata, e ha annullato quel periodo che la precedente normativa conosciuta da tutti come testo unico per la salute e sicurezza sul lavoro, ecco, dava la possibilità al datore di lavoro di avviare la formazione dopo 30-60 giorni dall'assunzione. Questo non può più avvenire. Nel momento in cui si assume un lavoratore minorenne, la formazione deve subito iniziare dal primo giorno.
1: È morto a 88 anni l'artista britannico David Hockney, tra le figure più influenti e rappresentative dell'arte contemporanea, figura emblematica della pop art degli anni 60. Raccontò il mondo con opere dai caratteristici colori brillanti, abbracciando anche le nuove tecnologie, con opere realizzate su iPad dopo i 70 anni. Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency, info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
5: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Battaglio! Cupolo! E asciuto pazzo padrò!
1: Psicoradio!
2: La radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Siamo a Trieste. C'è una casa e si chiama Recovery House.
2: Per farla apparire così magicamente dinanzi agli occhi dei radioascoltatori, e questa Recovery House è un appartamento nel centro di Trieste?
5: È un appartamento in un rione non tanto periferico ma popolare, perché è un rione antico dove una volta c'erano le ville delle persone più ricche, ma quando Trieste ebbe uno sviluppo portuale cantieristico cominciarono ad esserci case popolari, quindi si chiama San Giacomo.
6: Scoprimmo che il vento cantava il giorno che passò in TV.

0: La voce che avete sentito è quella di Michele. Michele ha 55 anni ed è un esperto per esperienza. È lui che ci fa da guida in questa puntata di Psicoradio dedicata ad un progetto del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste che dà casa a quattro persone che devono avere tra i 18 e i 35 anni e che sono seguite dai servizi di salute mentale. Michele si presenta così.
1: Io sono una persona con una psicosi diagnosticata all'ingresso dell'età adulta e quindi già questo è un ruolo da interpretare, una parte da mandare avanti anche nel quotidiano. Ruolo, mi avete chiamato perché in realtà il ruolo è mettere in rete le persone, no? Il ruolo di un esperto per esperienza.
2: Quando e dove nasce il progetto Recovery House e qual è il suo scopo?
1: Il progetto Recovery House nasce a Trieste, dove operò Franco Basaglia nel 2015 ed è una coproduzione tra la cooperativa Germano, che è una cooperativa che ha più di 40 anni di attività e che ha lanciato un progetto di residenzialità. Un progetto di residenzialità che però vuole essere anche un percorso di benessere e quindi si è lavorati insieme al Dipartimento di Salute Mentale. Partner del progetto nel 2015 era anche l'International Mental Health Collaborating Network. Quindi noi abbiamo avuto una vera e propria formazione nel 2015. Il progetto Recovery House è stato concomitante con un altro progetto, cioè quello di formare delle persone esperte per esperienza, che all'epoca avevamo deciso in termini di direzione di dipartimento di chiamarlo peer support, questa figura, no? E quindi nel progetto di attivazione di questa Recovery House c'è fin dall'inizio la presenza di un peer. Io all'epoca ebbi la fortuna di fare il corso, anche perché uscivo da una piccola crisi che mi aveva fatto perdere il lavoro precedente. Non è stato un avvio semplice, ma molto calcolato, molto scandito dalla stesura di piccoli progetti personalizzati.

0: Nell'appartamento le quattro persone ospitate possono vivere 6 mesi, rinnovabili per altri 6. Devono aver dimostrato un miglioramento nella gestione delle situazioni stressanti e nelle situazioni conflittuali. Non devono essere in un momento di crisi. Sono loro a scegliere 2 o più operatori con cui lavorare e mettere a punto un piano di recovery personale.
1: Qual è lo scopo del progetto Recovery House?
2: Il progetto della Recovery House è avere progetti personalizzati per le persone. La prima cosa che abbiamo è l'uscita e non l'entrata, quindi il progetto di residenzialità si basa su un progetto di benessere, non solo di accoglienza nel breve medio termine. Quindi stiamo parlando di 6 mesi, proroga fino a un anno qualcosa, ma poi le persone sono attraverso gli strumenti che usiamo ogni giorno di parlare ma anche approfondire. Le persone vengono dal centro, sono inviate tra virgolette dal centro, e c'è un piccolo gruppo che si chiama SAR, di operatori del servizio abilitazione e residenza, che poi si occupa di trovare questi candidati. E quindi il sistema è quello di gestire sì un appartamento per persone tra i 18 e i 35, quindi persone che magari non hanno ancora vissuto in autonomia cose come lavare i vestiti o cucinare eccetera, ma non è solo quello.
3: Nel progetto quante persone hanno partecipato sinora?
2: Nel progetto hanno partecipato più di 60 persone ad ora.
3: Adesso quante convivono contemporaneamente?
2: Ci sono 2 stanze doppie, quindi sono 4 persone, potrebbero essere sia donne che uomini. Adesso abbiamo solo persone donne. Recovery, ricordiamoci, non è ricovero, no? Quindi c'è la porta aperta, abbiamo il bagno con la chiave che chiude dentro. Insomma, non abbiamo nessun tipo di restrizione, no? Quindi le persone sono invitate a continuare a fare quello che fanno, metti lavorare o studiare, ma molti sforzi sono indirizzati invece all'acquisizione di strumenti e alla ricerca sia di una sistemazione sia anche di un lavoro.
4: Quali sono i criteri con cui scegliete i partecipanti al progetto Recovery House?
2: Il requisito principale è quello di non avere una crisi in corso, quindi noi non siamo attrezzati per gestire una crisi vera e propria. Lì c'è in questi momenti d'angoscia, di perdita di indirizzo proprio, ci sono i centri di salute mentale,

0: Ci dice che cosa, proprio le funzioni che svolgete voi esperti di supporto fra pari nel progetto Recovery House?
1: Il peer nella Recovery House ha un ruolo fondamentale perché rimette tutto al punto zero, perché il peer sa che cosa vuol dire aver passato questo e quello e quell'altro, no? Quindi le medicine, i ricoveri, il TSO, le denunce, tutto quello che le persone che poi passano attraverso la psichiatria. Il ruolo è quello di avere una parola buona, di usare tenerezza, di soprattutto di lavorare in buona fede. Nulla a che vedere con la fede in quanto tale, no? Ma nel senso che bisogna che le persone possano esprimersi e così anche trovare un senso, no? Perché chi trova un senso a una giornata magari è invogliato a trovare il senso alla giornata dopo. Quindi il ruolo è di portare un po' di speranza, di sospensione del giudizio epochè, diceva Vasaglia, no?
0: Abbiamo visto che ci sono due acronimi che sembrano particolarmente importanti nella realizzazione di questo progetto, che allora, uno è RAP e l'altro è PATH. Il RAP, da non confondere con il genere musicale, ha a che fare comunque con il benessere, con avvolgere una persona, ecco, con il farla stare bene, mentre il PATH in inglese indica il percorso, il sentiero, la via futura che deve percorrere la persona, no? E ci può parlare un po' di queste due parti importanti, diciamo, del progetto Recovery House?
1: Certo, volentieri. Allora, il PATH è un grande, non è un foglio, è proprio un poster del colore che viene così, è quel giorno, può essere di un colore o di un altro. C'è una freccia disegnata sotto molto larga. Questa freccia permette di scrivere in piccolo molte cose. In alto c'è una stella, in alto a destra, e poi c'è il sole che illumina dall'alto, no? Quindi abbiamo la freccia che scandisce la temporalità del progetto, quindi l'ingresso in recovery, la review dei 6 mesi, la fine del progetto, quindi, oppure la proroga è possibile, e in mezzo vengono analizzati tutti i desideri, tutte i punti di forza, e poi anche i sogni che si hanno.

0: importante, forse non ho detto, ma la Recovery House funziona anche perché ci sono degli operatori di riferimento che vengono scelti in autonomia dalle persone partecipanti, con i quali poi si hanno i frequenti incontri con il servizio o comunque si portano avanti questi percorsi più approfonditi. Il RAP è un lavoro di gruppo, invece, funziona bene in gruppo, è una cosa che viene dall'America, dall'Arizona, ma semplicemente un programma per il benessere. Non voglio dire altro perché poi alla fine, insomma, il benessere per ognuno di noi è qualcosa di diverso. Però è una specie di quaderno che si legge insieme e lo scopo è prevenire una crisi. Quindi cosa faccio i famosi campanelli d'allarme, no? I campanelli d'allarme del RAP sono quando una persona si rende conto che sta per esserci una crisi. A me è capitato 2 mesi fa di averne una crisi, ma ho saputo gestirmela perché ho sentito il campanello squillare e sono andato in corso giù al centro di salute mentale a capire cosa stava succedendo nella mia testa, per esempio.
1: Michele, la nostra guida, fa parte dell'equipe che affianca gli abitanti ed è, come vi abbiamo detto dall'inizio, un peer, un esperto per esperienza.
0: Ecco, quindi il peer, la persona che è esperta per esperienza, ha fatto il suo percorso, si mette in gioco per conoscere le persone e far sì che le persone si conoscano in un ambiente anche rilassato e insomma anche muovendosi con l'auto si va. Poi c'è anche un programma con i familiari, si riuniscono online ogni 2 settimane. E quindi anche questo è importante. Le riunioni dirette poi sono importantissime per controllare i farmaci, sapere le novità che poi le persone portano ogni giorno. Io sono felice di fare questo lavoro qui. È un lavoro usurante, ma è un lavoro che mi soddisfa parecchio. Sono un utente in mezzo agli utenti, sono anche un pari dei miei colleghi che non sono degli utenti. Importante, insomma, interfacciarsi a tu per tu.
2: E tutti i suoi colleghi sono dei peer support, degli esperti per
0: No,
2: esperienza?
0: no, no,
2: No?
0: no, assolutamente no. Loro sono educatori, sì, inquadrati come educatori, poi hanno provenienze diverse, chi psicologo, chi sociale.
2: Lei è l'unico esperto per esperienza dell'equipe?
0: Sì, sono l'unico perché siamo in pochi, perché sì, siamo una residenza, però c'è da coprire 7 su 7 H24. Io sono una specie di jolly dentro l'orario e quindi mi usano per fare, ci sono l'attività collettiva, altra cosa della recovery house.
3: Ci sono delle particolari difficoltà fra le persone che abitano insieme in questo appartamento e come le avete risolte?
0: Ma questa è una domanda a cui non saprei rispondere, perché in realtà la convivenza è sempre stata una cosa basata sul rispetto. Forse nella città medio piccola come Trieste ci si anche un po' conosce, quindi il fatto di appartenere al gruppo della salute mentale, aiuto, qua qualcuno direbbe, ma io non sono di quelli. C'è lo stigma, eccetera, no? Ma in termini di proprio lotta allo stigma, l'ESP deve intervenire. Il Recovery House non è un posto dove fare baruffa, insomma, può succedere, ma so, perché è scomparso un pacchetto di sigarette.
4: Nella casa la situazione tesa, confusa, la scena è divisa, è esplosa la moda, la massa si accosta all'hip hop e di posse, già oggi sono piene le fosse.

0: Le giornate degli abitanti sono scandite da una serie di riunioni. Michele ci spiega meglio in cosa consistono queste riunioni.
1: Che cosa sono quelli che chiamate house meeting e cosa li distingue dagli incontri quotidiani?
2: Ah, l'house meeting è una cosa che accade solo una mattina alla settimana, il lunedì, e ci sono tutti. C'è una prima parte in cui ci sono anche gli accolti, tutti quindi, per un'ora, e la seconda parte sono gli operatori, insieme agli operatori di ASUGI del SAR, Servizio Abilitazione e Residenza. Queste riunioni qui, il lunedì mattina alle 8:30, permettono di sapere come è andata la settimana, come va la casa con le pulizie, se ci sono stati problemi di qualcosa. E poi anche ognuno dice che cosa farà durante la settimana. E poi c'è la riunione operativa. Abbiamo anche una supervisione una volta al mese con uno psicologo che non conosce i ragazzi neanche l'appartamento. Sono due ore in cui tutta l'equipe può esplicitare dubbi, perplessità, voglia di fare qualcos'altro, idee, oppure anche su come si fa con questa persona che ci dà dei problemi, perché è una persona ribelle che non accetta le critiche.
3: Ci sono altre realtà in Italia che hanno preso spunto, che lei sappia, dal progetto Recovery House?
2: Esistono tantissimi gruppi appartamento. Se si riuscisse a fare in modo che questi gruppi appartamento fossero più dinamici, ci sono tanti metodi per arricchire, no, una residenzialità. Nella Repubblica di Slovenia, vicino alla nostra Trieste, hanno da poco passato una nuova legge sulla salute mentale, stanno attuando una vera e propria deistituzionalizzazione e stanno allocando le persone in posti.
0: Michele si riferisce al fatto che in Slovenia è in corso una transizione dai grandi ospedali psichiatrici all'assistenza territoriale. Questo cambiamento è guidato da una strategia per la deistituzionalizzazione, è una strategia decennale 2024-2034. Ed è accompagnata da un programma nazionale di salute mentale che si è avviato prima nel 2018 e dovrebbe arrivare alla sua conclusione nel 2028. La riforma dovrebbe sostituire in Slovenia l'isolamento istituzionale con dei team multidisciplinari e dei servizi di cura basati sulla comunità.
4: Dopo che è finito questo progetto, ci sono persone che sono andate a vivere autonomamente oppure hanno fatto altre esperienze di coabitazione con altre persone?

ha favorito l'incontro tra persone che poi sono andate a vivere insieme. Questo sì, è una bella soddisfazione. L'uscita dalla recovery house avviene in maniera gentile, accompagnando la persona. Non sempre c'è un posto libero dove poter andare. La cosa più semplice che possiamo fare noi è iscrivere la persona alla graduatoria della residenzialità, oppure cercare l'attivazione di un FAP, che è un fondo per l'autonomia possibile, che è un altro degli strumenti regionali che possono coprire le spese per una residenzialità.

0: Io le chiedo quali riscontri ha notato in questi anni in cui ha seguito in prima persona questo progetto.
1: Sì, riscontro personale, si dice che il PIR, l'ESP, quando è al lavoro deve aver completato il suo percorso di recovery e quindi non deve tentennare o comunque essere insicuro, perché trasmette insicurezza anche agli altri. Ma invece io sono convinto che per me, se ero insicuro all'inizio, ho cominciato in punta di piedi, questo percorso è servito anche per risolvere problemi che avevo io e che erano rimasti ancora lì.
2: E cose che invece ha notato, cioè diciamo una sorta di considerazioni che le vengono da fare dopo tutti questi anni di attività, cioè che cosa ha imparato, tra virgolette?
1: Ma ho imparato che siamo tutti uguali e che abbiamo bisogno di uno stesso grado di libertà, perché attraverso una liberazione da qualcosa che si esce da un percorso duro di diagnosi e di cura che passa attraverso il farmaco. Quindi c'è l'umanità, parlare, esserci. Molti sono rimasti amici tra di loro, quindi insomma posso dire che anche la conoscenza, quando poi ci si ritrova magari proprio al centro di salute mentale, anni dopo, con persone che continuano a frequentarsi e si conoscono meglio, e magari non avranno mai quel beneficio che è la parola recovery, ovvero guarigione, no? Noi non siamo la casa della guarigione, perché recovery, come dicevamo prima, è trovare un nuovo sé, non tornare a un sé antico che magari stava bene, non aveva la diagnosi ancora. La recovery per me è il momento in cui divento una persona nuova. Non c'è tornare indietro, c'è crescere. Solo crescendo si può essere felici. Una esperta per esperienza molto famosa, Patricia Deegan, dice queste cose. Non torna indietro, non si torna indietro, no?
3: Chiudiamo la nostra puntata ringraziando Michele, la nostra guida al progetto Recovery House di Trieste. Michele ci ha aiutato a capire davvero cosa significa il concetto di recovery. Alla prossima!
4: Psicoradio.
5: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
4: Psicoradio.

0: Radio della mente.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
6: Alla festa di Rifondazione Comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna, incontro assemblea insieme a partiti, associazioni, sindacati e comitati verso il 2027 per un fronte di opposizione alla Giunta Lepore. Costruiamo insieme l'alternativa di sinistra ambientalista. Alla festa di Rifondazione Comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna.
7: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
8: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: to fly. A qualcuno piace altro, format dedicato al vivere naturale. You were only waiting for this moment to arise. Amici di A qualcuno piace altro, buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze 103.1 Radio Città Fujiko. Io oggi ho il piacere e l'onore di presentarvi Raffaele Di Placido, biologo marino, autore, divulgatore televisivo su Rai 3 e per la 7 e scrittore. Buongiorno e benvenuto Raffaele.
1: Ciao a tutti.
0: Raffaele è un esempio di cultura in TV, qualcuno che fa informazione. Ma partiamo dall'inizio. Che cosa fa un biologo marino?
1: Studia il mare, banalmente. Studia il mare e i suoi abitanti, quindi pesci, mammiferi, insomma, cetacei. E quindi poi nella pratica fa ricerca, soprattutto legata all'università. Io è quello che ho fatto per un po', poi dopo ho cambiato.
0: Ok, hai studiato a Bologna, vero?
1: Io ho studiato a Bologna, sì. Volevo sempre fare il biologo marino, in realtà, fin da piccolo. Essendo nato a Fano, che è una città sul mare Adriatico, nelle Marche del Nord, e mi sembrava impossibile che nessuno volesse fare come me il biologo marino, con tutta quella bellezza che avevamo davanti, il mistero, il fondale del mare. Io volevo diventare Jacques Cousteau.
0: Sì.
1: Niente vero che... E quindi ho perseguito questa cosa, insomma, ho iniziato a informarmi, mi sono iscritto sia a Biologia Marina. È stata un'ottima scelta, sono stato molto contento di averla fatta. Poi dopo sono passato alla TV, però, perché in realtà la Biologia Marina... Sì, era la passione, ma nello stesso tempo c'era la passione di voler raccontare quello che poi avrei studiato e fatto, quindi c'era l'idea di non limitarmi alla ricerca, ma farla diventare proprio un punto di partenza per altri lavori, tipo documentari, eccetera.
0: Tu sei anche autore, non tutti forse sanno che tu hai anche scritto un libro.
1: Ho scritto un libro, sì. Che uccise Mussolini.
0: L'uomo che uccise Mussolini, edito da PM con la prefazione di Aldo Cazzullo.
1: Sì.
0: Però so che la tua passione sarebbe stata appunto quella di scrivere un libro sul calamaro gigante, ci sei poi riuscito.
1: No, quella più che passione era una battuta. Quando PM mi propose di scrivere un libro sulla morte di Mussolini, sugli ultimi giorni di Mussolini, io gli dissi: ma perché non facciamo invece un libro sull'ambiente, visto che sono un biologo marino, perché non lo facciamo sul calamaro, che era stato il mio protagonista della tesi? Ovviamente dissero no, tira di più il fascismo che il mare. E allora abbiamo fatto il libro su Mussolini. Però chissà se prima o poi anche un libro sul calamaro gigante potrò farlo.
0: Senti Raffaele, io so che tu sei un'ispirazione per i giovani che sono tornati davanti alla TV a guardare la storia, no? Tu sei uno dei protagonisti di una giornata particolare insieme ad Aldo Cazzullo e a Claudia Benassi. La mia curiosità era: come si diventa da biologi marini divulgatori scientifici? Magari proviamo a dare uno spunto anche ai giovani che ci stanno ascoltando e facciamo loro accendere una scintilla.
1: Ma io credo che non ci sia una strada tracciata né tracciabile, insomma, questione di come uno decide di muoversi, nel senso che io ho cercato di seguire i miei, adesso sembrerà un po' banale come frase, però i miei sogni, e ho avuto la possibilità di poterli seguire, nel senso che non ero ho potuto studiare fuori dalla città dove sono nato, quindi c'è una dose di fortuna, però è anche sì, seguire i propri sogni, i propri desideri, cercare di conoscere e pensare io cosa vorrò fare nella vita, e io volevo più o meno fare questo. Adesso mi piacerebbe fare cose più legate ancora di più all'ambiente, certo, però quel mezzo che sto utilizzando mi piace tantissimo. Per cui come si diventa? Facendo pratica. Io ho iniziato a fare cortometraggi anche, cioè mi piaceva scrivere, e quindi scrivevo racconti, li mandavo ai concorsi, scrivevo sceneggiature, li giravo con i miei amici senza aspettare una produzione dall'alto che mi desse i soldi per farlo. Mi sono messo a fare, poi alcuni sono andati bene e vincevano anche dei concorsi, per cui questo mi dava ancora più spinta ad andare avanti. Sono entrato nel mondo della televisione grazie alla 7, a Missione Natura, che era un programma che andava in onda nel lontano 2007, che parlava di animali, e io volevo fare quella roba lì. E allora cosa ho fatto? Ho cercato su internet un indirizzo mail al quale mandare una mail molto personale, dice: mi piacete tanto, vorrei lavorare con voi. E loro mi hanno detto: mandaci il tuo curriculum. Io ho detto: no, preferirei venirmi a incontrare di persona. E così sono andato a Roma, li ho incontrati, e lì c'è anche la fortuna, perché sono arrivato in un momento in cui stavano cercando qualche scienziato, qualche biologo che si occupasse di capire se i copioni erano scritti bene da un punto di vista scientifico, di trovare nuovi argomenti, e quindi mi hanno preso. Quindi sì, è un po' fortuna, è un po' l'occasione giusta, essere nel posto giusto al momento giusto. Però se non sai dove andare non ci arriverai mai nel posto giusto, quindi la prima regola è capire cosa si vorrebbe fare, secondo me.
0: Ok. E nel frattempo ogni sera ti troviamo alle 20:15 su Rai 3. Ancora per quanto tempo andrai in onda?
1: L'ultima puntata venerdì 19.
0: Ok, ok.
1: Sarà una puntata sui bikers, motociclisti.
0: E quindi ogni sera 20:15 Rai 3 6 in onda con Tribù, dove viaggiando per l'Italia esplori comunità di ogni genere.
1: Sì, sì. Questo è il format. In un mondo dove siamo tutti un po' isolati con i social, con i nostri problemi, ci sono persone che ancora decidono di stare insieme, seguono questa, sto citando quasi la sigla, e queste persone noi le abbiamo raccolte nel termine di Tribù, perché fondamentalmente lo sono, perché condividono passioni, condividono regole, condividono vestiti, divise, e creano comunità. E in fondo Tribù parla di tutti noi, della nostra necessità di non stare soli, ma trovare qualcuno che ci stia accanto.
0: Sì.
1: Sì, secondo me è questo.
0: Mi ha colpito moltissimo la ragazza di ieri sera che tramite gli scacchi ha trovato un modo per comunicare, e quindi per riunirsi e farsi anche degli amici. È stato...
1: Sì, Sofia. Sofia si chiama, sì.
0: Esatto.
1: Sì, sì, anche a me moltissimo mi ha colpito la sua storia, perché poi era una ragazza giovane ma estremamente profonda, cioè non vuol dire che
0: i giovani
1: non siano profondi, però le parole, non mi aspettavo una profondità tale da una ragazza di quell'età, e mi ha colpito tantissimo, mi ha proprio commosso, e mi ha fatto vedere gli scacchi come non li avevo mai visti, insomma, veramente un modo per uscire dai propri problemi, un modo per trovare amici e per migliorarsi, insomma, per evolvere.
0: Assolutamente. E tu come vivi la solitudine? È una cosa che di cui hai bisogno, di cui hai paura?
1: Sì. No, dunque, io vengo da una famiglia numerosissima. Siamo,
0: sì,
1: io sono
0: sei il terzo di cinque, sì.
1: Sì, quindi star soli per me è sempre stata una chimera, un'utopia, e non ero abituato. Con l'università, sì, dopo la laurea, sono stato 6 mesi in un'isola in Grecia per continuare a fare la tesi, e io lì per la prima volta in vita mia mi sono sentito solo, perché vivevo da solo, non vivevo in una città grande, ma in una città piccolina, un paesino. Non conoscevo nessuno, non parlavo la lingua, e i primi 3 mesi sono stati di totale solitudine e ho sofferto. Poi però da lì ho capito che, uno, non mi piace la solitudine, due, però non è neanche così brutta, insomma, quindi un rapporto buono, devo dire, adesso con la solitudine, cioè ho bisogno anche di momenti solitari, come tutti poi, sì. Poi non è essere soli, non si, cioè stare da soli non significa essere soli, io non mi sento solo.
0: Ok.
1: Però mi piace star solo.
0: E noi ci fermiamo un attimo per una pausa musicale, ma subito dopo torniamo in studio con Raffaele Di Placido in onda ogni sera su Rai 3 con Tribù.

0: E siamo sempre qui a Qualcuno Piace Altro, Camilla, con Raffaele Di Placido, ogni sera su Rai 3 con il programma Tribù e sulla 7 con Una giornata particolare. E Raffaele, hai dei piani per settembre, per la stagione che inizierà? Hai qualcosa in cantiere, qualcosa che ci puoi raccontare?
1: Beh, stiamo girando la quinta edizione di Una giornata particolare con Aldo Cazzullo e Claudia Benassi e me. E stiamo finendo le ultime riprese e andremo in onda, come ormai da qualche anno, da ottobre fino a dicembre circa. Saranno 12 puntate che parleranno di 12 giornate particolari, sì. Sì, non
0: Ok,
1: posso dire
0: non può,
1: troppo, però insomma parleremo.
0: immagino.
1: E questo è, diciamo, poi vediamo, insomma, vediamo come va Tribù, vediamo se la voglia di fare c'è sicuramente.
0: Ma c'è una storia che ti ha colpito particolarmente, magari durante tutti i tuoi anni di lavoro come divulgatore?
1: Sì, a me colpiscono sempre le storie di dove, insomma, qualcuno della giovane perde magari o la madre o il padre. Ogni volta che incontro persone del genere, ragazzi, giovani, veramente mi sento, non che a me, io mi sento, per fortuna a me non è successo, però quando incontro queste persone mi colpiscono tantissimo e mi interessa sapere come sono riusciti, se sono riusciti a superare questo enorme dolore. E ogni volta è un balsamo per me, perché poi dalle loro parole sento che si può, insomma, trarre forza per se stessi. E vabbè, dalle sfortune degli altri, insomma, si impara tantissimo. Una storia in particolare, non so, adesso non ne viene in mente, però comunque sono storie fondamentalmente tristi, che però poi hanno una ricerca di felicità dietro e quindi diventano belle, insomma, sì, formative. Quindi sì, le storie che mi colpiscono di più sono queste, dove c'è un grande dolore dietro, che però rimane, ma cerca di essere trasformato.
0: Da 2 anni ho perso il papà, quindi so di che
1: Ah,
0: cosa.
1: ecco, vedi, scusami,
0: Ma
1: non.
0: figurati, è così, nel senso che se sei stato amato, poi quella forza ti rimane dentro e si trasforma in qualcosa di bello, assolutamente. Ti danno speranza queste persone e
1: Sì,
0: le loro
1: esatto, perché
0: storie.
1: purtroppo
0: Sì,
1: tutti prima o poi.
0: è una cruna dell'ago da cui bisogna passare prima o poi. E quanto è importante la curiosità? Quanto ha inciso nella tua vita e nel tuo lavoro?
1: Cioè, certamente tanto, è una bussola la
0: Sì.
1: curiosità, è veramente tanto, tantissimo, sì, è la spinta fondamentale, cioè sono curioso di vedere questa cosa, ma sono anche curioso di capire come io posso approcciarmi a questa cosa, cioè quando mi proposero di scrivere un libro, per me era come se mi avessero proposto di scalare l'Everest a mani nude, cioè, senza corde. Era una cosa impossibile, non avrei mai pensato di poter essere in grado di scrivere un libro. E al di là della qualità del libro, meno, però per curiosità ho detto proviamoci, visto che qualcuno me lo ha proposto, perché no? E quindi per curiosità ho iniziato a farlo.
0: Sì.
1: Poi, però sì, è fondamentale la curiosità, la fantasia, la voglia di conoscere se stessi in diverse situazioni. Sì, cioè, perché
0: Certo. Poi
1: mangiare sempre allo stesso ristorante, insomma, quando.
0: che poi visto da fuori come autore televisivo non è così strano che ti abbiano chiesto di scrivere un libro, nel senso che tu hai dimestichezza, no? con la scrittura, però a volte ci poniamo dei limiti mentali e sono limiti che vediamo solo noi. Esatto.
1: Sì, è verissimo. Cioè, siamo noi i primi a boicottarci, no? Pensiamo di
0: Assolutamente.
1: non farcela, neanche ci pensiamo, cioè no, il problema è che ce ne sono talmente tanti di questi muri che pensiamo di non poter scalare, che alla fine alcuni effettivamente non scaleremo mai, magari, certo.
0: È vero.
1: Però sì, bisognerebbe essere un po' più spavaldi, un po' più uscire dal nostro ombelico, cioè perché
0: Sì.
1: pensare non ce la faccio, non ce la faccio? Non parliamo di noi, parliamo di ciò che abbiamo fuori,
0: E puoi
1: cioè non
0: avere,
1: pensiamo solo a noi.
0: magari avere anche dei, tra virgolette, miti positivi. Ad esempio, il tuo era Vincenzo Venuto, no? Alla fine tu hai
1: Sì,
0: fatto quello che vedevi e che ammiravi. da spettatore.
1: I maestri sono fondamentali, brava. Maestri e mentori. Vincenzo Venuto sì. era per me una persona che ammiravo perché faceva quello che avrei voluto fare io e ho fatto di tutto per andarci a lavorare accanto. Poi negli anni ne ho trovati tantissimi, anche magari meno in vista, ma tra gli autori, i mentori che ti insegnano a scrivere, ma che non è che te li insegnano come professori, cioè ma che ti insegnano buttando via quello che hai fatto e obbligandoti a riscriverlo. E per me sono stati preziosi, sì. Ma anche tutte le persone che ti mettono un po' in riga e che non te la fanno facile, sì. sono fondamentali.
0: Sì.
1: Perché grazie a loro che si cresce, no? Trovare qualcuno che ti possa star vicino secondo me è vero, sì, è una cosa importantissima che mi ero scordato di dire nel percorso. Qualcuno da seguire.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Che possibilmente sia in vita, perché ad esempio il mio è Battiato,
1: certo, no? Sì, sì.
0: Ma non lo posso più intervistare perché non c'è più.
1: Sì, assolutamente in vita e che possa parlare, che col quale tu possa interagire.
0: Certo.
1: Sì, nell'ambiente in cui vuoi stare, lì devi trovare qualcuno.
0: Esatto.
1: Trovare qualcuno, maestri sì.
0: Comunque grazie, l'ho detto all'inizio, perché il vostro lavoro, riportare la cultura, il racconto di ciò che è stato in televisione senza supponenza ma con leggerezza come fate voi, è importante per avvicinare sempre più ragazzi alla cultura.
1: Sai una cosa che mi piace tantissimo da quando facciamo una giornata particolare, sì. È che spesso a me, Aldo ovviamente, ma a me anche a Claudia, ci fermano le scolaresche, ma proprio sì. I ragazzi di 16, 17, 18, 20 anni e ci dicono grazie perché grazie a questa puntata abbiamo capito cosa vuol dire, cosa è stata la Prima Guerra Mondiale, cosa è stata sì. Costantino, e queste cose sono bellissime perché... Non è scontato per niente che un ragazzino di 17 anni, anzi, e queste cose ci fanno continuare ad andare avanti ed è bellissimo. L'entusiasmo di questi giovani, quando ogni tanto ci fermano, magari sono in gita a Roma o a Milano, insomma, dove ci trovano, è una cosa che ti scalda proprio il cuore.
0: Quindi abbiamo ancora una settimana da questa sera per sintonizzarci alle 20:15 su Rai 3 per guardare Tribù insieme a Raffaele Di Placido. Questa sera che cosa ci aspetterà?
1: Questa sera staremo in onda con Tribù alle 20:15 su Rai 3 e parleremo della comunità, della tribù di Agnone, i campanari. Agnone è il paese più famoso al mondo per le campane, loro costruiscono da secoli campane che vanno a suonare sui campanili di tutto il mondo ed è una comunità che è cresciuta attorno al rintocco delle campane e quindi ci saremo ad Agnone in Molise a raccontare questa tribù, molto particolare questa sera, sì.
0: Quindi l'appuntamento è per le 20:15 su Rai 3
1: con la tribù dei campanari di Agnone.
0: E Raffaele Di Placido, che io ringrazio tantissimo per essere stata ai nostri microfoni. Grazie.
1: Grazie a te e grazie a voi.

E l'appuntamento con voi è per venerdì prossimo, sempre 13:30, Radio Città Fujiko con A Qualcuno Piace Altro. Sarà con noi Daria Bonfietti, presidente associazioni parenti vittime della strage di Ustica. Io ringrazio tutti voi per essere stati all'ascolto, ringrazio Raffaele Di Placido e alla prossima.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
1: Piccolina vedevo il mio babbo con i suoi amici fare gli stupidi su questo palco e ho detto no vabbè, ma cioè, se si divertono così tanto mi voglio divertire anch'io. Infatti poi ho iniziato grazie a loro.
0: La nuova ospite di On Air di questa puntata è Emma Benini, attrice nata a Cervia 25 anni fa. Ha avuto recentemente il suo primo ruolo da protagonista nel film Le ragazze non piangono. È anche recitato nella serie TV Rai La Fuggitiva, dove ha interpretato una giovane Vittoria Puccini. Ma, come racconta lei stessa, tutto nasce da un teatro di Cervia.
1: La passione per la recitazione nasce grazie al mio babbo, perché lui fa parte tuttora, e anch'io ne faccio parte, di questo piccolo gruppo teatrale amatoriale comico di Cervia che si chiamano Rumors for Children, che ogni anno al teatro Walter Chiari di Cervia insomma portano in scena uno spettacolo. Tutto è ricavato, tra l'altro va in beneficenza, quindi un gruppo molto generoso. E chiaro, era un gioco, quindi era veramente andiamo lì con i miei amici e giochiamo, ci divertiamo. Poi in realtà ho capito che mi piaceva per davvero, che si poteva realmente pensare a far qualcosa di più serio, quindi ho iniziato a fare dei corsi fino ad arrivare poi all'incontro con Ivano Marescotti.
0: E tra i primi a credere nel suo talento proprio Ivano Marescotti, conosciuto nella sua accademia.
1: Io a Ivano voglio un bene infinito. Intanto è stato, un insegnante, se così si può chiamare, quello che veramente mi ha fatto scoprire la recitazione. Nel senso, non è che insegnava, perché poi secondo me è una cosa che non è che riesce ad insegnare, però mi ha avvicinato di più a quella cosa lì.
0: E i primi film in cui ha recitato Emma Benini sono stati Tutto liscio e Sotto al sole di Riccione, ambientati entrambi nella Romagna dove è nata.
1: È bello, nel senso che porti, secondo me, una verità che è legata a quel luogo. Quindi se in questo caso la serie è girata in Romagna, personaggi romagnoli, io essendolo davvero porti quella verità che si fa fatica poi a ricreare se non sei del posto. Ovvio, essendo attori è possibile tutto, credo, però sicuramente ero già un pochino più avvantaggiata. Io in realtà ho casa a Roma, cioè principalmente vivo lì, e una cosa che adoro alla follia è fare la sfoglia col mattarello che mi ha regalato la mia amica Lisa, romagnola anche lei, quindi noi ci troviamo e facciamo la sfoglia insieme.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
6: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20.30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della giornata mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20.30, da Baumhaus. Ingresso libero.
7: Hai fatto i biglietti?
8: No.
7: Le valigie?
8: Nemmeno.
7: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
8: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
7: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
8: avisemiliaromagna.it.
9: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
9: Oh, hai finito?

0: della nuova linea da media, Derrick, Tutino, e per un soffio davanti al portiere, non entra sulla palla Benigni per dare il colpo di grazia. Al 33esimo minuto di gioco, anzi al 33esimo,
1: per mia utilità, il minuto esatto del gol di Favero, è il trentesimo minuto,
0: quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al 20esimo sempre Rush e al 30esimo Favero sempre per la Juventus. Linea a Ciotti.
2: Mancano 9 minuti. Scusa Mary. Trasport e avanspettacolo.
3: Eccoci qua, ben trovati a tutti sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Questa è Scusa Mary, in compagnia mia, Roberto Raspadori, Piero Di Domenico. Abbiamo anche un altro ospite che è Riccardo, il dottor Emanuele Mischini, con cui parleremo dopo di un'importante iniziativa. Ma subito in collegamento abbiamo invece il professor Riccardo Brizzi. Ci sei, Riccardo?
4: Buon pomeriggio. Ci sono Roberto, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
3: Grazie intanto per la tua presenza. Dovevamo partire con te perché appunto sono iniziati i mondiali e tu hai a che fare con qualcosa che riguarda i mondiali. Raccontaci un po'.
4: Ma sì, ho prodotto insieme a Davide Savelli, che è il coautore di Alessandro Barbero, un podcast che si chiama 11 Storie Mondiali. Che è un podcast, non è un podcast di calcio, è un podcast di storia, ma che racconta la storia attraverso il prisma, la chiave di lettura del calcio. Sono cioè 11 storie di 11 giocatori, protagonisti di 11 edizioni diverse dei mondiali, che attraversano però le vicende dell'ultimo secolo, per cui sono uscite ieri sia su Spotify sia su DAZN i primi 3 episodi che riguardano Lev Yashin, il grande portiere sovietico, di cui si racconta un po' la carriera fino all'ultima partita disputata ai mondiali nel 66 con il contro il Portogallo di Eusebio. Il secondo riguarda Andrés Escobar, il giocatore della Colombia tragicamente assassinato dopo l'autogol nei mondiali statunitensi del 94, e lì è il pretesto ovviamente per raccontare poi la Colombia dei narcos, la Colombia della guerra civile con le FARC. E il terzo episodio riguarda Mehdi Madavikia, il giocatore dell'Iran che a Francia 1998 segnò lo storico gol della vittoria contro gli Stati Uniti, diventando idolo nazionale in una rivalità che purtroppo è ancora molto troppo attuale.
3: Benissimo, e questi sono i primi 3 episodi, poi ne seguiranno altri 8, giusto?
4: Altri 8, esattamente, si passerà da Ardiles nel mondiale dell'82, la guerra delle Malvinas, a Faruk Azibegic, il capitano dell'ultima Jugoslavia, a Italia 90, a Jürgen Sparwasser, l'autore del gol che portò la Germania Est a battere la Germania Ovest nel 74, ancora Socrates, Shaqiri e il gesto dell'Aquila di Cefala in Serbia contro Svizzera, ancora da Jas Fontaine, Mattias Zindelar e Didier Drogba.
3: Bene, ricordiamo allora questi podcast si trovano su Spotify, giusto anche?
4: Assolutamente, su Spotify gratuitamente, accessibili già da ieri i primi 3 episodi, poi 2 ogni settimana.
3: Perfetto. Aspetta che... Qua, ci siamo.
5: Riccardo, ciao intanto. Sì. Ovviamente questi sono episodi del passato, d'altronde tu sei uno storico, però ecco, ti chiedo anche invece uno sguardo sul presente, no? Visto che certo. I mondiali sono appena aperti. Fra l'altro con anche molte tensioni, tante questioni, no? Che in qualche modo sono sul campo più che sul tavolo. C'è qualche episodio, qualcosa che già intravedi potrebbe essere nel podcast prossimo, quello fra 4 anni?
4: Assolutamente, diciamo che dopo le 2 edizioni Russia e Qatar confidavamo in una edizione meno politicizzata, invece ci siamo sbagliati alla grande, perché la complice la presidenza Trump, questa edizione tra l'altro è la prima in cui un paese ospitante è in guerra con un paese che invece disputa la manifestazione, cioè Stati Uniti e Iran. Ecco, questi 2 paesi potrebbero incontrarsi qualora arrivassero secondi nei rispettivi gironi, già nei sedicesimi di finale, quello sarebbe ovviamente un possibile spunto, ma insomma il mondiale ce ne riserverà senz'altro numerosi.
5: Fra l'altro, le ultime notizie, ecco, vado un po' in questa direzione, il visto negato al presidente della Federazione Palestinese, sicuramente gli episodi non mancano, l'arbitro somalo che è stato, no, rimandato,
4: è stato rimandato
5: a casa, sembra per un'omonimia, no, poi fra l'altro, quindi e siamo solo all'inizio, anzi, siamo prima ancora dell'inizio, quindi figurarsi dopo, vabbè, ci sarà molto materiale.
4: La squadra uzbeka, quella senegalese, tenute ferme alla frontiera, diversi giocatori dell'Iraq, anche loro interrogati per ore, diciamo che non inizia sotto i migliori auspici, doveva essere una festa dello sport, sembra invece essere un mondiale piuttosto condizionato da questioni politiche e da frontiere che si speravano superate.
5: Sì, poi a stemperare un po' il tutto, per fortuna è arrivato lo scuolabus di Curaçao, no, che sì, si è presentato con questo scuolabus che ci ha un po' riportato, no, a un'altra dimensione, per fortuna.
4: Esatto.
3: Senti, ma hai avuto modo di vedere ieri sera la partita inaugurale o no?
4: Allora, ne ho visti solo alcuni estratti perché ero bloccato in quel di Pescara a un convegno e per cui non sono riuscito a vederla integralmente. Ho visto poi, insomma,
3: ma non ti sei perso un granché, ti posso assicurare.
4: Ah, ok, allora mi rassicurate, mi rincuorate, sì, ma prometto di recuperare. Ho in agenda comunque domani sera mezzanotte Brasile-Marocco con l'esordio di Carletto Ancelotti, e sembra una partita promettente.
5: La tua favorita?
4: Diciamo la favorita è senz'altro la Francia, anche se non è la squadra per cui io tifo, ecco, c'ho anche le due favorite, sono Francia e Spagna. Io tiferò per l'Argentina, anche se la vedo un po' acciaccata rispetto a 4 anni fa, e un occhio di simpatia anche alla Svizzera, non solo per il bolognese Remo Freuler, ma anche per altri due ex come Ebischer e Ndoye, cui dobbiamo grande gratitudine per il gol dello scorso anno all'Olimpico che ci ha dato la Coppa Italia.
5: Bene, grazie. Riccardo, allora ricordiamo appunto queste 11 storie su podcast e buon ritorno.
4: Grazie mille a voi, a presto.
3: A presto, ciao Riccardo.
4: Ciao.
3: Bene. A questo punto allora invece andiamo a bomba con...
5: L'Argentina è già stata evocata in qualche modo, no?
3: Sì, e quindi chi meglio di Emanuele Meschini ci può parlare di questo universo calcistico, perché Emanuele Meschini, lo ricordiamo, è un sociologo dell'Università di Bologna che fa proprio una ricerca. Anzi, spiegacelo tu esattamente che tipo di ricerca fai.
6: Allora, innanzitutto grazie mille di questo invito per condividere cose sui mondiali, sul calcio, ma anche in un senso un po' più ampio, no? Hai detto bene tu, Roberto, l'universo, la galassia argentina.
3: Esatto.
6: Io al momento sto facendo una ricerca che mi porta, cosa di cui sono molto contento, ogni tanto a Buenos Aires,
3: certo,
6: su il ruolo dei club polisportivi, ma fondamentalmente noi li conosciamo come calcistici, sul ruolo dei club argentini nell'organizzazione culturale e sociale dei quartieri. Perché una cosa che ti dicono appena arrivi in Argentina, che non si può capire il calcio e il ruolo dei club, non si può capire a meno che tu non decidi di viverlo in prima persona e di entrare in un club. E su questo appunto c'è un po' una divisione: noi quando pensiamo a club,
3: sì,
6: cosa ci viene in mente? La squadra, fondamentalmente, la squadra che gioca. Invece lì c'è l'equipo, la squadra che gioca, e poi c'è il club che molte volte coincide direttamente con lo stadio, altre volte ha una sede sociale distaccata, all'interno del quale c'è effettivamente una città nella città. Quindi, volendo, uno può trascorrere 24 ore ininterrottamente dentro un club, mangiando nei diversi ristoranti, invitando gli amici, andando in piscina, facendo un asado, una grigliata condivisa, dormendo nella foresteria e soprattutto facendo
3: dei corsi, per esempio.
6: Esatto, soprattutto facendo una infinità di corsi. Vi dico che il Boca Juniors e il Vélez, due squadre fondate comunque che hanno radici italiane, hanno all'incirca 30-35 corsi culturali che offrono ai loro soci. Questi corsi vanno dal corso, ad esempio il Velez ha il corso di disegno per bambini, lingua dei segni, giardinaggio, corsi di percussioni, a ovviamente scacchi è una, sì, un elemento trasversale di tutti i club argentini,
3: il tango?
6: Tango tantissimo, tango, folklore, questi sono, diciamo, non puoi essere un club argentino se non hai tango, folklore e scacchi, ecco. Non si inizia, non si fa neanche
5: l'ABC, questo è l'ABC.
6: Esatto, non si fa neanche la squadra. E poi ci sono cose molto sorprendenti che si aggiornano in questa storia un po' secolare, perché i club hanno questa forma sociale e culturale dal giorno zero, da quando si sono fondati. Il San Lorenzo, quando inaugura il Diego Gasometro, ha già al suo interno una biblioteca e un teatro. Poi ci sono, cambiano i gusti, cambiano le persone, quindi si può incontrare ad esempio all'Argentinos Junior il club di il corso di danza urbana. Dentro il Boca c'è il corso di stampa 3D o di giornalismo sportivo. Quindi ci si adatta poi, perché appunto il club risponde ai soci, si adattano anche dei nuovi gusti, si adattano anche dei nuovi saperi. E la cosa fondamentale, che è un po' il discrimine nostro quando si dice, quando ci dicono che non possiamo capire, è che i club sono associazioni civili senza scopo di lucro, in cui fondamentalmente tutti noi, se siamo soci, siamo proprietari di una piccola quota. Quindi questo ci dà una agentività, come si dice nel termine sociologico, una capacità di prendere in mano effettivamente anche i destini della nostra composizione, della nostra formazione sociale come tifosi, non siamo solamente dei consumatori. Quindi in quelle squadre, se c'è ad esempio una griglia comune, perché qualche genitore, mentre guardava, e questa è una storia vera, mentre guardava i figli che giocavano ad hockey su Prato, tra una birretta e un'altra, hanno detto quello spazio lì sarebbe perfetto per fare una griglia comune, facciamola. L'hanno costruita e poi dopo hanno detto, vabbè, diciamolo anche alla società che l'abbiamo fatto. Però intanto c'è, ed è un servizio che viene fatto, questi, diciamo, con una grande spontaneità e autonomia, perché tutti si sentono per quella loro parte responsabili del club. Quindi così aggiustano le cose e così le ampliano.
3: Ecco, mi sorta qualche curiosità. Per esempio, se io voglio diventare socio del Boca, no? Intanto quanto costa associarsi? Ci sono varie
6: sì, ci sono diciamo diversi gradi, anche diciamo c'è il socio, c'è una categoria in Argentina che è molto importante, che è il cosiddetto socio vitalizio, cioè quello che ha all'incirca più di 30 anni di tessera del socio. E
3: ti dà diritto all'abbonamento per le partite, oppure è una cosa a parte quella?
6: Allora, sono un po' due sistemi a parte, però ovviamente, come succede da noi, se tu hai una tessera per un qualcosa che è collegato a qualcos'altro, quello ti dà un grande, diciamo, sconto, e comunque hai dei posti sempre, sì, riservati. Appunto i soci vitalizi hanno dei posti riservati, sì, che, sì, loro possono decidere poi di riscattare o meno,
3: tipo la Fidelity Card, una sorta di Fidelity Card,
6: un qualcosa del genere, perché poi effettivamente club e squadra non dico che a un certo punto potrebbero scindersi e andare per due strade diverse, perché poi effettivamente senza tutto il simbolismo di una squadra la gente non si mette insieme a fare...
5: Si tengono l'un l'altro.
6: Si tengono l'un l'altro, però la squadra effettivamente vive nell'atto pratico, dico, solo nel momento in cui gioca. Il club c'è costantemente e molti di questi club sono collegati anche con i collegi, con le scuole, e offrono, sono convenzionati con lo Stato e quindi offrono una istruzione fondamentalmente statale, che però non è come da noi, ad esempio il convitto per i giovani calciatori. Tutti possono fare il collegio del Ferrocarril Oeste, che è in Serie B,
3: okay,
6: ed è una scuola, un liceo assolutamente regolare.
5: Sì, alla pari di tutte le altre.
6: Esattamente,
5: certo.
6: Che è svincolato da un qualcosa di calcistico. Comunque le quote, per risponderti, il Boca ha una quota di circa 16-20 euro al mese, che è una cosa che, al posto di fare Netflix...
3: Sì, sì, sì, è sostenibile, diciamo.
6: Sì, sì, sì. Certo, ti vedi il Boca ogni giorno, vuol dire anche entrare nella Bombonera e potersi bere un caffè o un mate seduto sui seggiolini dello stadio a contemplare effettivamente lo stadio.
3: Benissimo. Allora, senti, siamo più o meno a metà del nostro tempo, di solito facciamo una piccola pausa musicale, poi torniamo in Italia, perché c'è una cosa che poi ne parleremo dopo, una mostra che partirà la prossima settimana, ma ne parliamo tra un attimo.

0: Tipica musica argentina.
1: Tipica musica argentina, no? Ho scelto i Sex Pistols perché so che è un gruppo che credo che piaccia molto al nostro ospite, Emanuele Meschini. Ascolta, allora, torniamo invece al motivo principale per cui tu sei qua, che è questa mostra sul culture, insomma, sul club argentini che prende il via la settimana prossima, giusto?
2: Esatto. Abbiamo organizzato questa mostra in collaborazione ovviamente con la nostra, con l'Università di Bologna, col Dipartimento delle Arti e soprattutto in collaborazione con l'AFA, che è l'Associazione de Football Argentino, la Federcalcio Argentina, ed è una mostra che si chiama El Almas de los Clubes, che è stata inaugurata per la prima volta l'anno scorso a San Fernando, al Teatro Otamendi di San Fernando vicino a Buenos Aires, ed è una mostra di fotografia. Una mostra di fotografia in cui partecipano tutti i soci delle squadre che hanno appunto aderito a questo progetto, quindi avremo all'incirca 30 club, dalla Serie A alla... corrispettivo della Serie A alla Serie D, per dire dal Boca Juniors al stupendo Club Atletico General La Madrid di Villa Devoto, che è il quartiere dove abitava Maradona. E abbiamo appunto 30 club, 60-65 fotografie che raccontano sia gli aspetti del tifo, quindi vedere anche un po' come si organizza la curva, che poi comunque la popular è un po' diversa da come noi concepiamo la curva in Europa e soprattutto in Italia, poi come è diciamo il gioco, l'aspetto proprio del calcio giocato, e poi la vita comunitaria, quindi poi come si sviluppa la vita di un socio anche al di fuori del calcio giocato. E quindi questa mostra, che si inaugura martedì 16 giugno a partire dalle ore 18 nello spazio Adiacenze qui a Bologna, è una mostra che indaga questa dimensione identitaria, comunitaria e fortemente diciamo attiva dell'essere un tifoso, che è a metà tra il cittadino consapevole e il tifoso, ecco. Questa via di mezzo crea la persona che frequenta il club.
1: Perfetto, allora ricordiamolo, da martedì 16 ore 18 a spazio Adiacenze, che è in vicolo Spirito Santo, se
2: esatto,
1: non mi sbaglio,
2: esattamente, proprio.
1: Che è una viuzza del centro, zona...
2: Via Barberia. Esatto.
1: Quindi bene, e finirà
2: il 30 giugno. E finirà con un talk sul calcio popolare, soprattutto a Bologna, organizzato anche col professore Nicola Sbetti, che indagherà un po' come alcune squadre di calcio come ci sia più o meno, vediamo di capire com'è un ecosistema di calcio popolare a Bologna, tra squadre come la scuola calcio di Fondocomini, Xunt Leones e la palestra popolare Gino Milli.
1: Perfetto.
0: Ecco, fra l'altro ricordiamo, visto che questo è un assist, che la prossima settimana iniziano i giochi antirazzisti, versione Bologna, dal 19 al 21, poi ci sarà anche la versione invece a Riace, anche quest'anno a metà luglio, alcune squadre
1: che ti vedrà protagonista.
0: Speriamo, cioè, comunque ci sarò, in qualche modo ci sarò, ma insomma, me come tanti altri, certo. Come al solito, una grande manifestazione di sport popolare che va in questa direzione, perché poi quello che tu raccontavi è molto interessante ed è anche molto distante, no, per certi versi, almeno nella sua versione nel calcio italiano, ma poi esiste, come dire, esistono tante forme, tante anime e c'è... in qualche modo ancora si conserva un'anima popolare che passa attraverso tante realtà, tante iniziative, appunto da questa mostra assolutamente meritoria, naturalmente anche a manifestazioni come i giochi antirazzisti. Fra l'altro ci ha portato, peccato che essere in radio, perché abbiamo qui sul nostro tavolo una distesa di materiale, di foto, c'è una bellissima, bellissima maglietta del Boca Junior con la scritta cultura, che... no? Che dovremmo invitare anche un po', no, a riprendere anche le squadre italiane, non sarebbe male, no?
1: Sì, sì, ecco. Ce n'è bisogno.
0: Per cui, insomma, tanto materiale che poi potrete, insomma, anche scoprire ovviamente durante la mostra, che è un'ottima occasione, insomma, per vedere un po' più da vicino tutto quello che ci hai raccontato.
1: Bene. Chiudiamo, cioè abbiamo ancora qualche minuto che io utilizzerei invece per parlare un attimo anche di quello che sta succedendo in Italia, per esempio,
0: che sta succedendo in Italia?
1: No, niente, nel senso che...
0: Niente.
1: No, giusto che il Bologna ha presentato un nuovo allenatore. Vorrei chiedere a Emanuele cosa ne pensa, anche se lui è un tifoso romanista, diciamolo pure, che tra l'altro il Bologna ha battuto la Roma anche ieri nell'Under 18 e quindi si trova in finale ancora alle spese di una Roma che abbiamo battuto quasi sempre quest'anno, a parte in campionato.
2: Voi mi avete invitato
0: per sottolineare questo. Questi sono piccoli dati che è bene aver presente.
1: È bene aver presente.
2: Adesso capisco.
1: No, ecco, per dire, ecco, no, so, tu sei un conoscitore comunque del calcio generale, quindi tedesco come lo vedi?
2: A me sembra che il Bologna abbia fatto una ottima scelta in continuità anche con Italiano, quindi un tecnico, esatto, che è propositivo, si è formato in un calcio molto più, diciamo, per come è adesso il calcio italiano, potremmo dire, comunque si è formato in un calcio tedesco molto più tecnico, allo stesso tempo anche agonistico, e quindi viene con un'idea di gioco che secondo me rispecchia un po' quello che ha fatto Italiano negli ultimi anni. Non ci vedo una grande interruzione, mi sembra una scelta intelligente
0: in continuità
2: e che soprattutto non fa una sorta di declassamento, perché tra i vari nomi che c'erano stati nel dopo Italiano sicuramente erano solamente rumors, però quando è passato il nome di Francesco, io penso che anche se è passato per 3 secondi qualcuno si sia preoccupato di...
0: A proposito di romanisti, di ex romanisti.
2: Quindi mi sembra un'ottima scelta per continuare un percorso che secondo me quest'anno...
1: Sì, ho visto ieri la presentazione, durata quasi un'ora.
0: Sì, beh, devo dire che Tedesco, che è oltre che un allenatore, insomma, comunque è uno che sa cosa dire, no? Anche il riferimento che ha fatto alle canzoni, ascoltare prima Dalla, ascoltare dopo Cremonini, già aveva avuto una serie di utilizzato una serie di informazioni che l'hanno fatto già entrare, no? Dentro
1: era preparatissimo. Su com'è l'ambiente a Bologna. La cosa che mi è piaciuta molto è che ha detto anche che lui vorrà vivere in centro perché vuol vivere la città, no? Perché insomma, è anche giusto che uno va in un ambiente nuovo e cerchi di integrarsi il più possibile nel tessuto sociale.
0: Poi non è così brutto.
1: Appunto, no.
0: No, dico, il centro di Bologna alla fine.
2: Poteva andare peggio.
0: Esatto. Vedremo il mercato perché, no, è chiaro che adesso bisogna un po' capire che movimenti ci saranno, ci sono un po' di incognite da chiarire, però, insomma, il 7 luglio è lontano.
1: È lontano.
0: No, dico... È lontano,
1: spero sia
0: lontano, perché
1: no, è chiaro che ci sono molte cose da mettere a posto ancora, eccetera. Si vedrà adesso.
0: Sì. C'è stata anche l'intervista, una delle rare interviste, no, di Sartori alla Gazzetta la scorsa settimana. Insomma, sarà che parla poco, ma quando parla, insomma, è molto interessante quello che dice Sartori. Ha già fatto un po', no, tra le righe, un po' si intuivano alcune linee di movimento che questo mercato potrebbe offrire al Bologna.
1: Bene, dai, siamo a posto, dobbiamo chiudere.
0: La Roma invece, vabbè, non, la Roma. Roma va...
2: No, voi per favore non ne parlate,
0: a vele gonfie, aspettando poi le partite, a parte le partite con Bologna, ma il resto... Insomma.
2: Mi stai tirando una gufata...
1: Va bene, grazie Emanuele della tua presenza.
2: Grazie a voi davvero.
1: Noi ci sentiamo venerdì prossimo.
0: Sì, in qualche modo
1: In qualche modo ci sentiremo. E che dire?
0: E a tutti.
1: Il più cordiale.
0: A risentirci.

0: scendere con la piccola linea da media. Terrico, su tiro e per un soffio davanti al portiere non entra sulla palla Benigni per dare il colpo di grazia. Trentatreesimo minuto di gioco, anzi al 33esimo,
1: sì. Per mia utilità, il minuto esatto del gol di Favero, il 30esimo.
0: È il 30esimo minuto, quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo.
2: Aspettiamo
0: al 20esimo sempre Rush e al 30esimo Favero per sempre per la Juventus. Linea top.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
5: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
6: Alla festa di Rifondazione Comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna, incontro assemblea insieme a partiti, associazioni, sindacati e comitati verso il 2027 per un fronte di opposizione alla Giunta Lepore. Costruiamo insieme l'alternativa di sinistra ambientalista. Alla festa di Rifondazione Comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
8: Oh, hai finito?

0: presentazioni di Radio Città Fujiko. Va ora in onda Pandemonium. La musica, le interviste, il disco Pandemonium e le opportunità musicali per il weekend. Conduce in studio Pier Tosi.
1: E buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Forse i più attenti di voi avranno notato che la settimana scorsa, in un momento di estrema confusione, avevo detto che oggi il programma non sarebbe andato in onda. Ebbene, mi sbagliavo, mi confondevo con un altro weekend, invece, quindi Pandemonium c'è. Buon pomeriggio da Pier Tosi, sono le 15.04 a Radio Città Fujiko. Il magico numero di sms è il 333-180-9494, anche con WhatsApp e Telegram. E contenitore musicale classico, oramai on air da tantissimi anni, che andrà fino alle 17, al termine della quale troverete poi di nuovo l'informazione di Radio Città Fujiko. All'interno di Pandemonium alle 15.30 il notiziario di Popolare Network, abbiamo alcune rubriche, all'inizio la seguitissima rubrica degli eventi musicali in città o in provincia o anche nelle altre regioni in cui si prende la radio attraverso il protocollo DAB, cioè oltre all'intera Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. E un'altra rubrica è di solito l'incontro con gli ospiti, incontro a volte di persona, a volte telefonico. Oggi al telefono chiameremo il Salento e ci sentiremo con Gofer, veterano della scena underground italiana. Il suo ultimo progetto, Gofer and the Deadlocks, ha appena licenziato un secondo album tra hardcore, punk, rock and roll di strada, dub, reggae, intitolato Nasty Dreadlock, e ne parleremo proprio con Gofer in persona. Non è la prima volta del resto che lo intervistiamo, abbiamo la nostra cerchia di amici. L'altro appuntamento che a volte c'è e a volte non c'è è alle 16.30, riguarda l'ultima mezz'ora, ed è il disco Pandemonium, approfondimento musicale. Adesso andiamo alla fine degli anni 70, ai primissimi anni 80 in inglese, con una formazione che ha lasciato il segno ed è ancora attiva, cioè Dexys Midnight Runners, che esordirono col botto con un album eccezionale intitolato Searching for the Young Soul Rebels. Questo è quanto per ciò che riguarda oggi. Qualche settimana fa abbiamo ospitato un jazzista, un chitarrista molto particolare, che suona con una chitarra autoprogettata. Lui è Giulio Capurso e ha pubblicato su Bandcamp un EP di 5 tracce a nome Giulio Capurso Trio, da cui cominciamo oggi quindi con un po' di jazz, con una traccia dedicata a Jaco Pastorius, e cioè For Jaco. Giulio Capurso.

E incomincio, oltre che insieme alle note di Giulio Capurso, augurandovi un buon Pride e rivolta Pride. È arrivato il momento dell'anno del Pride, che sarà come al solito un Pride sudatissimo, viste le previsioni meteorologiche. Rivolta Pride in programma a Bologna domani, concentramento alle 16 ai Giardini Margherita e arrivo alle 17 in Montagnola. Questo è quanto. Vediamo invece che succede a Bologna già da stasera. Ci saranno tanti parties in circolazione legati al Pride che non ho inserito nella lista per non farla diventare gigantesca. Cerchiamo un po' di sveltire queste operazioni di lettura e consiglio degli eventi bolognesi. Partiamo da questa festa che si svolge al Parco della Montagnola, una festa dei circoli arci che si chiama Siamo Tempesta, che non riguarda solo la musica, ma questa sera avremo i concerti di Gioia Lucia e Acico. Al VAG del 61 di via Paolo Fabbri i concerti di Samarcanda e Serbi e il DJ set di Ghetto Sdaure. Vi ricordo che parliamo di questa sera, venerdì 12 giugno. Al Salotto del Jazz in via Mascarella all'aperto Tiziano Cavaliere Trio, mentre la Tatanca in via della Torretta le selezioni di un programma di uno storico programma radio di Radio Città Fucico, e cioè Glamorama. A Villa Pini via del Carpentiere concerti hardcore con Splatter, Last Goat e Tidebreaker. Intendevo hardcore punk. Mentre il mio consiglio per oggi, in pieno centro, al Centro Sociale della Pace al Pratello, dal vivo in le Nava Spaziale, tornate alle attività live di recente insieme alle mitiche Tremende. Quindi Centro Sociale della Pace, via del Pratello, da ora aperitivo questi due concerti. Al Fuori Gallery, cioè l'emanazione estiva del Gallery 16, e siamo in via Serlio alla birreria Vecchia Orsa, il concerto della Sam Band legata al negozio di dischi Sam con due M di via Oberdan. A Giardino del Barracano di via Santo Stefano parole elettronica, ambient, field recording e visione letterario si fondono in un unico paesaggio sonoro con il reading concerto Sonic Suit a cura di Wuming One. Letture contaminate, immagini, immaginari acquatici e spettri culturali attraversano una suite narrativa e musicale che dialoga con H.P. Lovecraft, Moby Dick and the Wasteland. Quindi Wuming One, Sonic Suite. Tropical Ballera ancora in via Serlio, il concerto di Corobu, mentre piazza Lucio Dalla inizia una tre giorni intitolata Pizzica, dedicata ai suoni folk salentini per la gioia dei ballerini. Questa sera ci sono i Mascari Miri. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi, DJ set dell'internazionale Trash Ribelle, entità piuttosto apprezzata e amata dagli amanti del trash a Bologna. Ostello Bello in via del Porto offre invece il concerto della cantautrice Daemia, che si muove tra alternative R&B, nu soul e cantautorato. Paleotto 11 via del Paleotto Bologna, il concerto grunge paludoso mischiato con la psichedelia folk californiana dei Dead Horses e l'apertura delle canzoni folk che si agitano tra Bologna e l'Appennino Reggiano dei Senti Tuoni. Casa di quartiere Ruosi via Castelmerlo, zona Massarenti, abbiamo il duo che mescola UK Bass, Fast House e Future Garage pop italiano Amore Audio e il DJ set di Alfonso Kang. Porta Pratello di via Pietralata, concerti di Albe, Orlando e Enna Trigger. Al Circolo Ex di via di Corticella, dove risuonano sempre punk e rock and roll di strada, abbiamo Luna Storta Fest con Rags e Lulu. Tra l'altro è la festa di chiusura di questo locale relativamente nuovo. All'Alchemica di via dei Lapidari una school night con una jam session di heavy metal e hard rock. All'azienda agricola Maria Bortolotti di via San Martino a Zola Predosa incomincia la rassegna Jazz and Wine, che mette in scena il jazz abbinato alle degustazioni di vini del territorio. E appunto in questa azienda agricola, l'azienda agricola Maria Bortolotti, è di scena il Federico Califano Trio. La Corte Palazzo Comunale di via Emilia a San Lazzaro offre i veterani e Formentera Lady, mentre per gli amanti dello skateboard a Carpi in provincia di Modena lo skate park di via Sigonio la rassegna Boneless offre i concerti di Arido e Champagne. Tra l'altro
è il weekend anche di Firenze Rock, che domani offre il concerto dei Cure, e quest'oggi invece i concerti di Salmo, Lenny Kravitz, Anna Calvi e alcuni altri che non vi menziono. E abbiamo detto Le Tremende con Nava Spaziala questa sera al Centro Sociale della Pace di Via del Pratello. Suoniamo quindi Le Tremende, Number 5 Genuine, il loro ultimo EP, e questa è Bologna e questa qua, Mitiche Tremende.

bolognesissime tremende, e chi segue Pandemonium sa che suoniamo spesso musica legata alla nostra città. Questa è Bologna, questa qua, Number 5 Genuine, il loro ultimo album. Vediamo cosa succede domani in città, è uno dei rari casi in cui l'elenco degli eventi, delle eventualità del sabato è più corto di quello del venerdì, ma come vi dicevo ho tolto tutti, o non ho, ho deciso di non menzionare tutte le varie feste legate al Pride di tutti i locali dove si fa elettronica, e quindi vi rimando ad altri mezzi di informazione per trovarli. A Collywood, in via dei Colli, domani concerto degli Amarcord, altra formazione bolognese attiva da parecchio tempo, e il supporto è a cura dei Face Project. Al Vaniglia di via del Pratello, in fondo al Pratello, un evento che mi riguarda come DJ Reg e Vaniglia, abbiamo il Vinyl Club, Joe Dischetto, Mikey Taffi, il sottoscritto, con vinile reg dalle 20 circa a mezzanotte inoltrata, anzi oltre le 12.30. Circolo X di via dei Corticella, Luna Storta Fest con Cancer Spreading, Beat Rude e Coffin Surfer, è la due giorni dell'ex che chiude le ostilità dell'anno 2025-2026, e quindi appuntamento dopo questi due giorni, appuntamento all'autunno o dopo l'estate. Al Fuori Gallery presso Vecchia Rossa in via Serlio il concerto di The Girl e le selezioni di Cold Wave. Altro impegno per la Sam Band Alta Tanca di via della Torretta, domani a Villa Pini in via del Carpentiere le canzoni di Marinai Ubriachi, dei Chi o Sì e anche Enrico Cipollini. Al Salotto del Jazz di via Mascarella, Giulio di Nola, mentre a Villa Angeletti via Carracci abbiamo la serata No Diggity di hip hop e R&B con Bargio e Chance. Parco Montagnola, festa dei Circoli Arci, Siamo Tempesta, varie attività, non ci sono concerti in particolare domani, ma comunque ve lo segnalo. Nell'ambito di Pizzica, a Piazza Lucio Dalla, il concerto dei Sona Bash. Zola Jazz and Wine, abbiamo l'azienda Gaggioli a Zola Predosa, il concerto di Vito Bassi Quartet. Mentre un nome leggendario dell'hardcore americano arriva al Circolo Black Star di via Ravenna a Ferrara, sono i Circle Jerks, veramente imprescindibili per amanti del genere. Domani e dopodomani c'è anche l'Handmade Festival in via Bonazza a Guastalla, festival veramente favoloso per amanti dell'indie rock, delle ultime tendenze anche italiane. E ci sono tre palchi, uno stage circus, 25 band e DJ sets. Io non vi leggo il programma perché non ho trovato online un programma circostanziato giorno per giorno, vi rimando quindi agli spazi dell'Handmade sui social. Chiudo con il Sandgate, spiaggia alternativa in via Magellano a Cesenatico, abbiamo alle 18 il concerto di Ariane Diachitri, Chico Capiozzo e Davide Lava. Ok, andiamo avanti. Domenica 14 giugno invece alla Visarno Arena, nell'ambito di Firenze Rock, ci sono i Cure insieme a Mogwai e Twilight Sad, quindi ci ascoltiamo i Cure con questa Plain Song.

con questa che spesso è la canzone d'apertura dei sets dei Cure. Andiamo avanti col programma e vediamo che succede invece domenica. Sono le 15:24, Playing Song dei Cure. Le eventualità musicali ci permettono di mettere insieme cose anche molto diverse tra loro, in pieno stile Pandemonium, dopo le Tremende dei Cure. Vediamo velocemente cosa succede domenica in Piazza Lucio Dalla, terzo e ultimo giorno della rassegna pizzica con la Compagnia Popolare Salentina. Villa Angeletti, via Carracci, Monsonica prosegue con il concerto di una band di culto tra post-rock, hip-hop ed elettronica, e sono gli Walkie Talkie. Al Giardino Trombetti di via Serlio, ancora una volta reggae music da vinile con Trizio, Rankin Lawrence e il Vinyl Club, e anche in questo caso ci sarò io in persona con i miei dischi. Arena Orfeonica di via Brocca Indosso, il Respiro 2 offre un concerto tra tango e jazz world. A Hollywood, in via dei Colli, le selezioni funk disco di DJ Z. Tatanka, via della Torretta, Festival Beat, dal vivo gli Avvoltoi e i DJ set di DJ Baldi, Solinas e Soul Ste. A Porta Pratello, in via Pietralata, il concerto di Periodo Blu. Continua l'Handmade Festival a Guastalla in via Bonazza, mentre al Sandgate a Cesenatico in via Magellano il concerto di Kira Gunes. Per ciò che riguarda invece Milano, al Circolo Magnolia, circonvallazione Idroscalo, il concerto indie folk degli americani Big Thief. E abbiamo già parlato appunto della giornatona, seratona dei Cure alla Visarno Arena, Firenze Rock, in viale del Visarno a Firenze. Qualche minuto prima della pubblicità il notiziario di Popolare Network e poi l'intervista a Goffer, e io vi faccio sentire un Alan Vega, un tempo cantante del leggendario duo Suicide. Questa è Bye Bye Bayou. Alan Vega.

Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno.

0: cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
5: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in

0: Piazza La Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
1: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Secondo le agenzie Bloomberg e Reuters, domenica in Svizzera, a Ginevra, potrebbe essere firmato un accordo tra Iran e Stati Uniti. Le indiscrezioni arrivano dopo l'annuncio fatto ieri sera da Donald Trump su un possibile patto proprio in questo fine settimana. Ma è da capire quante siano le probabilità che la cosa si concretizzi dopo decine di dichiarazioni simili da parte del presidente degli Stati Uniti. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha dichiarato che gran parte del testo dell'intesa era quasi stata finalizzata, ma che gli americani hanno continuato a fare nuove richieste.
1: Poco fa il Corriere della Sera ha pubblicato alcune dichiarazioni che ha ottenuto in esclusiva da Trump. Gli alleati europei non sono stati d'aiuto, ma possono esserlo molto in futuro, dopo l'accordo con l'Iran, ha detto il presidente degli Stati Uniti, che in passato si è scontrato con i paesi europei per la loro mancata collaborazione nella guerra. Non è chiaro però cosa intendesse dire Trump sul futuro, anche perché a una domanda sui possibili sviluppi diplomatici con gli Stati europei dopo l'eventuale patto con Teheran, il presidente degli Stati Uniti ha risposto: non ne ho idea, dipende da loro.
0: A Mantova è scoppiato un incendio in un magazzino di materiale plastico nello stabilimento dell'azienda Versalis. Sul posto si è alzata una nube nera visibile a chilometri di distanza e dalla fabbrica sono state fatte uscire circa 800 persone che ci stavano lavorando. In quell'area è stata anche sospesa la circolazione ferroviaria. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ha avviato un monitoraggio dell'aria nella zona e il sindaco ha firmato un'ordinanza che invita la popolazione a tenere le finestre chiuse e a non stare all'aperto. Provvedimenti simili sono stati presi in comuni vicini come Bagnolo San Vito, Porto Mantovano, Borgo Virgilio e Suzzara.
1: È un cittadino svizzero l'uomo che è morto stamattina dopo che un elicottero è precipitato in provincia di Novara, nel comune di Solcio di Lesa, sulle rive del Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato alla guida e le altre tre persone che erano a bordo e che sono rimaste ferite sarebbero dei suoi amici. L'elicottero sarebbe decollato dalla villa in cui viveva la vittima.
0: Denis Verdini sarà processato per l'inchiesta che lo ha coinvolto e che riguarda degli appalti dell'ANAS. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare di Roma. L'ex coordinatore di Forza Italia è accusato di corruzione. Suo figlio Tommaso ha patteggiato ed è stato condannato a 2 anni e 10 mesi. Uno dei dirigenti imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi, ma assolto da un'altra accusa, quella di turbativa d'asta.
1: Il 25 giugno nella città francese di Antibes, vicino al confine con l'Italia, ci sarà il primo vertice bilaterale fra i due paesi da quando nel 2021 firmarono quello che fu chiamato Trattato del Quirinale. Ci saranno Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, oltre a 9 membri per ognuno dei due governi. Tra i temi più importanti in discussione, una collaborazione fra la società italiana Leonardo e quelle francesi Airbus e Thales, con l'obiettivo di mettere insieme un'alleanza europea nel settore spaziale.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.

0: Siamo rientrati dopo un'edizione di Popolare Network. Mi scuso perché il pezzo di Alan Vega, Bye Bye Bayou, è andato veramente per pochissimi secondi, lo rimetterò dopo. Un saluto tra l'altro anche ad Alessio. Siamo tornati con Gopher and the Deadlocks. Questo è ennesimo del secondo disco di questo progetto, e cioè Nasty Deadlocks. Gopher, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ciao a chi ci ascolta, ciao.
0: Ciao, grandioso, ti sento molto molto forte, ti sento molto bene, e ci siamo risentiti per questo bellissimo disco uscito da poco, che è il secondo, sì, di questa esperienza. Nel titolo un gioco di parole evidenzia il fatto che c'entra il reggae, perché hai fatto diventare i dreadlocks dei deadlocks, visti i tempi, un po' di morti viventi, di morti camminanti.
1: Esatto, sì. No, beh, ma in realtà anche già la band, diciamo, il progetto era nato già così ammiccando, no, a questa cosa dei dreadlocks che diventano deadlocks, anche perché i capelli non ci sono più, per cui sai, i dread non, dove li fai? Se non c'è la materia prima, voglio dire, in qualche modo, no?
0: No, infatti.
1: E quindi è rimasta questa cosa dei deadlocks. Finalmente una band concreta, nel senso che il primo album era più un progetto aperto con un po' di amici che con me hanno fatto i pezzi, mentre così a questo giro insomma siamo una band vera e propria. Infatti stiamo già iniziando un po' a portare il live in giro, insomma, e siccome di simpatico non c'è niente, invece di Natti è uscito Nasty, quindi è partita questa cosa di Nasty Deadlocks, che è una cosa per sorridere, diciamo così, no?
0: Mm-hmm. Senti, ci sono tutte le tue passioni dentro, c'è un sacco di hardcore, di street rock and roll mescolato al reggae, al dub, ci sono delle, sì, delle cover giocate abbastanza di classe. Per ciò che riguarda i tuoi testi, uno magari una volta avrebbe detto sprazzi di realtà distopica del futuro, invece adesso dobbiamo dire del presente, perché quello che tu racconti è proprio il presente che vediamo attorno a noi e anche in televisione, sui social.
1: Sì, è quello che stiamo purtroppo vivendo un po' tutti, e secondo me, rispetto anche ad alcune cose così che avevo scritto nell'altro, questo qui è forse ancora più cupo, non so come dire. Ci sono anche dei pezzi nei quali, per esempio, c'è il pezzo che si chiama Peggio di così, no? Che magari appunto vuole far capire che quando uno pensa di essere arrivato al fondo, no? Invece peggio di così si può sempre, purtroppo, no? E quindi al peggio non c'è mai fine,
0: non si
1: lo vediamo giornalmente,
0: non si risale mai,
1: purtroppo no. Chiaramente la musica ci aiuta molto, senza di quella sarebbe veramente la fine, anche perché poi insomma il problema è che la musica sta perdendo anche quella cosa che ha sempre avuto, di essere un po' un veicolo per certi messaggi, per certe cose. Adesso, voglio dire, il mondo è riuscito a sputtanare, a smerdare anche la musica, non so come dire, quindi non si riesce più come prima a portare alcune cose in giro, però bisogna sempre provarci, bisogna sempre tirar fuori una voce fuori dal coro, una voce che sia contro, insomma. Poi le dimensioni sappiamo quelle che sono, voglio dire, quando ci dicono che siamo di nicchia va bene anche così, ma è la nicchia che deve spaccare il culo, insomma, no?
0: Certo. Ma infatti hai un po' anticipato la mia seconda domanda, perché erano appunto musica che riflette i tuoi interessi da molto tempo, da quando eri praticamente ragazzino,
1: sì,
0: delle tribù tra virgolette, come quella dell'hardcore punk, quella dell'hip hop, del reggae,
1: del reggae, che, sì, certo,
0: che servivano anche per incanalare molta inquietudine, molta rabbia, e facevano anche molto comunità. Come vedi la situazione attuale? Già un po' hai risposto, soprattutto rispetto,
1: sì,
0: al bisogno di contarsi, di affratellarsi, di essere insieme per cercare di vincere certe dinamiche.
1: Sì, come dicevamo prima, alla fine, cioè, sembra un po' un luogo comune ormai dirlo, no? Però contandoci un po' in giro sembra sempre che siamo sempre di meno, non so come dire, anche perché poi ti rendi conto che spesso certe situazioni, magari quelli un po' più giovani, mi dispiace dire così, no? Però magari sai, queste robe tipo come i talk show in televisione, no? Che c'è il coglione che dice no, quelli più giovani, però in realtà alla fine anche un po' quella la dinamica, cioè ci deve essere ovviamente uno scarto generazionale che per certi versi c'è, ma fondamentalmente non c'è, quindi è anche quello il problema. Quando vai adesso a vedere un concerto reggae o punk, eccetera, ti saluti con gli amici tuoi che ci abbiamo tutti 60 anni o quasi, cioè, e quindi sai, non so se hai presente la vignetta del gruppo di vecchi punk che stanno, fanno la fila fuori dal locale e il tipo gli dice: no ragazzi, qua si beve, si fuma, non so se voi potete entrare. E quelli dicono: no, noi siamo la band, dicono loro. Ecco, più o meno la situazione è quella.
0: Bellissimo, sì, effettivamente l'avevo visto, me l'hai fatta tornare in mente, sì, effettivamente.
1: Sì, sì, quella lì.
0: È quella. Senti, se sei d'accordo, inframmezzerei l'intervista. Abbiamo sentito tra l'altro prima ennesimo in levare con le chitarrone, inframmezzerei
1: sì.
0: L'intervista con 2 minuti di pezzo velocissimo e per riferirsi alla parte più arrabbiata, se vogliamo, del disco, metterei la prima, Niente per te, che è più sul versante hardcore.
1: Assolutamente.
0: Ok, quindi ce l'ascoltiamo, ci risentiamo tra un paio di minuti insieme, grande Gopher. Ecco,
1: sono qui.

0: Niente, Goffer, quando dico agli ospiti telefonici rimanete lì dal di là del filo, non vi voglio tenere lì molto, faccio sentire 2 minuti di un pezzo e di solito definisco 2 minuti
1: di più.
0: Questa invece è 1:42, quindi abbiamo risparmiato 19 secondi su
1: hai
0: questa.
1: Hai visto? Sì, ma io lo faccio apposta, faccio dei pezzi brevi, sennò iniziano a rompere i coglioni dopo un po', e quindi è meglio toglierli subito.
0: Che poi è la tradizione anche ovviamente dell'hardcore, che si facevano album pienissimi di pezzi che duravano 25 minuti, 15 canzoni, 25 minuti,
1: sì,
0: e via.
1: Esatto, quindi poi quando fai le scalette per suonare dal vivo metti 42 pezzi e in realtà stai suonando 40 minuti.
0: Esatto. Senti, c'è Fulvio in ascolto, l'amico Fulvio che ha fatto l'esame di maturità già un bel po' di tempo fa, che con un sacco di faccette di sorrisi dice: ha ragione Goffer, vecchi di merda, ovviamente includendosi anche lui nella categoria.
1: Ovviamente, assolutamente.
0: Senti, invece sul contenuto del disco, due cose da notare. Intanto le cover di classe che riflettono ovviamente il tuo grande entusiasmo.
1: Grazie.
0: E i tuoi bellissimi gusti musicali. Due le ho identificate, che sono Art School, dei Jam, che diventa
1: dei
0: un
1: Jam.
0: Pezzo early reggae, boss reggae, e anche la bellissima One More Time di Joe Jackson.
1: E mi dicevi, che io amo follemente.
0: Esatto,
1: sì.
0: Che tutti, guardando la prima di sentire il disco, la scambiano per quella dei Clash.
1: sì, e io infatti ho fatto apposta poi a fare il dub di quel pezzo, e l'ho chiamato Dub More Time, mentre su Sandinista c'è One More Dub, no?
0: È vero.
1: Dopo One More Time, quindi poi è un po' un richiamo sbagliato, tra virgolette. Sì, chiaramente One More Time viene in mente quella dei Clash, pezzo ovviamente glorioso e fondamentale, però insomma One More Time di Joe Jackson non è da meno, è un grandissimo pezzo del primo album, è un bel po' di tempo che la volevo fare. In realtà all'inizio volevo fare una cosa reggae molto più lenta, un po' alla Burning Spear così, però poi è uscita questa cosa un po' più ritmata, così un po' come dire, un po' incrociata sempre col punk eccetera, e boh, sono contento di come è uscita. Io poi alla fine non riesco a pensare ad una cover se non la devo fare diversamente, cioè non, per me fare una cover significa comunque rifarla in una maniera abbastanza diversa dall'originale. Non ha molto senso.
0: Ma no, assolutamente, penso sia l'approccio più giusto, l'approccio creativo, esatto, che rilegge proprio, che crea qualcos'altro, una cosa stimolante.
1: Sì, perché poi sai, mi chiedo, cioè, chi sono io per poter fare un pezzo dei Jam o un pezzo di Joe Jackson? Cosa faccio? Penso che lo faccio meglio di loro? Dimenticatelo, no? Allora fallo in una maniera in cui, e anche volendo, anche completamente diverso. Fare una cover così significa misurarsi con dei giganti con i quali alla fine,
0: certo,
1: cioè, voglio dire, lo fai a modo tuo, esce ancora più figo. Io per esempio dico una cosa che chiaramente magari sembra stupida, però mi piacerebbe se Paul Weller sentisse la versione di Art School, magari gli piace anche, e dice: ah, vedi, sto coglione l'ha fatta così, carina l'idea, no? Cioè, l'importante è quello, è un tributo però a modo tuo, no?
0: Tra l'altro si potrebbe provare a fare una cordata per fargliela arrivare, non so, magari coinvolgendo Tony Face, non so se ha degli agganci inglesi.
1: Sì, ci ho pensato a questa cosa, perché tra l'altro con Tony ci siamo sentiti perché ha recensito il disco e mi diceva: sono rimasto colpito da questa cosa qua di Art School, veramente una versione strana ma stupenda, quindi sì, magari no, speriamo, non lo so, sarebbe incredibile, diciamo così.
0: E poi congiungendo questa domanda con quella dopo, hai punkizzato Chase the Devil, l'immortale Chase the Devil,
1: assolutamente,
0: di Max,
1: sì.
0: Romeo, anche qui il risultato è ottimo, e poi c'è il versante, il coté reggae, quindi anche a panga degli Scatalites,
1: sì, sì.
0: Quindi anche questa tua passione è riflessa dal disco.
1: Sì, assolutamente, perché poi alla fine, cioè, sono più o meno lì, no? Subito dopo il punk la mia grande passione resta comunque il reggae, anche più dell'hip hop in un certo senso, perché sono partito facendo punk e reggae quando con DJ Wall suonavamo nei Subnoise 40 anni fa. All'epoca già facevamo le cover di Yellowman in versione punk, figurati. Quindi questa cosa mi segue da sempre, questo delirio di incrociare queste due cose che sono molto più simili e più unite di quello che si possa pensare, come chi approfondisce un attimo le cose lo sa, no? Quale sia il legame strettissimo che c'è tra il punk e le reggae.
0: Certo, assolutamente.
1: Quindi io sono su quella cosa lì, però sto cercando sempre di più di incrociarle queste cose qui e di renderle anche unite in una maniera strana. Mi piacerebbe iniziare a fare qualcosa anche che unisse il calipso, il mento, delle cose strane molto più antiche, con delle chitarre distorte, boh, non lo so, poi alla fine io non ci dormo la notte per queste robe qua.
0: Grandissimo. Senti, importantissimo anche perché vorrei che il disco lo sentisse più gente possibile. Attualmente sì, è su Bandcamp, sulle piattaforme, ma spero sia anche stampato in vinile.
1: Sì, assolutamente, in vinile, anzi esorto la gente a supportare il vinile dei Deadlocks, perché è un'autoproduzione, non abbiamo etichette, non abbiamo niente, dal portafoglio abbiamo tirato fuori due soldini, abbiamo stampato 300 copie di un disco che si compra o su Bandcamp o su Discogs, o comunque dopo l'estate avremo un po' di serate in giro da fare, quindi poi insomma ci sarà il banchetto eccetera, comunque comprare il vinile. E poi, i vinili in genere, il nostro, certo, e anche gli altri,
0: certo,
1: vinili, diciamo.
0: Assolutamente. Invece l'altra cosa su cui che volevo sottolineare è che sì, ai tempi dell'altro disco non esisteva una vera e propria band, invece adesso i The Deadlocks sono veramente, sì, una band, quindi puoi suonare, puoi fare concerti, se ci fosse qualcuno in ascolto che organizza concerti.
1: E
0: tra l'altro un nostro sogno sarebbe di averti qui a Bologna, vediamo se si riesce a fare qualcosa. So che avete suonato a Ancona non da molto.
1: Abbiamo suonato ad Ancona e qui nel Salento a Melpignano, okay, siamo riusciti a presentare il disco in questi due posti, una grande accoglienza, ci siamo divertiti moltissimo e stiamo chiudendo adesso le serate per dopo l'estate e ovviamente sai che io ho parte del mio cuore ancora a Bologna, per cui
0: certo,
1: cioè, vorrei tanto venire a suonare di nuovo a Bologna con i Deadlocks. Sì, ma poi ci sarà anche Genova, Milano, Torino, insomma ci stiamo muovendo, speriamo bene, perché mi piacerebbe moltissimo. Tra l'altro ci sono anche un bel po' di cose molto, molto vecchie nella scaletta, insomma, okay, non sto qui ad anticipare, però ci sono cose anche che la gente riconoscerà, diciamo così.
0: Dai, quindi ci auguriamo di vederti presto qui a Bologna.
1: Speriamo.
0: Io ti ringrazio del tuo tempo. Io chiudo in questo modo, ti chiederei di scegliere il terzo pezzo da mandare, di commentare. Ce l'abbiamo sentito ennesimo e niente per te, abbiamo parlato di vari pezzi, scegli tu la prossima traccia.
1: Allora, guarda, io metterei Criminale Condannato, perché è il pezzo che dedichiamo a quel pezzo di merda di Trump, così detto per metafora, perché è il pezzo che proprio vorrei tanto che lo ascoltasse per rendersi conto di cosa pensa la gente di lui, fondamentalmente. Quindi vorrei Criminale Condannato, anche perché è un pezzo in cui ci sono tante influenze, ci sono percussioni, fiati, reggae, hardcore, quindi mi sembra quello un po' più, come dire, completo, no?
0: Perfetto.
1: Che fa un po' da vetrina. Va
0: okay,
1: bene?
0: Quindi un grande abbraccio, speriamo di vederti presto a Bologna e ancora
1: anche a voi,
0: complimenti
1: a tutti
0: per il disco, quindi Gopher and the Deadlocks, Criminale Condannato. Ciao Gopher, buon weekend.
1: Un abbraccio a tutti e a tutte.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Dammi il cinghe.
5: Dammi il cinghe.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
7: Dammi il 5!
6: La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Hai fatto i biglietti?
9: No.
8: Le valigie?
9: Nemmeno.
8: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
9: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
8: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
9: avisemiliaromagna.it.
10: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scambio di tante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Pandemonium, giro di boss, siamo a metà 16.03, Piertosi con voi, Radio Città Fujiko. Ancora un saluto a Gofer, che abbiamo sentito telefonicamente prima. Abbiamo sentito dopo Gofer, dopo il secondo brano, dopo l'intervista, ed era criminale condannato, abbiamo sentito il debutto coi fiocchi di una band bolognese, Mars X, disco uscito lo scorso anno, disco omonimo. La traccia che abbiamo sentito era Is It Free, ancora rock and roll punk. Qui, prima della pubblicità e del notiziario di Popolare Network, avevo scelto una traccia di più di 8 minuti, quando in realtà avevo solamente alcuni secondi, e cioè questa Bye Bye Bayou di Alan Vega, e ve la ripropongo. Sono usciti i primi due album di Alan Vega rimasterizzati, Alan Vega voce di questo duo incredibile da New York City, i Suicide, è l'uomo delle macchine, era Marty Rev a fare questa sorta di rockabilly blues del futuro, molto allucinato, a volte anche violento. Ovviamente quello che facevano i Suicide si riflette in parte nella musica di Alan Vega. Questa Bye Bye Bayou fa riferimento al Bayou, l'ambiente paludoso in Louisiana, vicino al Mississippi, vicino a New Orleans, l'intrico di canali infestato di coccodrilli, quindi immaginario che va a nozze un po' con il blues. È molto blues nella voce di Alan Vega. 16.05, ascolteremo dopo Dexys Midnight Runners per parlare di tutt'altra musica. Abbiamo sentito già un po' di novità nella primissima parte. Per il Record Store Day è uscito un live in vinile del grande Ian Dury, quindi andiamo all'Inghilterra della fine degli anni 70, live registrato al Dominion Theatre di Londra alla vigilia di Natale dell'80. Ci ascoltiamo quindi il compianto Ian Dury, sempre favoloso. Questa è Superman's Big Sister, la sorella maggiore di Superman.
1: Superman's Big Sister, she's Superman's Big Sister, she's Superman's Big Sister. Ain't no

momento di rock and roll sguaiato e caffone dopo gli Anduri qui a Pandemonium quest'oggi. The Heartbreakers di Johnny Thunder, Born to Lose, inno di tutti i perdenti del mondo, a cui ci associamo, Radio Città Fujiko Pandemonium. Avremmo dovuto fare l'inverso dal punto di vista temporale. Abbiamo suonato questi Heartbreakers dal 1975 in poi con Johnny Thunders, che invece nell'esperienza precedente era nelle New York Dolls, le bambole newyorkesi, sempre ceffi, questa volta però vestiti da donne, da bambole, con il rossetto sbavatissimo. E questo è il loro debutto omonimo, e questa composta da Johnny Thunders e David Johansen è Private World.

Private World, The New York Dolls, Pandemonium, oggi un po' meno black music del solito forse, più rock and roll, 16:15.

E andando al presente, una formazione giovane che ha pubblicato il suo debutto dopo aver fatto abbastanza parlare di sé, il 30 gennaio sono The Molotovs, si ispirano anche a molto mod sound inglese, ma sono nuovi, recenti. 30 gennaio l'uscita del loro disco Wasted on Youth, questa dedicata a tutte le Geraldine in ascolto, è Geraldine, The Molotovs.

16:21, intanto un saluto a chi sta ascoltando a volume alto, a chi invece sta ascoltando in macchina nel traffico, magari sull'ormai famigerato ponte di via Matteotti a Bologna. Momento lacrimuccia, i Jam del quinto album Sound Affects 1980, Death Entertainment. Gemma di Paul Weller, i Jam sono effettivamente un esempio da seguire dal punto di vista creativo e compositivo per i Molotovs, e quindi l'aggancio è un po' questo. 16:22, rimarremo nell'80 tra un po' con il meraviglioso Searching for the Young Soul Rebels dei Dexys Midnight Runners, che è il disco pandemonium di oggi. Io per andare avanti ho scelto una cover, Chuck Berry coverizzato dai Beach Boys, Rock and Roll Music.

tra un po' Dexys Midnight Runners, il frutto di Kevin Rowlands, personaggio particolare della scena inglese, e noi però restiamo in America, a Los Angeles, The X, siamo in California appunto, e questa è The 4th of July, l'album SCA We Are, ancora musica degli anni 80.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Bank.

0: La banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
1: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
2: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
3: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
4: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
5: Disco Pandemonium.
6: Ed eccoci al Disco Pandemonium, all'approfondimento musicale che sta in fondo al programma. Prendiamo un disco, lo rivoltiamo con un calzino, almeno ci proviamo, visto che poi abbiamo solo una mezz'oretta. Oggi 1980, formazione apprezzatissima, formazione che si è sciolta, si è riformata varie volte ed è tuttora attiva, e anzi ha annunciato anche presto un disco nuovo. Loro sono i Dexys Midnight Runners di Kevin Rowlands, andando subito al sodo, alla sostanza. In un periodo in cui c'era il punk e cominciava il post-punk, un gruppo che si riferisce al soul, alla musica della Stax, con grandi fiati, con un suono veramente epico e a tratti stravagante. Kevin Rowlands è il leader del gruppo, da Manchester, di origine irlandese, mette su un gruppo punk dalla durata abbastanza breve all'epoca del punk, i Killjoys. Poi decide di fare qualcosa di assolutamente grande e che non assomigli a niente. C'è da dire che, nonostante una tradizione di grande amore per la black music che risale addirittura al British Blues, ai Rolling Stones eccetera eccetera, e anche un grande amore per i suoni della Motown e al movimento massiccissimo del Northern Soul nel nord dell'Inghilterra, la musica di quel momento, il ciclone del punk, non riflette tanto la musica black, almeno non riflette tanto il soul. I Clash sono votati al reggae, i tardi Clash dopo le permanenze a New York City osanneranno il funk attraverso pezzi come The Magnificent Seven o Radio Clash, i Jam fanno alcune cover di brani della Motown e riecheggiano un po' il suono soul americano, invece i Dexys sono totalmente votati al culto del Northern Soul, della musica ballata nei grandi clubs del nord dell'Inghilterra, dove i giovani della classe operaia si divertono con questi balli muscolari, piroette, esibizioni, grande sudore, come se ballare la notte fosse l'ultima cosa che fai al mondo. Oltretutto ballare così tante ore richiedeva tanta energia e dei, insomma, degli additivi chimici. E per esempio il nome Dexys Midnight Runners deriva dalla dexedrina, che è una di queste dose droghe eccitanti che venivano prese dagli astanti di clubs come il Wigan Casino o il Blackpool Mecca, dove appunto si ballava il Northern Soul. Kevin Rowlands decide di avere una grande band con un grande suono che non assomiglia a niente e che abbia anche un look molto particolare, quindi giacche un po' da operai, cuffie di lana, scarponi. Effettivamente i Dexys sembravano una tribù dispersa, nascosta. Hanno un enorme successo con un singolo, Gino, che ascolteremo tra un po', che era tra l'altro in onore di Gino Washington, un militare americano di stanza nelle basi NATO inglesi, che a tempo perso faceva il cantante soul, e insieme ai suoi Ram Jam fece un'opera molto importante di diffusione del soul attraverso i concerti live in Inghilterra. Ed effettivamente Kevin Rowlands vide Gino Washington molto giovane. Incominciamo a sentire il disco, titolo fantastico, Searching for the Young Soul Rebels, cercando i giovani ribelli del soul. Un inizio che ha a che fare con la radio: si sente qualcuno che gira il pomello della stazione e trova in sequenza i Deep Purple, i Sex Pistols e gli Specials, prima poi di spegnere la radio. E ascoltiamo in sequenza Burn It Down, Tell Me When My Light Turns Green e appunto il super hit Gino. Fantastici Dexys Midnight Runners. Cominciamo così l'ascolto del disco Pandemonium.
7: Jimmy! Yeah! Now! Yeah! For God's sake, burn it down.

e atmosfere da Club Soul, dove una band in giacca e cravatta sul palco suda anche l'anima suonando tracce come queste con tanti fiati. Era Gino, traccia che era arrivata prima in classifica dei singoli inglesi, trainando quindi l'album che ebbe anche, anche lui stesso un grande successo. Searching for the Young Soul Rebels, il disco Pandemonium di oggi. Sono già le 16:47, vi auguro buon weekend, quindi ancora una volta buon Pride. Vi dicevo, Kevin Rowlands è il leader eccentrico, pazzoide del gruppo, mille cambi di formazione anche in quel periodo, e per un po' di mesi Bernie Rhodes, che era già manager dei Clash e degli Specials, fu manager loro finché non lo licenziarono. Tra l'altro potremmo dire che i Dexys stanno al vecchio Soul come gli Specials o i Selector stanno al vecchio Ska, stavano al vecchio Ska, per fare un paragone. E, tra l'altro, alcune recensioni non buone che faranno in modo che Kevin Rowlands decida di attuare un silenzio stampa, con un silenzio stampa negando interviste e affittando spazi giornalistici per passare al pubblico le sue opinioni. Tra l'altro c'entrerà un successo ancora più grande nell'82 con un altro singolo, Come On Eileen. Farà un po' di cambi stilistici e la musica, pur rimanendo molto ancorata al soul, avrà dei riferimenti irlandesi a un soul celtico, il cosiddetto Celtic Soul, anche ispirato tra l'altro da un grande personaggio come Van Morrison. E il disco quindi dell'82 vede tra l'altro lasciare anche il look giacche da lavoro e cuffie di lana, per passare un po' a un look un po' campagnolo, tipo salopette di jeans e camicia a quadri. Il suono diventa forse più agreste ma non meno incisivo, e questo album Turayei avrà in Come On Eileen forse il maggior successo di sempre dei Dexys Midnight Runners, che poi continueranno con album altalenanti, sempre tra l'altro molto personali, con all'interno ballate sofferte. È il tempo di chiudere il disco Pandemonium con gli ultimi ascolti. Io ho girato il disco e avete sentito tra l'altro prima che il vinile saltava, ho dovuto dare la classica bottarella. E una cover di un classico del Northern Soul di Chuck Wood, cioè Seven Days Too Long, fatta veramente alla grande. Poi, se riusciamo a sentirle, ci sono I Couldn't Help If I Tried e Thankfully Not Living in Yorkshire It Doesn't Have Apply. Ok, questo è tutto per oggi. Pandemonium è il disco Pandemonium di oggi, Dexys Midnight Runners, Search for the Young Soul Rebels, e beccatevi questa 7 Days Too Long, alzate il volume se già non è sufficientemente alto.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
8: Alla festa di Rifondazione Comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna, incontro assemblea insieme a partiti, associazioni, sindacati e comitati verso il 2027 per un fronte di opposizione alla Giunta Lepore. Costruiamo insieme l'alternativa di sinistra ambientalista. Alla festa di Rifondazione Comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna.
9: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
10: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Le Levante.
12: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Venerdì 12 giugno, buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenuti e benvenuti a What a Mess, la trasmissione di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Staremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di alcuni temi di attualità e politica, poi alle 17.30 ci sarà un giornale radio curato da Popolare Network con gli aggiornamenti delle notizie dall'Italia e dal mondo e nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS e WhatsApp a Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Scopriamo qual è il tema, anzi i due temi che affronteremo nell'approfondimento. In realtà sono collegati, potremmo definirli la violenza della destra, violenza fisica come abbiamo visto a Belfast in Irlanda del Nord, in questi pogrom contro i migranti da parte della destra unionista, o violenza verbale fatta di strumentalizzazioni e falsità, come è accaduto dalla provincia di Bologna, in particolare a Budrio, quando è stato completamente strumentalizzato quello che è stato un piccolo Pride che si è svolto la settimana scorsa, con i giornali della destra che hanno accusato gli organizzatori di fare laboratori erotici per i bambini. Dunque la destra non gioca solo in difesa, gioca in attacco con tutta la violenza che sa mettere in campo, lo fa in diversi modi appunto, e affronteremo proprio questo nella prima parte. Prima di tutto, però, un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Allora raccontiamo quello che è accaduto nelle ultime notti a Belfast, quando decine di manifestanti unionisti antimigranti, quindi di destra, hanno dato alle fiamme case e veicoli, lanciando pogrom contro i residenti di origine straniera. Una vera e propria caccia al migrante che ha visto la polizia intervenire con cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti, e secondo i resoconti questi manifestanti hanno lanciato mattoni, bottiglie e altri oggetti contro gli agenti e incendiato anche alcuni cassonetti. In realtà questa protesta contro i migranti non nasce dal nulla, ma è stata proprio aizzata, fomentata dalla destra, in particolare usando le retoriche della guerra tra poveri, secondo cui i migranti sarebbero quelli che sono responsabili del progressivo peggioramento delle condizioni materiali delle persone. Su questo tema ascoltiamo l'analisi che fa Enrico Terrinoni, ordinario di letteratura inglese presso l'Università per Stranieri di Perugia, che è anche autore, traduttore e giornalista, che ha scritto un editoriale sul Manifesto dal titolo Lealisti e Patrioti, la nuova polveriera irlandese. Sentiamo le sue parole.
1: È una questione un po' complessa, un po' paradossale, ossia il fatto che i movimenti anti-immigrazione che sono nel nord dell'Irlanda, localizzati nella comunità lealista filo-britannica, unionista, e chiaramente non in quella nazionalista repubblicana, rappresentata in gran parte da Sinn Féin e da partiti simili, hanno un corrispettivo nel sud, ovvero nella Repubblica. Sono scoppiati dei disordini nel 23 e nel 24 nelle zone popolari di Dublino, molto simili a quelli che abbiamo visto a Belfast. E nel sud il movimento anti-immigrazione è un movimento che si fa sfoggia, diciamo, il suo patriottismo o un sovranismo tipo in salsa irlandese. E tra l'altro ieri alcuni dei rappresentanti del nord lealista hanno persino chiesto a rappresentanti del sud di andare a unirsi in questa battaglia comune contro l'immigrazione. Ed è un terreno molto scivoloso, perché nel sud quelli che sono questi, un po' chiamiamoli così, patrioti dell'ultima ora, sono parte del bacino elettorale nazionalista, e quindi mettono in difficoltà proprio quei partiti che sì, parlano dell'Irlanda Unita, della prospettiva di un'unificazione, ma anche però dal punto di vista dell'apertura, non della chiusura. E quindi Sinn Féin è chiaramente un partito sempre stato contrario alla xenofobia, a qualunque tipo di chiusura, e però si ritrova adesso anche a dover fronteggiare queste frange molto minoritarie che però fanno tanto rumore. Sinn Féin ha condannato chiaramente questi atti di teppismo lealista e di estrema destra, e non c'è stato nessun tipo di esitazione in questo. La sindaca di Belfast, che è di Sinn Féin, ha ricevuto minacce di morte per la sua condanna. Mary Lou McDonald, la presidente di Sinn Féin, che però sta nella Repubblica, ha persino detto: guardate che questi che fanno queste manifestazioni sono gli stessi che bruciano il tricolore, le nostre bandiere, nelle loro manifestazioni di luglio, quando c'è la stagione delle parate. Per cui non bisogna fare confusione, non è che c'è un'Irlanda che si sta difendendo, c'è una estrema destra fomentata da personaggi che sono sempre stati inequivoci in questo, e che però cercano di dividere proprio il movimento repubblicano in nome di un patriottismo che però non ha nessun senso.
2: È anche vero che i quartieri repubblicani di Belfast non sono stati, come dire, coinvolti da queste violenze. Sarebbe interessante capire perché potrebbe essere appunto che il Sinn Féin esercita ancora un controllo molto forte su questi quartieri.
1: Ma no, è il discorso che la comunità nazionalista, diciamo, chiamiamolo così, quelli che noi, che a volte i giornalisti un po' sciatti chiamano i cattolici, non sono cattolici per niente, e nazionalisti repubblicani, sono una comunità internazionalista, e quindi basta camminare per le stradine di Belfast, nei quartieri popolari nazionalisti repubblicani, per vedere bandiere palestinesi, per vedere le bandiere di tutto il mondo. Diciamo, la xenofobia sta dall'altra parte, sta dalla parte dei realisti. Questo è un po' l'equivoco. Noi, quando parliamo di nazionalismo, in Italia siamo abituati al nazionalismo di difesa, a quelli che si vogliono proteggere, invece lì è un nazionalismo di resistenza, per cui sta dentro la cornice di... Non è solo Sinn Féin, è proprio il sentire popolare che mette questa comunità al riparo da qualunque tipo di accusa xenofoba.
2: Ecco, nell'editoriale di cui facevamo riferimento tendi a sottolineare, ci tieni a sottolineare, che non è solo cronaca, perché bisognerà poi capire anche gli sviluppi delle ultime ore ci dicono che disordini ci sono stati anche a Glasgow, a Southampton, dove appunto c'erano stati episodi molto simili non più di 10 giorni fa.
1: Sì, le mie fonti sul campo, insomma, i miei amici, i giornalisti che stanno a Belfast sono tutti in equivoci in questo. È chiaro che c'è un'orchestrazione da parte della lista e da parte dell'estrema destra pro Brexit, per cui ci sono anche influenze d'oltremanne, ma il problema reale è che c'è un disagio evidente, e il disagio evidente è quasi tutto interno alla comunità lealista nel nord e delle azioni popolari nel sud, cioè c'è un problema di disoccupazione, di allocazione di case popolari, c'è un grande problema di coabitazione fra etnie in certi posti del nord, per cui queste cose prima o poi scoppiano, ed è la lettura che stanno dando i giornalisti più raffinati, è che non scoppiano in maniera così organizzata senza che qualcuno le ha organizzate. Insomma, c'è dietro una mano che sicuramente stava aspettando solo questo, la miccia che facesse esplodere il tutto. What a mess.

0: Torniamo insieme a What a Mess e continuiamo a parlare di violenza della destra. In questo caso non è violenza fisica, ma è violenza verbale, bugie, fake news, strumentalizzazioni e falsità, che sono state rivolte rispetto a una manifestazione che si è svolta in provincia di Bologna, nel comune di Budrio, dove è stato organizzato dall'associazione Mulini a Vento, a Maddalena di Cazzano, un piccolo Pride, quindi una piccola manifestazione per i diritti delle persone LGBTQ. Si è svolto questo Pride, nei giorni successivi i giornali della destra hanno titolato e scritto cose assolutamente false, ad esempio che venissero fatti laboratori erotici con i bambini e altre cose diffamatorie, prendendo di mira in particolare la sindaca di Budrio, Deborah Badiali. Noi di questo tema abbiamo parlato con una delle organizzatrici di questo piccolo Pride, Giorgia Loi. Allora sentiamo come ci ricostruisce quanto accaduto.
1: Noi abbiamo organizzato questo piccolo Pride, e specifico che piccolo significa di piccole dimensioni, perché si è svolto appunto in una frazione di Budrio, quindi neanche a Budrio, che è un comune piuttosto grosso, ma in una frazione di Budrio. Si è svolto nel cortile di un edificio comunale che era fino a 40-50 anni fa una scuola, non lo è più da molto tempo ed è sede di un'associazione culturale che è Gli Amici dei Mulini, e questo luogo si chiama I Mulini a Vento. In questo cortile abbiamo organizzato quella che è stata una festa a tema Pride, in cui c'era un piccolo mercatino, un panel in cui parlavamo di libri, di letteratura, un laboratorio di illustrazione ovviamente per adulti e della musica. Le persone potevano accedere liberamente e festeggiare insieme a noi questa giornata. Ho precisato che piccolo significa di piccole dimensioni, perché quello che è successo nei giorni successivi è che una serie di testate e anche di singoli esponenti politici sui social ha iniziato ad attribuire a questa parola il significato di Pride per bambini, cosa assolutamente non vera. Sicché sono state individuate come attività per l'infanzia anche quelle che ovviamente erano per persone adulte, quindi il laboratorio di illustrazione erotica ovviamente destinato ad adulti è stato definito come un laboratorio erotico per bambini. Ovviamente non era così. Per noi è stato abbastanza scioccante, perché piccolo voleva solo dire di piccole dimensioni. Non c'è nulla di vero in quello che è stato scritto. Noi ovviamente stiamo poi procedendo per vie legali con diffide, perché sono state scritte cose assolutamente diffamatorie nei confronti di questa giornata, false, completamente false.
0: Avete scelto quindi di rispondere?
1: Assolutamente sì, tra i vari motivi, anche perché noi effettivamente ci teniamo ai diritti dell'infanzia. Percorsi di laboratori erotici per l'infanzia è una cosa che non faremmo in alcun modo. Ci teniamo che esca anche una visione corretta di quello che un Pride di questo genere fa nei confronti dell'infanzia, che è tutt'altro. Noi avevamo creato un'area giochi, e quello sì c'è a programma, e in quest'area giochi c'erano i colori, i fogli, colori perché i bambini potessero dipingersi a vicenda il viso, colori lavabili apposta per la pelle, i bambini potevano correre, ballare, giocare tra di loro, e non c'era assolutamente nulla ovviamente che avesse connotazioni di tipo erotico. Quello che volevamo per i bambini era che fossero al sicuro e potessero esprimersi liberamente. Si parla con i bambini, ma non si parla di cose erotiche, non si fanno laboratori erotici, si fa tra le due un percorso di educazione affettiva, ci fa capire a questi bambini che possono essere liberi di essere quello che già sono.
0: Dall'amministrazione comunale è arrivata solidarietà nei vostri confronti?
1: Altro che solidarietà, certo che sì, perché la sindaca è stata al centro assoluto di questo shitstorm. La libreria La Terza Stanza e l'associazione Amici dei Mulini sono le realtà che hanno effettivamente organizzato e realizzato questo piccolo Pride. Nella maggior parte degli articoli che sono usciti non veniamo menzionate come realtà, perché si è preferito andare direttamente a colpire la sindaca Deborah Badiali, che non c'entra nulla con l'organizzazione, è semplicemente venuta a fare l'apertura istituzionale di questa giornata, perché anche lei crede nei diritti egualitari, insomma nei buoni principi che sono stati comunicati in questa giornata. Lei certo. Ha fatto solo questo, poi si è trovata al centro anche lei di una nuvola di diffamazioni anche pesanti a suo danno, e l'amministrazione comunale aveva già dato dato il patrocinio non oneroso, ed è importante dirlo perché c'è stata anche un'accusa nei confronti dell'amministrazione di aver finanziato queste attività. Non c'è nessun finanziamento, abbiamo assolutamente usato metodi di autofinanziamento noi che l'abbiamo organizzato. L'amministrazione appoggiava questo evento e adesso viaggiamo insieme in questa difesa che ci tocca contro queste diffamazioni.
0: Un'ultima considerazione, insomma, del clima e di questi attacchi che, insomma, si vedono spesso da parte dei giornali della destra, con strumentalizzazioni macroscopiche che però, insomma, vanno a alimentare una precisa cultura.
1: Sì, abbiamo notato tra l'altro che quest'anno, rispetto ai Pride, a qualunque tipo di Pride, si sta sviluppando una grande macchina del fango, ma una grande macchina del fango proprio per strumentalizzare qualunque cosa che si cerchi di fare per migliorare la cultura del diritto e dell'educazione, e strumentalizzarla e farla diventare qualcosa di sporco che non è nella testa di chi organizza queste cose, è semmai tutto nella testa di chi ci accusa, perché a noi certi pensieri non erano nemmeno mai passati per l'anticamera del cervello.

Alle 17.30 arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiamo subito dopo con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Hai fatto i biglietti?
5: No.
4: Le valigie?
5: Nemmeno.
4: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
5: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
4: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
5: avisemiliaromagna.it

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Nelle Marche è morto sul lavoro un operaio di 33 anni. L'uomo era impegnato in un cantiere per portare l'acqua di un fiume verso un potabilizzatore a Montefortino, in provincia di Fermo. Secondo le prime informazioni, l'operaio sarebbe stato agganciato da un escavatore manovrato da un collega che lo avrebbe scaraventato per errore contro una parete.
2: I negoziati per la tregua tra Iran e Stati Uniti. Si moltiplicano le indiscrezioni di stampa sulla possibile firma dell'intesa a Ginevra domenica. 4 aerei con tutto il necessario per il viaggio del vicepresidente J.D. Vance sono già in volo verso l'Europa. Ma dopo le trionfali di

0: dichiarazioni di Donald Trump ieri sera, secondo cui l'accordo era cosa fatta, oggi il presidente statunitense ha di nuovo diametralmente cambiato i toni. Le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono delle fake news che non hanno nulla a che fare con la realtà. Sono sleali, la buona fede è per loro un concetto inesistente, ha detto Trump. Sulle notizie diffuse dai media è intervenuto poco fa anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni.
1: È entrato in vigore il nuovo patto dell'Unione Europea su asilo e immigrazione e la destra festeggia. Finalmente l'Europa assume una linea più determinata nel contrasto all'immigrazione illegale, ha dichiarato per esempio il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Le ONG invece sottolineano che il nuovo patto avrà effetti negativi sui diritti dei migranti. Rafforza detenzione e coercizione, i bisogni umanitari devono venire prima ovunque, ha scritto Medici Senza Frontiere sui social network.
0: Dalle prime analisi sulla qualità dell'aria legate all'incendio scoppiato stamattina a Mantova non sono emersi valori critici per gli inquinanti monitorabili sul posto. Lo dice l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, mentre il presidente della Lombardia Fontana parla di situazione sotto controllo. Restano in vigore però le ordinanze firmate dal sindaco di Mantova e da quelli di una serie di comuni vicini, con l'invito a tenere le finestre chiuse e a non stare all'aperto. Il rogo è scoppiato in un magazzino di materiale plastico nello stabilimento dell'azienda Versalis, da cui sono state fatte uscire centinaia di persone che ci stavano lavorando.
1: L'Agenzia ONU per l'uguaglianza di genere si è detta molto preoccupata per l'arresto avvenuto alcuni giorni fa di almeno 30 donne nella città di Herat, in Afghanistan. L'accusa è aver violato le norme che ordinano alle donne di coprire completamente il volto e vietano di usare profumi. Sebbene molte donne siano state liberate, gli arresti hanno accresciuto la paura tra donne e ragazze in tutto il paese, dicono le Nazioni Unite, accusando i talebani di crescenti restrizioni all'istruzione, all'occupazione e ad altri diritti fondamentali delle donne.
0: In Cina è stato arrestato con l'accusa di spionaggio un ricercatore statunitense che si occupa di Birmania e della politica estera di Pechino. L'uomo si chiama Min Xin ed era un attivista in Birmania negli anni 80 prima di lasciare il paese e chiedere asilo negli Stati Uniti. Un altro attivista, citato dal quotidiano britannico Guardian, dice che il ricercatore era già stato in Cina molte volte e che è scomparso una decina di giorni fa dopo essere entrato nella provincia dello Yunnan per partecipare a una conferenza. È insolito che nel paese sia arrestato un cittadino statunitense con accuse legate alla sicurezza nazionale e il fatto avviene a poche settimane dal recente viaggio a Pechino di Donald Trump.
1: Il Servizio Meteorologico degli Stati Uniti ha annunciato che il fenomeno meteorologico El Niño si è sviluppato nel Pacifico tropicale. El Niño è un periodico riscaldamento delle acque superficiali dell'oceano di fronte alle coste dell'America Latina. Si verifica ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi. L'aumento delle temperature delle acque superficiali si attesta di solito tra il mezzo grado e i 3 gradi. Se supera i 2, come si prevede stavolta, viene definito molto forte. El Niño provoca inverni caldi e secchi, un aumento sensibile del numero di cicloni tropicali e cambiamenti nell'andamento delle maree con conseguenze in tutto il pianeta.
0: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha detto sì alla richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali presentata da Alberto Stasi. La decisione non è legata alla possibile revisione del suo processo, legata alle nuove indagini sull'assassinio di Chiara Poggi, per cui Stasi era stato condannato in via definitiva nel 2015 prima di ottenere la semilibertà circa un anno fa.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 18:30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dall'Emilia-Romagna. Giornata di scioperi oggi a Bologna. Un presidio si è svolto in mattinata davanti al teatro Arena del Sole con oltre 50 partecipanti e un secondo appuntamento dalle 18 in Piazza del Nettuno. È la mobilitazione dello sciopero della cultura indetto oggi in tutta Italia, presentato dai promotori come il primo sciopero generale del settore nella storia del paese. In sciopero però erano anche i lavoratori della Bonfiglioli Riduttori di Calderara di Reno, che hanno protestato contro la decisione della proprietà di rescindere in anticipo il contratto di appalto dello stabilimento. Per i sindacati c'è la preoccupazione che si voglia accelerare il piano di automazione. Simone Selmi, segretario della FIOM di Bologna.
2: Torniamo a scioperare, mobilitarci a fronte delle ultime mosse che la Bonfiglioli ha deciso di fare, appunto sulla vertenza della chiusura dell'appalto della logistica. E quindi insomma sia la dichiarazione dei temi legati alla qualità del lavoro svolto da un appalto che è continuativo dal 1997, quindi il tema della qualità diventa abbastanza pretestuoso come motivazione della chiusura anticipata dell'appalto, ma soprattutto anche la modalità di colloqui individuali con lavoratrici e lavoratori, e quindi una idea di risolvere questa vertenza non tanto con un accordo collettivo che preveda insomma una discussione come si è sempre stato fatto sul territorio delle soluzioni all'interno di un accordo collettivo, ma insomma rispetto a una idea di colloquiare individualmente lavoratrici e lavoratori dell'appalto per prenderne dentro una parte, quindi di scegliere chi può entrare e chi non può entrare. Pretestuosa rispetto a giustificare l'idea che si è deciso di anticipare la chiusura dell'appalto di qualche mese. Era prevista il 31 di dicembre e l'ultima comunicazione di Sonia Bonfiglioli anticipa la chiusura dell'appalto agli inizi di giugno. Noi stiamo dando vita a un presidio, blocco dei merci, diciamo che viene naturale in quanto i lavoratori di Bonfiglioli scioperano, l'appalto è chiuso e quindi il magazzino sostanzialmente è tutto carico della Bonfiglioli, ed è evidente a tutti che in questa giornata, durante la mobilitazione, sono le merci si autobloccano, quindi noi non stiamo bloccando le merci, stiamo facendo un presidio. Insomma è chiaro che è una vertenza complicata sulla quale insomma, bisogna porre attenzione, perché deve rientrare in una discussione normale sul territorio di Bologna. Su questo territorio si è sempre stati abituati che una volta raggiunti gli accordi sindacali il tema dell'applicazione degli accordi non è mai stato un tema in discussione. Oggi anche c'è anche questo tema sul territorio di Bologna e noi nella tutela partiamo da lì, quindi per le autrici e autori di D-Cube avevano la certezza di poter rientrare qualora si chiudesse l'appalto all'interno del perimetro di Bonfiglioli e oggi sono fuori, dovranno essere tutelati, e noi partiremo con le cause su questo aspetto.
1: Hanno svolto un piccolo Pride in una frazione di Budrio, in provincia di Bologna, ma nei giorni successivi, equivocando sulla parola piccolo, la destra ha lanciato contro di loro uno shitstorm fatto di mistificazioni e falsità. Per questo gli organizzatori dell'iniziativa adiranno a vie legali. Giorgia Loi, una delle organizzatrici del piccolo Pride.
3: Noi abbiamo organizzato questo piccolo Pride, e specifico che piccolo significa di piccole dimensioni, perché si è svolto appunto in una frazione di Budrio, quindi neanche a Budrio, che è un comune piuttosto grosso, ma in una frazione di Budrio. Si è svolto nel cortile di un edificio comunale che era fino a 40-50 anni fa una scuola, non lo è più da molto tempo ed è sede di un'associazione culturale che è Gli Amici dei Mulini, e questo luogo si chiama I Mulini a Vento. In questo cortile abbiamo organizzato quella che è stata una festa a tema Pride, in cui c'era un piccolo mercatino, un panel in cui parlavamo di libri, di letteratura, un laboratorio di illustrazione ovviamente per adulti e della musica. Le persone potevano accedere liberamente e festeggiare insieme a noi questa giornata. Ho precisato che piccolo significa di piccole dimensioni perché quello che è successo nei giorni successivi è che una serie di testate e anche di singoli esponenti politici sui social ha iniziato ad attribuire a questa parola il significato di Pride per bambini, cosa assolutamente non vera, sicché sono state individuate come attività per l'infanzia anche quelle che ovviamente erano per persone adulte, quindi il laboratorio di illustrazione erotica ovviamente destinato ad adulti è stato definito come un laboratorio erotico per bambini. Ovviamente non era così, non c'è nulla di vero in quello che è stato scritto. Noi ovviamente stiamo poi procedendo per vie legali con diffide, perché sono state scritte cose assolutamente diffamatorie nei confronti di questa giornata, false, completamente false.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Toscana. A Prato la diocesi rompe il silenzio sul tema dello sfruttamento nel settore del pronto moda. In uno studio dal titolo Oltre il distretto parallelo, il vescovo Giovanni Nerbini invita la città a interrogarsi sulle proprie responsabilità, sostenendo che il sistema produttivo fondato sul lavoro irregolare e turni massacranti non sia separato dal tessuto economico locale, ma ne faccia parte integrante. Secondo il documento non esiste un distretto cinese parallelo, bensì una continua interazione economica tra imprese, proprietari immobiliari, professionisti e servizi del territorio. La diocesi propone inoltre un patto per il lavoro dignitoso, percorsi di integrazione e un dialogo più stretto con la parte sana della comunità cinese presente sul territorio. Al via Firenze LAC Meeting 2026, il tradizionale appuntamento delle controculture digitali, giunto alla 29esima edizione. La manifestazione si svolge dal 12 al 14 giugno negli spazi del centro sociale Next Emerson. L'evento, completamente autogestito, propone incontri, seminari, laboratori e momenti di condivisione dedicati a tecnologia, diritti digitali e innovazione. Obiettivo dell'iniziativa è promuovere un uso critico e consapevole delle tecnologie, riflettendo sul loro impatto nella vita quotidiana e sul ruolo che cittadini e comunità possono avere nel guidarne lo sviluppo. Subsonic, attivista dell'Hack Lab di Brescia.
4: L'Hack Meeting è un evento che comunque ha le sue origini nel movimento underground di hacking italiano e si è appunto evoluto in un incontro autogestito itinerante. Quest'anno si svolgerà al Next Emerson ed è un po' appunto l'incontro di tutte le comunità legate all'hacking in Italia, in particolar modo poi è un po' il punto di incontro dei vari Hack Lab sparsi in giro per l'Italia, nelle varie città, da Genova, Milano, Brescia, Cosenza, Torino, Roma, Bologna. Quindi è un momento annuale di incontro che effettuiamo per svolgere una critica comunque alla tecnologia, a essere più consapevoli degli strumenti che utilizziamo e per non essere solo utilizzati da questi strumenti ma e farci sfruttare dalla tecnologia, ma per imparare ad utilizzarli anche in maniera consapevole. Effettueremo dei seminari appunto in quest'ottica di condivisione dei saperi e di farci anche un po' contaminare con le varie conoscenze sviluppate durante l'anno dai vari Hack Club o dalle varie ricerche svolte. Dall'approccio governativo la tecnologia ci viene presentata comunque come una tecnologia neutra o comunque anche spesso in maniera positiva, invece faccio comunque una visione che la tecnologia non è neutra, spesso invece è parziale, e quindi proporre anche una visione contrapposta a quella magari un po' più mainstream. In merito all'intelligenza artificiale ne discuteremo in questi giorni, sicuramente visto comunque i promotori di questa tecnologia che c'è dietro, siamo più per un'intelligenza umana più che artificiale, quindi cercheremo di sviluppare più questa tematica durante questi tre giorni, insomma due giorni.
0: Topico.
1: Infine la Lombardia, una professoressa torinese denuncia di essere stata fermata e perquisita per la terza volta in sei mesi all'aeroporto di Malpensa durante un controllo passaporti. La donna, attivista di Extinction Rebellion, stava rientrando dal Canada dove aveva raggiunto il marito rimasto coinvolto in un incidente. Secondo il suo racconto, ogni volta che presenta il passaporto scatta un'allerta che porta a controlli approfonditi, interrogatori e perquisizioni. La docente sostiene di non avere precedenti penali e denuncia una schedatura degli attivisti del movimento ambientalista. Extinction Rebellion parla di un elenco riservato utilizzato dalle forze dell'ordine per monitorare alcuni manifestanti. Il caso è ora all'attenzione dei legali del movimento che intendono chiedere chiarimenti sulla natura e sulla legittimità dei controlli ripetuti. L'intelligenza artificiale entra nelle feste dell'Unità Lombarde come strumento di partecipazione. Il Partito Democratico della Lombardia ha lanciato la campagna Lombardia che programmi hai, un percorso di ascolto rivolto a cittadini, iscritti e amministratori in vista della conferenza programmatica regionale. Attraverso la piattaforma Polis, basata su sistemi di intelligenza artificiale, i partecipanti potranno esprimere opinioni e proposte su temi come sanità, casa, trasporti, ambiente, lavoro e sicurezza urbana. L'accesso avverrà tramite QR code distribuiti online nei circoli e nelle circa 100 feste dell'unità previste durante l'estate. I contributi raccolti saranno utilizzati per costruire il programma del partito in vista delle prossime elezioni regionali. Per la segretaria regionale del PD Silvia Roggiani, l'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento di ascolto democratico e partecipazione collettiva.
0: Topico.

E noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che è anche l'ultima della settimana. Ci risentiamo lunedì dalle 17. Io vi ricordo che per riascoltare le interviste andate in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafujiko.it, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topic O vi rimando alle principali piattaforme di podcast. Dopo di noi in onda Oglioni di Ska. Io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto, vi auguro una buona serata e un buon weekend.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Dammi il cinghio.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
8: Dammi il 5!
7: La solidarietà dà senso all'umanità.
4: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.

Ed eccoci qui, pronti a iniziare una nuova scancheggiante puntata di Olio di Ska. Un buon pomeriggio da parte di Peter Skanking. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fucico. Bentrovati in questa nostra rubrica dedicata alla musica in levare, in onda tutti i venerdì dalle 18 alle 19. Nella puntata di oggi riprendiamo quel nostro ormai strafamoso giro delle regioni italiane. Torniamo in un paio di regioni dove eravamo stati solo una volta, ovvero il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige. Facemmo tempo fa un'unica puntata su queste due regioni perché non avevo trovato tantissime band da farne due puntate distinte, però sono riuscito a trovarne delle altre, quindi questo secondo episodio su queste due regioni. Nella prima parte ascolteremo le band ska del Friuli, nella seconda parte invece le band del Trentino. Prima di iniziare vi lascio come sempre il nostro numero per comunicare con noi in diretta, che è il 333-180-9494. Scriveteci con sms, whatsapp, telegram, quello che vi pare, oppure sulla nostra pagina Facebook Olio di Ska. E partiamo veloci perché ne abbiamo parecchie di band da ascoltare. Iniziamo con la band Flexi Gang da Gorizia e con questo loro brano intitolato Solo per te.

Solo per te si intitola questo brano dei Flexi Gang, la prima band che ascoltiamo oggi dalla regione Friuli Venezia Giulia. Questa è una delle band storiche di quella regione, perché è nata tra l'82 e l'83 ed è tuttora attiva, probabilmente una delle più longeve non solo della scena ska ma in generale della musica di quella regione. Il primo album l'hanno pubblicato nel 1984, questo brano che abbiamo ascoltato era dall'album Perché No, pubblicato nel 2009, band questa che non fa solo ska, fa un bel misto di rockabilly, garage, punk, surf e ska. Sono infatti alcuni album più sullo stile punk, surf, altri con più ritmi in levare, quindi questa la prima band proveniente da Gorizia. Saluto intanto il caro Rino che ci ha scritto: ciao, dopo tante puntate di latitanza eccomi, buon programma. Grazie caro Rino, si sentiva la tua mancanza senza i tuoi saluti iniziali, questo programma non è lo stesso, e ne approfitto per darvi anche questa bellissima notizia, perché è uscito finalmente il programma del quarto raduno Italian Ska, che si terrà il 3 ottobre 2026, questa volta non a Parma ma a Trecasali, all'Arcistella in provincia di Parma. Le band che ci saranno sono l'Ondes, gli Scarabazzù, i Troublemakers e i Magnetics, quindi altra edizione con bellissima line up, e poi ci sarò anch'io come DJ prima, durante e dopo i concerti per allietarvi con tanta altra musica ska. Andiamo avanti con le band dal Friuli Venezia Giulia, un'altra band storica di quella regione che ascoltiamo adesso, ovvero i Rasta and Peace Corporation, che è una band principalmente sullo stile punk reggae, con anche un brano ska che andiamo adesso ad ascoltarci, intitolato Video Spazzatura.

Questi sono i Rust and Peace Corporation con il brano Video Spazzatura, questa band di Monfalcone che è stata attiva negli anni 90, pubblicò nel 92 il primo album e poi nel 94 un secondo album dal quale abbiamo ascoltato questa canzone che si intitola Ai confini della realtà. Questo era un album split fatto insieme a quest'altra band di Warfare di Gorizia sullo stile punk hardcore, altre due storiche band queste della regione Friuli Venezia Giulia. E andando avanti con l'ascolto, adesso andiamo in un'altra città, ovvero Trieste, dove troviamo i Macaco Jump, band sullo stile ska reggae, attiva dal 2002. Ci andiamo ad ascoltare questo loro brano, che il titolo è perfetto con la giornata di oggi, dato che c'è uno sciopero generale, la canzone si intitola proprio Sciopero.

0: E questo è Sciopero dei Macaco Jump, brano contenuto nel loro album del 2006, Mi Queso Es Tu Queso. E andando avanti con l'ascolto, passiamo adesso ad un duo, Ixis and Steve, che era un duo di selector che animava le serate con DJ set principalmente di musica ska, e hanno collaborato con tantissimi grandi nomi della scena ska, tant'è vero che hanno pubblicato nel 2004 una compilation intitolata Ixis and Steve Meet Friends, nel quale c'erano tre loro brani originali e poi tanti altri brani di varie band, gli Scapei, Vallanzasca, Giuliano Palma and Blue Beaters, gli Shandon, i Meganoidi, eccetera eccetera. Quindi una bellissima compilation di musica ska, e ci andiamo ad ascoltare un brano di questo duo Ixis and Steve, ovvero quello che si intitola Festa in Testa.
1: Ixis and Steve, twin selector, the console. Fire with them.

0: puta madre.
1: Festa in testa, il titolo di questo brano del duo Ixis and Steve, dalla compilation del 2004. Erano due selector questi, Luca Ixis Kirmayr, erano della zona di Trieste, scomparve in un incidente stradale a gennaio del 2005, quindi l'anno dopo che pubblicarono questa compilation. E poi vennero fatte anche delle serate, un festival a Borgo Grotta, la zona di Trieste, proprio per ricordare la figura di questo DJ. Andando avanti nell'ascolto, la prossima band che abbiamo qui in scaletta dal Friuli Venezia Giulia sono i Bubble Fish. Non mi ricordo bene la località, adesso la cerco e vi dico. Ci andiamo intanto ad ascoltare un loro brano dall'album del 2010 che si intitola come la band Bubble Fish. Ci ascoltiamo Chewbacca Defense.

Questi sono i Bubble Fish con il brano Chewbacca Defense dal loro album del 2010. Sono di Tolmezzo, in provincia di Udine, una località dove c'è stata una bella scena ska punk, perché anche la prossima band che andiamo ad ascoltare è proprio di lì. Intanto ci ha scritto Albertino di Balle di Fendi: bella Peter, buona trasmissione, grazie caro, un saluto anche a te, mi raccomando ascoltate Balle di Fendi, un programma molto affine al nostro, in onda ogni lunedì dalle 22 alle 23 sulle nostre frequenze. Tra un po' dobbiamo andare in pubblicità, ci ascoltiamo un brano di un'altra band, come dicevo anch'essa di Tolmezzo, ovvero i Kerry Hall, altra band sullo stile punk rock ska, anch'essa non più in attività purtroppo, perché avevano un bellissimo sound di quelli ska punk tipici californiani, come piacciono a noi, come piacciono soprattutto a me. Andiamoci ad ascoltare di questi Kerry Hall dal loro primo album che pubblicarono nel 2008, Emotivate, il loro brano This Time.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
6: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
7: Alla festa di Rifondazione Comunista, venerdì 12

giugno, ore 20, al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna, incontro assemblea insieme a partiti, associazioni, sindacati e comitati verso il 2027 per un fronte di opposizione alla Giunta Lepore. Costruiamo insieme l'alternativa di sinistra ambientalista. Alla festa di Rifondazione Comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna.

E rieccoci qui in diretta con la seconda parte di puntata di Oglioni di Sca. Oggi stiamo esplorando due regioni, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige. Il secondo episodio che facciamo su queste due regioni. Nella prima parte abbiamo ascoltato varie band dal Friuli, in questa seconda parte invece ci spostiamo nel Trentino con questa band che abbiamo appena ascoltato, Manuel and Steady Moods, una band di Bolzano nata dalle ceneri di un'altra band di quella zona lì del Sud Tirol, ovvero i Club 99, che nacquero nel 99, sono stati attivi fino al 2013-2014 quando pubblicarono il terzo e ultimo album in studio, e poi si sono sciolti nel 2015. È nata quest'altra band, quest'altro progetto musicale. Sulle sonorità invece avete sentito molto più giamaicane, ska, rocksteady, reggae. Il brano loro che abbiamo ascoltato si intitola Dr. Cash, che non so se è una cover o se è un brano loro originale, perché nel primo EP che pubblicarono proprio nel 2015, che si intitola come la band Manuel and Steady Moods, gli altri brani erano tutte cover di classici della musica giamaicana degli anni 60, quindi è probabile che anche questa sia una cover, ma sinceramente non la conoscevo. Se voi la conoscete, sapete di chi era il brano originale, scrivetecelo al 333-180-9494. E andando avanti con le band dal Trentino Alto Adige, ci ascoltiamo quest'altra band che si chiamano The Skulls, nati loro nel 2004, non più attivi. Nel 2008 hanno pubblicato il primo e unico album in studio intitolato Ska is Back in Town, dal quale ascoltiamo la traccia Mary Jane.

Mary Jane si intitola questo brano dei The Skulls dall'album Skies Back in Town del 2008, band questa che dovrebbe essere anch'essa di Bolzano, del Sud Tirol, perché è molto conosciuta anche in Austria. Andando avanti con le band dal Trentino, ci spostiamo adesso invece a Trento, dove troviamo questo cantante, ovvero Genji, che ha fatto questo progetto musicale, Genji Ska and Shuzi Band. Questo Genji, il nome d'arte di Walter Biondani, che è uno dei componenti del gruppo Pop X, che fa appunto sonorità, come dice il nome, più pop, però ha fatto anche questo progetto più scancheggiante, indie pop ska. Nel 2019 ha pubblicato un album intitolato Palazzo Onda, dal quale ascoltiamo il brano Worm.

0: porta sempre più vicino.
1: Worm si intitola questo brano di Genji, il nome d'arte di uno dei componenti dei Popix, ovvero Walter Biondani, con questo suo progetto indie pop ska da Trento. Andiamoci ad ascoltare adesso un'altra band. Prima faccio una piccola errata corrige: la band che abbiamo ascoltato prima, i The Skulls, non sono della zona di Bolzano, ma in realtà sono della zona del Monte Calisio, vicino Trento. E anche di Trento è la prossima band che andiamo ad ascoltare, ovvero i Radio Palinka, band nata questa nel 2016, che mescola sonorità ska con ritmi balcanici e gypsy. Nella loro bio su Facebook scrivono: ska, gypsy, degrado, insulti, simpatia, ma non troppo e non per tutti. Bello questo modo di autodescriversi. Di questa band andiamoci ad ascoltare un brano dal loro primo album del 2022, che si intitola Brezel Party. D'altronde siamo in Trentino, i Brezel sono una cosa tipica, un po' come se una band lucana come me facesse un album intitolato Peperone Crusco Party. E da quest'album dei Radio Palinka ci ascoltiamo questa traccia intitolata After in Kiev.

Questi sono i Radio Palinka con il brano After in Kiev, questo bel mix di ska e ritmi balcanici dal loro album Brezel Party, pubblicato nel 2022. Andiamo avanti con le band, la prossima proveniente da Rovereto in provincia di Trento, si chiamano Red Solution, sono attivi dal 1995, dovrebbero essere ancora attivi, non sono sicurissimo, direi di sì perché hanno fatto proprio al 25 aprile un bel concerto, quindi band tuttora attiva, quindi con 30 anni di attività alle spalle. Come produzione però sono riuscito a trovare un solo album che hanno pubblicato all'inizio degli anni 2000, che si intitola come la band Red Solution, e andiamoci ad ascoltare da quest'album il loro brano che si intitola Buongiorno.

questi sono i Red Solution con il brano intitolato Buongiorno, tratto dal loro album intitolato Red Solution, che era d'inizio anni 2000, non so l'anno preciso, e siamo quasi al termine. Chiudiamo ascoltandoci un'ultima band dal Trentino Alto Adige, ovvero i Vino Rosso, band questa di Merano, in provincia di Bolzano, band che purtroppo non è più attiva. Nel 2020 hanno fatto un concerto di addio, sono stati sulle scene una decina d'anni. Andiamoci ad ascoltare questo loro brano dal loro album del 2012, One Can Man. La traccia si intitola Non ci fermeranno.

non ci fermeranno il titolo di questo brano dei Vino Rosso, band che ha un nome che ci sta benissimo visto che sta per iniziare il weekend. Questo era l'ultimo brano che ascoltiamo oggi per quanto riguarda le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, il secondo episodio che abbiamo fatto su queste regioni. Ci ha scritto intanto Rino anche oggi una scorpacciata di gruppi da me sconosciuti. Ti confesso, Rino, che anch'io prima di preparare questa puntata ne conoscevo giusto un paio, gli altri sono state tutte sorprese anche per me. Vi ricordo che nei prossimi giorni trovate playlist e podcast di questa puntata sul nostro sito della radio e sulla nostra pagina Facebook Ogliuni di Ska. Il vostro Peter vi saluta, vi dà appuntamento a venerdì prossimo sempre dalle 18 alle 19. Una buona serata, un buon weekend in levare e scavuvi!

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
7: Oh, hai finito?
8: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Mettere in rete gli aeroporti dell'Emilia Romagna per far decollare l'intera regione. È l'obiettivo della proposta di legge discussa in assemblea legislativa nelle commissioni territorio e politiche economiche. Sono Francesca Mezzadri e ne parliamo in questa puntata. In Emilia-Romagna gli aeroporti di Bologna, Forlì, Rimini e Parma verranno potenziati per far diventare la regione un importante snodo europeo di flussi turistici e produttivi. Il piano punta anche al potenziamento del trasporto combinato fra voli, ferrovie e porti. Sentiamo Andrea Massari del Partito Democratico, che è anche relatore di maggioranza del progetto di legge.
9: Fino ad oggi non c'era un luogo di questo tipo e noi abbiamo questa necessità anche perché abbiamo una regione che per la sua forma, per la sua storia, per la sua collocazione in una parte ricchissima dell'Europa che è il Nord Italia, abbiamo un grande aeroporto che funziona tantissimo e abbiamo delle realtà che sono più difficilmente collegate a aeroporti particolarmente prestanti, eppure sono in zone ricche. Io credo che il principale beneficio sia quello di avere strutturato, se la legge verrà approvata, un meccanismo anche di lavorare insieme.
8: E sarà un'opportunità per tutto il territorio, sottolinea anche Luca Pestelli di Fratelli d'Italia.
10: Io penso che il presupposto di partenza deve essere quello che la finalità di sostenere gli aeroporti che oggi beneficiano di un traffico minore è assolutamente condivisa e io rilancio, credo che la valorizzazione della rete aeroportuale non debba passare da una logica concorrenziale tra gli scali ma anzi da una collaborazione.
8: Il nuovo progetto di legge stanzia 4 milioni di euro l'anno fino al 2028 e in più abolisce la tassa d'imbarco per i piccoli scali, così da favorire voli e turismo.
9: E questo lo dico perché ci tengo, questo annuncio è già stato sufficiente a generare un certo dinamismo, una certa perturbazione nel mondo del mercato. Alcune importanti compagnie hanno già iniziato a programmare voli diversi sul fatto che quei piccoli aeroporti oggi godono di questo beneficio.
8: Inoltre, una nuova cabina di regia regionale, composta da soggetti pubblici e privati, coordinerà infrastrutture e logistica per collegare le imprese locali ai mercati globali.
10: Se noi veramente vogliamo candidare la regione Emilia-Romagna come una piattaforma di riferimento a livello quantomeno europeo, se non oltre, dal punto di vista commerciale, produttivo, turistico, noi dobbiamo assolutamente, come presupposto, smettere di pensare che il fatto di avere 4 aeroporti sul nostro territorio sia un problema e capire che è un'opportunità.
8: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Regarde.

c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco.

0: Siamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
7: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Popolare Network.
1: Accordo Iran-Stati Uniti, c'è una data per la firma, domenica a Ginevra, ma non c'è nulla di ufficiale e i protagonisti frenano, solo indiscrezioni di stampa. È la 39esima volta che Trump rivendica di essere sul punto di raggiungere un'intesa con Teheran. Ai mondiali stasera l'esordio della nazionale degli Stati Uniti contro il Paraguay, la partita a Los Angeles. Tra le proteste dei lavoratori dello stadio e quelle degli attivisti No Ice. In Europa è in vigore il nuovo patto su immigrazione e asilo, al suo centro le procedure accelerate di frontiera. Le ONG denunciano la nuova stretta sui diritti delle persone migranti. La politica italiana, Vannacci si prepara alla costituente di Futuro Nazionale che nel weekend diventerà ufficialmente un partito. Il consenso dell'ex generale aumenta ed è un problema per il resto della destra, in particolare per Salvini. È morto David Hockney, il maestro della pop art, aveva 88 anni, considerato uno dei maggiori artisti visivi del Novecento, con il suo tratto gentile ma anticonvenzionale, è stato tra i primi a raffigurare l'amore omosessuale. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. I negoziati per la tregua tra Iran e Stati Uniti si moltiplicano le indiscrezioni di stampa sulla possibile firma dell'intesa a Ginevra domenica. 4 aerei, con tutto il necessario per il viaggio del vicepresidente Vance, sarebbero già in volo verso l'Europa. Ma dopo le trionfali dichiarazioni di Donald Trump ieri sera, secondo cui l'accordo era cosa fatta, oggi il presidente statunitense

0: Pence ha di nuovo diametralmente cambiato i toni. Le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono fake news, che non hanno nulla a che fare con la realtà, sono sleali. La buona fede è per loro un concetto inesistente, ha detto Trump. Poco dopo gli ha fatto eco il suo vice Vance, dicendo che lo sblocco dei fondi iraniani avverrà solo a certe condizioni, dichiarazioni che evidenziano l'incertezza del momento e il rischio che per l'ennesima volta salti tutto. Nima Baeli è un analista esperto di Iran.
1: Noi ci troviamo in una situazione in cui veramente sembra a ogni giro che ci siano nuove sorprese. Probabilmente Trump si riferiva a 14 condizioni che sono state fatte uscire da vari media vicini alla Repubblica Islamica e nelle quali c'erano oggettivamente delle richieste che gli Stati Uniti non possono accettare, per esempio 300 miliardi di danni di guerra che gli Stati Uniti dovrebbero pagare, il ritiro delle forze americane dall'area. Adesso tocca capire se Trump si riferisse a quello o, come invece dice Vance, e questo sarebbe grave, nella quale Vance dice: noi non daremo nessuna parte dei fondi congelati, nessuna revoca delle sanzioni fin tanto che l'Iran non si dimostrerà. E questo, qualora fosse veramente la posizione statunitense, a mio parere rischierebbe di far fallire per l'ennesima volta il negoziato.
2: Perché lo farebbe fallire?
1: Perché gli iraniani non possono lasciare perdere, diciamo, la gestione dello stretto di Hormuz senza nulla in cambio.
0: Da capire dunque come evolverà il negoziato. La firma è stata annunciata, ma solo da fonti di stampa, per domenica a Ginevra. Un'altra cosa è importante ricordare: che quello di cui parliamo non è un accordo, ma solo un memorandum di intesa che, nella migliore delle ipotesi, riuscirà a garantire 60 giorni di tregua, nei quali dovranno essere discusse questioni che richiederebbero mesi, se non anni, di confronto. Pasquale Ferrara, ambasciatore e analista dell'ISPI.
3: Beh, innanzitutto c'è da precisare che quello di cui si sta parlando in questo momento non è sicuramente un trattato con degli obblighi reciproci, ma si parla di un memorandum di intesa, il memorandum of understanding. Di solito il memorandum di intesa è un documento programmatico, cioè stabilisce alcuni principi, decide alcune questioni, ma rinvia tutto il resto ha una vera e propria agenda negoziale. Mi pare che questo sia abbastanza il caso, cioè credo che se ci sarà un'intesa, sarà un'intesa minimalista che conterrà sicuramente un cessate il fuoco per 60 giorni o qualcosa del genere, la riapertura, diciamo, dello stretto di Hormuz con la fine almeno temporanea dei blocchi, e poi un'agenda negoziale che conterrà tante cose, conterrà il programma nucleare, conterrà appunto la questione dei fondi scongelati, conterrà anche la questione dei missili, ma soprattutto conterrà anche un'altra questione importantissima, cioè la fine delle ostilità su tutti i fronti, ivi compreso il Libano. Quindi è tutto in salita. Sarebbe già una bella notizia se ci fosse un cessate il fuoco vero e consolidato.
0: E ai mondiali di calcio stanotte esordisce la nazionale degli Stati Uniti. Giocherà contro il Paraguay al Sophie Stadium di Inglewood, vicino a Los Angeles, in California. Ma sull'evento incombe la minaccia di sciopero dei lavoratori dello stadio, che da mesi chiedono inascoltati retribuzioni dignitose, maggiori tutele e la fine delle retate della polizia antimigrazione, l'ICE. Luca Celada è il corrispondente da Los Angeles del quotidiano Il Manifesto.
4: Quando c'erano ancora i fatti violenti di Minneapolis, l'amministrazione ha annunciato che ICE sarebbe stata in pattuglia, avrebbe fatto servizio d'ordine negli stadi. Una provocazione, chiaramente, no? Perché i tifosi di riferimento di questo sport sono esattamente le comunità immigrate, quindi era una minaccia. Poi c'è stato un po' un passo indietro, ma insomma c'è questa spada di Damocle che è di nuovo un atto ostile della Casa Bianca nei confronti dei tifosi dei mondiali nel momento in cui parte la manifestazione. Quindi molte proteste, fra cui quelle dei lavoratori degli stadi, del sindacato Unite Here, che rappresenta una forza lavoro che è pesantemente immigrata, per l'appunto, e che quindi non solo rivendicava aumenti salariali eccetera, ma garanzie che non sarebbe stato oggetto del, diciamo, puntata da ICE.
0: In Europa da oggi è in vigore il nuovo patto dell'Unione su asilo e immigrazione. Il patto ha al suo centro le procedure accelerate di frontiera ed è contestato in particolare dalle ONG, insieme al regolamento sui rimpatri che potrebbe essere votato settimana prossima e che anche questo aggiunge regole ancora più stringenti e che rischiano di avere conseguenze pesanti sulla vita delle persone migranti. Sentiamo Cecilia Strada, eurodeputata del PD.
2: Molte delle cose e il tono generale di quello che condanniamo duramente, che ci disgusta quando lo vediamo applicato dall'AIST e Trump, succederà in Europa, perché con le disposizioni del nuovo patto, ma ancora di più con le nuove leggi, appunto il regolamento sui rimpatri, che sarebbe più accurato chiamare regolamento deportazioni, e l'idea dei paesi sicuri di origine e di paesi terzi sicuri, che di fatto smantellano il diritto di asilo in Europa e creeranno una quantità non solo di violazioni dei diritti fondamentali delle persone, ma di caos nelle corti, nei tribunali. Vedremo famiglie con bambini che non hanno fatto niente, che potranno essere messe in prigione fino a 24 mesi o più in condizioni di detenzione prima di essere espulsi. Quindi sono delle disposizioni da paura, che porteranno più sicurezza? Ovviamente no, mineranno la nostra coesione sociale, facendo paura alla gente e spingendo persone innocenti per paura a scomparire dai radar, che è ovviamente il contrario della sicurezza.
0: E a proposito di immigrazione ed Europa, ieri l'avvocata generale della Corte di Giustizia dell'Unione aveva presentato il suo parere sui centri costruiti dall'Italia in Albania. Da Fratelli d'Italia sono arrivate dichiarazioni che hanno celebrato quel parere come una presunta conferma della linea del governo, ma quello dell'avvocata generale è tutt'altro che un via libera incondizionato. Luigi Ambrosio ha intervistato l'avvocato Paolo Oddi, esperto di immigrazione.
5: Sostanzialmente la Corte d'Appello di Roma, che ha sollevato questo rinvio pregiudiziale, chiede se il protocollo Italia-Albania sia compatibile col diritto dell'Unione. Se l'interpretazione che dà l'avvocata generale saranno seguite dalla Corte di Giustizia, questo segnerà la fine della possibilità per i paesi membri dell'Unione di istituire dei centri tipo quelli in Albania.
6: Quel centro in Albania, se le cose andassero così, dovrebbe venire chiuso.
5: Dovrà essere chiuso e non potranno esserne istituiti altri, perché i temi che pone l'avvocata generale sono temi di rilevanza assoluta, che riguardano la tenuta dello Stato di diritto in Unione Europea rispetto a delle questioni di fondamentale importanza che riguardano l'effettività del diritto di difesa, che deve valere per tutti gli individui, migranti, richiedenti asilo, cittadini europei che si trovano comunque sottoposti al diritto dell'Unione, perché anche nei centri si deve applicare il diritto dell'Unione anche se sono delocalizzati in Albania. Poi viene in gioco il diritto alle visite da parte dei familiari e quindi un diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come viene in gioco la tutela giurisdizionale effettiva, cioè il diritto di difesa, il diritto a un ricorso effettivo, ma soprattutto in questo caso declinato come diritto del trattenuto in Albania di ricevere visite dal proprio avvocato, di poter comunicare col proprio avvocato riservatamente, di essere assistito da un interprete per la comprensione delle questioni che lo riguardano.
0: Denis Verdini sarà processato per l'inchiesta sugli appalti dell'ANAS in cui è stato indagato, lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare di Roma. L'ex coordinatore di Forza Italia è accusato di corruzione. Suo figlio Tommaso, coinvolto nella stessa inchiesta, ha patteggiato ed è stato condannato a 2 anni e 10 mesi. Domani e domenica a Roma ci sarà l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci che diventa ufficialmente partito. Gli iscritti sono già oltre 100.000 e il gradimento sempre crescente dell'ex generale sta creando problemi a destra, in particolare a Matteo Salvini. Sentiamo Alessandro Braga.
7: Solitamente generoso nelle sue esternazioni social, oggi Matteo Salvini si è invece limitato a twittare uno scontatissimo "ci manchi Silvio" per ricordare la morte di Berlusconi esattamente 3 anni fa. Del resto il leader leghista ha ben poco da twittare. Tra indagini che coinvolgono persone a lui vicine, il drenaggio di consensi militanti da parte di Roberto Vannacci e il fuoco amico interno alla Lega, Salvini sta attraversando il periodo più buio della sua carriera politica. La resa dei conti interna, dopo il Consiglio federale straordinario di mercoledì scorso, è stata solo rimandata e la prossima settimana i nodi verranno al pettine. La via d'uscita per il segretario leghista è una sola, come da indicazioni dell'ala nordista del movimento: recuperare centralità nell'azione di governo. Per nulla facile, visto che la richiesta di un suo ritorno al Viminale, su cui puntano i governatori del nord, è stata respinta senza appello da Giorgia Meloni. La modifica dell'assetto nella Lega, con la creazione di un modello bavarese che dia massima autonomia al nord, alla guida di Luca Zaia, porterebbe a un Salvini altamente depotenziato e aumenterebbe i malumori dei leghisti del centro-sud, ormai gli unici fedeli al capitano, strada quindi esclusa. A tutto questo si aggiunge il sempre maggior successo di Roberto Vannacci, che aumenta nei sondaggi, arrivando a tallonare la Lega, e sta drenando militanti iscritti in tutta la destra. Un fattore che, in vista delle politiche del prossimo anno, agita le acque nella coalizione e che ormai anche Giorgia Meloni sa di non poter evitare, come dimostrato dall'attacco diretto ai vannacciani di ieri in Parlamento.
0: Il 25 giugno nella città francese di Antibes, vicino al confine con l'Italia, ci sarà il primo vertice bilaterale fra i due paesi da quando nel 2021 firmarono quello che fu chiamato Trattato del Quirinale. Ci saranno Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, oltre a 9 membri per ognuno dei due governi. Tra i temi più importanti in discussione, una collaborazione fra la società italiana Leonardo e quelle francesi Airbus e Thales, con l'obiettivo di mettere insieme un'alleanza europea nel settore spaziale. Il Servizio Meteorologico degli Stati Uniti ha annunciato che il fenomeno El Niño si è sviluppato nel Pacifico tropicale. El Niño è un periodico riscaldamento delle acque superficiali dell'oceano di fronte alle coste dell'America Latina, si verifica ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi. L'aumento delle temperature delle acque superficiali si attesta di solito tra il mezzo grado e i 3 gradi, se supera i 2, come si prevede stavolta, viene definito molto forte. El Niño provoca inverni caldi e secchi, un aumento sensibile del numero di cicloni tropicali e cambiamenti nell'andamento delle maree, con conseguenze in tutto il pianeta già alle prese con il riscaldamento globale. A New York da oggi è quotata in borsa SpaceX, la società di Elon Musk. In vista del debutto, l'azienda ha raccolto 75 miliardi di dollari, di gran lunga un record assoluto. Quello precedente era della compagnia petrolifera Saudi Aramco, che aveva messo insieme circa 26 miliardi prima di entrare nei mercati finanziari. Le prime ore di contrattazione hanno portato il patrimonio di Musk a gonfiarsi da 700 a quasi 1100 miliardi di dollari. L'ex ministro di Trump diventa così la prima persona al mondo ad avere un patrimonio di oltre 1000 miliardi di dollari. Infine, la morte di David Hockney, il maestro della pop art, è morto oggi, aveva 88 anni. Sentiamo Tiziana Ricci.
8: Avevo 88 anni. Uno degli esponenti più noti della pop art, ma il suo talento creativo spaziava dall'illustrazione al disegno, dalla fotografia alla scenografia. I suoi dipinti si distinguevano per i colori vivaci, spesso paesaggi, ville, piscine fuori Los Angeles, dove viveva, e negli ultimi tempi si dedicava ai dipinti fatti con l'iPad. In 40 anni di ricerca aveva sperimentato dal collage alla pittura astratta, dalle incisioni ai graffiti. Era interessato alla politica ed era omosessuale, e anche nelle sue opere esplorava l'amore omosessuale, tanto che un suo dipinto nel 1961 venne censurato, e in quel periodo nel Regno Unito l'omosessualità era illegale. Conobbe Andy Warhol nel 1964 e decise di stabilirsi in California. Nel 2018 un suo dipinto è stato battuto all'asta da Christie's per 90 milioni di dollari. Sono state numerose le mostre nei luoghi espositivi più prestigiosi, come lo scorso anno la Fondazione Louis Vuitton a Parigi, con ben 400 opere. Con David Hockney scompare un artista dalla rivoluzione dolce, che ha avuto il coraggio di dipingere con franchezza l'affettività omosessuale in tempi difficili.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, redazione con Diana Santini e Matteo Lefons. La prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.
9: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Hai fatto i biglietti?
3: No.
2: Le valigie?
3: Nemmeno.
2: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
3: Però ho fatto la cosa più importante, ho prenotato la donazione.
2: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
3: avisemiliaromagna.it.
4: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dammi il cinghe.
3: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
4: Dammi il 5!
3: La solidarietà dà senso all'umanità.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
4: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
3: Giovedì 18 giugno alle 20.30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza, prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20.30, da Baumhaus. Ingresso libero.
4: Hai fatto i biglietti?
5: No.
4: Le valigie?
5: Nemmeno.
4: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
5: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
4: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
5: avisemiliaromagna.it.
6: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
7: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
8: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scambio di tante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare

0: di famiglia.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
4: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
6: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
4: Oh, hai finito?
6: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Dammi il cinghe.
3: Dammi il cinghe.
4: Dammi il cinghe.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
7: Hai fatto i biglietti?
8: No.
7: Le valigie?
8: Nemmeno.
7: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
8: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
7: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
8: avisemiliaromagna.it.
9: Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
4: Oh, hai finito?

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.